0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, vieni in Italia, e andami via, te vuoi essere la canzone.

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Il Brasile va al ballottaggio rovesciando i pronostici con il 47% dei voti. Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno elettorale che si è tenuto ieri, seguito dal presidente in carica, il progressista Lula da Silva, fermo al 45%. La differenza tra i due candidati di 2,5 milioni di voti, l'affluenza è stata del 79%. Questo voto segna la fine del partito di Lula, ha dichiarato Bolsonaro, forte anche del risultato in Senato. Il suo partito liberale è la formazione politica più forte, con 20 senatori eletti già al primo turno. La democrazia ci ha dato una lezione, è stato invece il commento di Lula, che in vista del secondo turno del 25 ottobre ha annunciato una dura campagna in grado di convincere gli astenuti.
2: In Ucraina la Russia ha lanciato un doppio attacco sul distretto industriale di Kharkiv, causando una vittima e 6 feriti e danneggiando una decina di edifici residenziali. L'attacco è avvenuto con missili Banderol, difficili da intercettare e anche per questo sempre più utilizzati dall'aviazione russa. Nella regione di Poltava un drone russo ha invece colpito un'infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri a Kiev è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz per rilanciare il suo sostegno a Zelensky. Durante la sua visita Mosca ha nuovamente colpito la capitale, andando a distruggere un ponte sul Dnipro.
1: In Spagna c'è attesa per la decisione del primo ministro Pedro Sanchez, che oggi scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la pausa di riflessione seguita alla bocciatura al Congresso dei due decreti del governo sulla casa, respinti con i voti del Partito Popolare, Vox, ai quali si sono uniti quelli decisivi dei 7 deputati di Junts per Catalunya. Secondo fonti di stampa, l'ipotesi più accreditata è una nuova convocazione delle urne per il 29 novembre. Intanto a Madrid continua la protesta degli accampados a Puerta del Sol. I manifestanti presidiano la piazza da oltre una settimana.
2: Si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Giovedì alla Camera, atteso il voto definitivo alla riforma, che sarà a scrutinio segreto. Da domani invece si votano i primi 3 articoli della legge su cui il governo metterà la fiducia. I partiti della maggioranza negli ultimi giorni hanno richiesto la presenza in aula di tutti i deputati, sospese anche le missioni parlamentari e di governo per evitare inciampi, come accaduto a luglio quando la maggioranza andò sotto sull'emendamento sulle preferenze. Ieri Giorgia Meloni ha ribadito che il suo governo onorerà il mandato fino all'ultimo, ma dopo l'ok alla legge elettorale e alla manovra si fa strada l'ipotesi di un voto anticipato in primavera.
1: La CGIL di Napoli si è detta pronta a costituirsi parte civile per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che secondo le prime ricostruzioni è stato trovato ferito dai sanitari per strada a Caivano e poi è morto in ospedale a causa di gravi ferite da politrauma. L'uomo, prima di perdere conoscenza, avrebbe riferito di essersi fatto male cadendo da una scala. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così, ha detto la moglie dell'operaio. 6:34 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il Brasile va al ballottaggio ma con Bolsonaro favorito grazie al 47% dei voti. Rovesciati i pronostici che davano in testa il presidente uscente Lula, fermo al 45%. L'ultradestra si prende anche il controllo del Senato, per Bolsonaro è la fine del Partito dei Lavoratori. Convinceremo gli astenuti, invece la replica di Lula, si vota il prossimo 25 ottobre. In Spagna oggi il primo ministro socialista Sánchez potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la bocciatura del decreto sulla casa da parte delle destre. Intanto a Puerta del Sol la protesta continua e si prepara lo sciopero generale. La Russia attacca il distretto industriale di Kharkiv e una centrale elettrica a Poltava, c'è almeno una vittima e 22.000 le persone rimaste al buio. Ieri un raid aereo ha colpito Kiev proprio durante la visita del cancelliere tedesco Merz, distrutto un ponte sul Dnipro. La legge elettorale alla settimana decisiva, da domani alla Camera i voti di fiducia sugli articoli della riforma, giovedì quello definitivo a scrutinio segreto. La maggioranza serra i ranghi per evitare sorprese, precettati tutti i deputati. L'avvertenza Electrolux oggi sul tavolo del governo, stamattina al Ministero delle Imprese il nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio 1450 lavoratori, la chiusura del sito marchigiano di Cerreto Desi, sciopero nei vari stabilimenti dell'azienda. Le 7:02 è tutto, il giornale radio di Popolare Network torna più tardi alle 7:30, grazie e buon ascolto.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo lunedì 5 di ottobre la meditazione è curata da Giuseppe Foti, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura l'inno 316, Più presso a te. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro di Genesi al capitolo 18, il versetto 27. Abramo riprese e disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere». E leggiamo ancora dall'Evangelo di Matteo al capitolo 15, i versetti 27 e 28. La donna cananea disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.
3: La parte del Vangelo di Matteo in cui sono posti questi versetti narra di Gesù che si era recato nella Fenicia, dove viene avvicinato da una donna cananea descritta nel Vangelo di Marco col termine più adeguato ai tempi di Gesù di Sirofenicia. Non sono molte le descrizioni che vedono Gesù all'opera fuori dai confini del popolo di Israele. Un testo quindi inusuale che apre lo sguardo del lettore ad orizzonti più ampi. La donna va dietro Gesù gridando che la sua bambina, come dice il testo, ha un demonio che l'affligge. Poche parole che raccontano la disperazione di una mamma e, benché non israelita, lo chiama, lo invoca col titolo messianico di figlio di Davide. Gesù sulle prime non risponde, mentre i discepoli chiedono a Gesù di mandarla via, magari esaudendola. Non certamente per ragioni umanitarie, ma perché li infastidiva. Allora, viste le insistenze della donna, Gesù le rispose ribadendo quanto già detto in precedenza ai suoi discepoli: «Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele», ovvero che lui era stato mandato per la casa di Israele. Ed eccoci ai nostri due versetti, dove la cananea prende nuovamente la parola affermando in sintesi che ai non ebrei possono bastare le briciole. Di fronte a questa manifestazione di fiducia in lui, oltre che di grande umiltà e amore, il maestro di Nazareth la esaudisce lodando la sua fede. Non possiamo dimenticare di porre accanto a questi versetti la memoria dei rifiuti che la predicazione di Gesù ricevette dai suoi connazionali, perlomeno una parte di loro. Questo apre il discorso che scaturisce da questi due versetti, portandolo sulla questione che attraversa l'Antico Testamento, l'universalismo che troviamo ribadito particolarmente nel profetismo. L'universalismo, che scorre accanto al particolarismo etnico-religioso dell'antico popolo israelita, troverà in Paolo di Tarso l'apostolo delle genti che con la sua opera diffonderà il verbo di Gesù Cristo nel bacino occidentale del Mediterraneo. Bisogna però fare una doverosa precisazione, partendo dalle parole di Christer Stendhal, famoso commentatore del Nuovo Testamento. I non ebrei, di cui anche noi siamo parte, possono essere considerati come ebrei onorari. Questo perché non bisogna cadere nella tentazione di risolvere in una contrapposizione tra i due filoni della storia del popolo antico israelita come peraltro è stato fatto tragicamente nel passato. D'altronde, la storia e l'esperienza dicono che la linea rossa che separa il bene dal male non segue i confini etnici, religiosi o nazionali, ma passa dentro ogni essere umano. In conclusione, quindi, la rivelazione predicata dal Nazareno nasce in seno al popolo ebreo. Gesù era membro di tale popolo e la via della salvezza passa dalla storia israelitica, ma i versetti letti oggi ribadiscono che la fede in Gesù Cristo ha travalicato ogni limite, in ossequio alla conclusione del Vangelo di Matteo, dove Gesù risorto invia i suoi discepoli dicendo: «Fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».

0: Popolare Network.
1: Brasile va al ballottaggio, ma con Bolsonaro favorito grazie al 47% dei voti. Rovesciati i pronostici che davano in testa il presidente uscente Lula, fermo al 45%. Per Bolsonaro è la fine del partito dei lavoratori, convinceremo gli astenuti, invece la replica di Lula si vota il prossimo 25 ottobre. In Spagna oggi il primo ministro socialista Sanchez potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la bocciatura del decreto sulla casa in Parlamento. Intanto a Puerta del Sol la protesta continua e si prepara lo sciopero generale. La Russia attacca il distretto industriale di Kharkiv, una centrale elettrica a Poltava, c'è almeno una vittima, 22.000 persone sono rimaste al buio. Ieri un raid ha colpito Kiev proprio durante la visita del cancelliere tedesco Merz, distrutto un ponte sul fiume Dnipro. La legge elettorale alla settimana decisiva, da domani alla Camera i voti di fiducia sugli articoli della riforma, giovedì quello definitivo a scrutinio segreto. La maggioranza serra i ranghi per evitare sorprese, precettati tutti i deputati. L'avvertenza Electrolux sul tavolo del governo, oggi l'incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio migliaia di posti e la chiusura di un impianto, sarà anche sciopero dei lavoratori. Le 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti, il giornale radio di Popolare Network in apertura. Come sentivate le elezioni in Brasile, il paese alla fine andrà al ballottaggio, ma lo fa rovesciando i pronostici della vigilia. Con il 47% dei voti, Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno elettorale che si è tenuto ieri, mentre il presidente in carica, il progressista Lula da Silva, si è fermato al 45% e si trova ora costretto ad inseguire. Questo voto segna la fine del partito di Lula, ha dichiarato Bolsonaro, forte anche del risultato in Senato. Il suo partito liberale è la formazione politica più numerosa, con 20 senatori eletti già al primo turno. Da Rio de Janeiro sentiamo il nostro collaboratore Luigi Spera.
2: Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e lancia una seria ipoteca sulla vittoria al ballottaggio del prossimo 25 ottobre in Brasile. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 47,14% dei voti contro il presidente uscente, fermo al 43,03%. Commentando il risultato, Bolsonaro ha dichiarato che i brasiliani hanno scelto il cambiamento, mentre Lula, ammettendo di essere sorpreso del risultato, ha affermato di voler vincere convincendo gli astenuti. La debacle politica per la sinistra è tuttavia ben più ampia dei 2 punti percentuali che separano il leader progressista.
1: Abbiamo avuto un problema con il servizio del nostro collaboratore dal Brasile, Luigi Spera, ve lo riproponiamo subito.
2: Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e lancia una seria ipoteca sulla vittoria al ballottaggio del prossimo 25 ottobre in Brasile. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 47,14% dei voti contro il presidente uscente. Commentando il risultato, Bolsonaro ha dichiarato che i brasiliani hanno scelto il cambiamento, mentre Lula, ammettendo di essere sorpreso del risultato, ha affermato di voler vincere convincendo gli astenuti. La debacle politica per la sinistra è tuttavia ben più ampia dei 2 punti percentuali che separano il leader progressista dal giovane conservatore. In caso di vittoria al ballottaggio, Flavio Bolsonaro conterebbe infatti su un'ampia maggioranza parlamentare. Grazie ai risultati emersi dalle urne, le forze politiche di estrema destra alla Camera sono le più numerose dall'epoca della dittatura militare. Ancora più netta la maggioranza al Senato, dove il Partito Liberale è diventato primo gruppo. La destra conquista complessivamente 49 degli 81 seggi, 16 vanno ai partiti conservatori di centro e soltanto 16 alla sinistra. Per la prima volta nella storia, inoltre, 20 dei 27 governatori sono stati eletti al primo turno, 8 sono di destra, 9 di centrodestra e appena 3 di sinistra. Il nuovo equilibrio parlamentare sarà determinante per i rapporti di forza tra governo e opposizione nella prossima legislatura, rafforzando la posizione del campo conservatore e neoliberale nelle future battaglie culturali, politiche e istituzionali.
1: La democrazia ci ha dato una lezione, ha commentato Lula, che in vista del ballottaggio del 25 ottobre ha annunciato una campagna per convincere gli astenuti. Questo però potrebbe non bastare a rovesciare il risultato del primo turno. Sentiamo Alfredo Somoza.
0: Come era chiaramente previsto, i brasiliani sceglieranno il prossimo presidente solo nel secondo turno del 25 ottobre. Il risultato della prima chiamata alle urne conferma quanto si era già visto precedentemente. Il Brasile è spaccato politicamente tra nord e sud, tra poveri e poverissimi da una parte e ceti medi e ricchi dall'altra. Lula senz'altro è stato la bandiera degli ultimi nei suoi tre mandati, ma senza mai aggredire i meccanismi profondi dell'esclusione. Bolsonaro invece rappresenta la parte peggiore della società brasiliana, quella che considera la democrazia soltanto come una delle possibili forme di governo. Il vero punto è che la destra storica è stata rimpiazzata da un clan familiare, coinvolto in mille processi per i più svariati reati, compreso il tentativo di colpo di Stato. E dall'altra parte, la forza trainante della sinistra di governo è andata man mano scemando insieme all'invecchiamento delle sue proposte. Si parla di voto castigo perché Lula non ha saputo interpretare quanto l'inflazione erodesse il reddito dei più poveri, e la partita potrebbe non essere chiusa soltanto se una parte di chi non ha votato il primo turno, 30 milioni di persone, ci ripensassi. Più un miracolo che una probabilità.
1: In Spagna adesso, dove c'è attesa per la decisione del primo ministro Pedro Sanchez, che oggi scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la pausa di riflessione seguita alla bocciatura al congresso dei due decreti del governo sulla casa. Intanto a Madrid continua la protesta degli acampados a Puerta del Sol. I manifestanti presidiano la piazza da oltre una settimana e organizzano uno sciopero generale. Il servizio da Madrid.
3: Stamattina Sanchez ha confermato la sua partecipazione al Foro della Famiglia. Sarà la sua prima apparizione in pubblico e forse l'occasione per annunciare elezioni anticipate dopo la bocciatura del decreto Mari Carmen sulla casa. Il premier spagnolo ha passato un fine settimana di riflessione, in contatto costante con i suoi ministri e con i vertici del Partito Socialista per valutare la situazione. La bocciatura del decreto ha mobilizzato l'elettorato progressista, che sabato ha riempito le piazze spagnole con manifestazioni per il diritto alla casa in oltre 50 città. Per lo Stato Maggiore del Partito Socialista un'occasione da non perdere, che ha aperto un'opportunità di rimontare nonostante tutti i sondaggi diano una chiara vittoria delle destre. Ma i calcoli di Sanchez potrebbero essere differenti. Esiste un settore che consiglia al Premier di aspettare la fine naturale della legislatura e riproporre il decreto casa per mantenere il protagonismo dei temi sociali durante i prossimi mesi. E intanto nella Plaza del Sol continuano i preparativi per uno sciopero generale sulla casa, ma bisognerà prima superare gli ostacoli legali che in Spagna impediscono uno sciopero generale per rivendicazioni economico-sociali generali. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: In Ucraina la Russia ha lanciato un doppio attacco sul distretto industriale di Kharkiv, causando una vittima e 6 feriti e danneggiando una decina di edifici residenziali. Nella regione di Poltava un drone russo ha invece colpito una infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. 2 giorni fa era stato colpito un altro impianto energetico. Ieri a Kiev è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz per rilanciare il suo sostegno a Zelensky. Durante la sua visita Mosca ha nuovamente colpito la capitale, andando a distruggere un ponte sul fiume Dnipro. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a sorpresa a Kiev ieri mattina per ribadire la vicinanza del suo governo all'Ucraina e siglare una serie di accordi bilaterali che, sostiene Zelensky, valgono più di 8,5 miliardi di euro. Intanto le sirene antiaeree segnalavano che i droni russi erano di nuovo sulla capitale. Intorno alle 10 si sono diffuse le prime immagini del nuovo schianto sul ponte nord. Stavolta l'esplosione ha lasciato profondi solchi sull'asfalto del viadotto e ha causato di nuovo la chiusura del traffico. È il quinto attacco consecutivo sui ponti che collegano una sponda all'altra del Dnipro. Sabato il Ministero degli Esteri russo era tornato a invitare i cittadini stranieri e il personale diplomatico a lasciare la capitale ucraina. Quasi in contemporanea Zelensky aveva annunciato al New York Times che la sua intelligence avrebbe intercettato alcune comunicazioni segrete russe, secondo le quali i generali di Mosca avrebbero ricevuto l'ordine da Putin di lanciare l'attacco più duro in vista dell'inverno. 1.000 missili sarebbero pronti già per questo scopo. Ma che la notizia corrisponda o meno a verità è un fatto che l'escalation su Kiev è già in atto. I bombardamenti degli ultimi 3 giorni hanno gettato la viabilità cittadina nel caos. Il sindaco Vitali Klitschko descrive la situazione come drammatica e si diffondono anche voci sull'eventualità che i paesi occidentali spostino le ambasciate a Leopoli, anche se per ora i rappresentanti dell'UE smentiscono. Intanto Zelensky ha fatto sapere che gli USA starebbero insistendo per l'organizzazione di un nuovo trilaterale con la Russia entro fine ottobre.
1: La politica, la legge elettorale alla tappa finale. Da domani alla Camera si votano i primi tre articoli della riforma su cui il governo metterà la fiducia. Giovedì invece è atteso il voto definitivo, che sarà a scrutinio segreto. Per evitare sorprese, la maggioranza serra i ranghi. I partiti hanno richiesto la presenza in aula di tutti i deputati, sospese anche le missioni parlamentari di governo per scongiurare inciampi, come accaduto a luglio quando la maggioranza andò sotto sull'emendamento sulle preferenze. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
5: Inizia la settimana del voto definitivo della legge elettorale, un voto da cui partirà quasi certamente il countdown verso le prossime elezioni, con nuove regole, quelle che Meloni parecchi mesi fa aveva cucito su misura per lei e il suo partito per poter vincere nel 2027 e puntare ad una maggioranza di destra per eleggere poi il capo dello Stato. Un po' di cose però nel frattempo sono cambiate. Dopo il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, da oggi fino a giovedì ci saranno votazioni che non riserveranno grandi sorprese. La legge elettorale è stata blindata in ben tre voti di fiducia. Di fronte a cui i partiti di maggioranza dovranno solo dire di sì, chinando la testa, sapendo anche che con questa legge molti loro parlamentari resteranno senza un seggio. Nel frattempo i sondaggi di Vannacci hanno reso la legge parecchio scomoda anche per Meloni, al punto che non è più sicura di poter arrivare al 42% per avere il premio di maggioranza. Ma la macchina ormai è in moto e si va verso giovedì con il secondo e ultimo voto segreto. Meloni ha minacciato la sua maggioranza che senza legge potrebbe anche dimettersi. Il primo voto segreto è passato senza sorprese, con i vannacciani che hanno votato insieme alla destra. L'opposizione è già pronta insieme ai comitati attivi col referendum sulla giustizia per presentare i ricorsi alla Consulta già il giorno dopo l'approvazione. Un punto tra i tanti è quello che più mette in difficoltà la sinistra: la necessità di indicare il candidato premier, e così come i ricorsi per la Consulta, dal giorno dopo il voto sarà definitivamente chiaro che il percorso verso le politiche per l'opposizione dovrà passare per le primarie. In loro studio.
1: L'avvertenza Electrolux oggi torna sul tavolo del governo. Stamattina al Ministero delle Imprese è convocato un nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici, che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio 1450 lavoratori e la chiusura del sito marchigiano di Cerreto Desi. In concomitanza con il tavolo ci sarà anche la protesta dei sindacati, che oggi hanno proclamato uno sciopero nei vari stabilimenti dell'azienda, tra cui quello di Solaro nel milanese. Andrea Torti della FIOM di Milano.
6: L'incontro di oggi è un incontro cruciale, perché arriva dopo alcuni incontri tecnici dove l'azienda nei fatti ha confermato il piano che aveva presentato dopo l'incontro di maggio. Noi abbiamo organizzato uno sciopero in tutti gli stabilimenti, ci sarà un presidio molto partecipato, anche da Milano scende una nutrita delegazione, da altri stabilimenti partono autobus. Per noi è cruciale che il governo metta in campo tutte le azioni necessarie a far cambiare la posizione della multinazionale. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. La multinazionale dice che entro novembre serve raggiungere un accordo. La stessa posizione l'ha presa anche il ministro. Bene, per noi anche è fondamentale raggiungere un accordo, ma un accordo che salvaguardi le produzioni in Italia di Electrolux e che non apra la strada a una progressiva dismissione dal nostro paese. Questo è il punto su cui la multinazionale ancora non sta tornando indietro.
1: In Sardegna oggi inizia una grande esercitazione della Marina Militare, che fino al 25 ottobre porterà nelle acque sarde le navi italiane e degli alleati della NATO. Da 70 anni l'isola è il terreno su cui l'alleanza si addestra e l'industria bellica collauda i suoi prodotti, con tutte le conseguenze ambientali, sociali e sanitarie che questo comporta. Sentiamo il servizio di Serena Tarabini.
7: Colonne di veicoli blindati e carri armati nelle strade, caccia militari sopra la testa, mezzi anfibi che simulano sbarchi a fuoco vicino alle spiagge. Non è una guerra, ma è la realtà con cui la Sardegna si risveglia ogni anno ad ottobre, non appena scade la tregua estiva concessa per non disturbare il turismo. Il 1 ottobre 2026 sono ripresi ufficialmente le grandi esercitazioni nei poligoni dell'isola. Un ritorno alle armi imposto direttamente dal ministro della difesa Guido Crosetto, che con un decreto d'autorità ha letteralmente scavalcato il parere negativo espresso a luglio dal comitato misto pariteti sulle servitù militari. A terra cresce la rabbia e l'indignazione dei movimenti antimilitaristi, comitati di cittadini e frange della politica locale. Da decenni denunciano l'insostenibilità ambientale, sociale e sanitaria di una scelta che calpesta la sovranità territoriale dei sardi, costretti a cedere oltre il 60% delle servitù militari italiane a esercitazioni nazionali e NATO. La risposta civile non si farà attendere. In concomitanza con l'avvio della maxi esercitazione navale Mare Aperto 2026-2, i comitati spontanei stanno promuovendo nuove mobilitazioni e assemblee pubbliche nei territori adiacenti ai poligoni di Capo Teulada, Capo Frasca e Quirra. L'obiettivo è bloccare simbolicamente il passaggio dei convogli e chiedere ancora una volta lo stop definitivo ai testa a fuoco.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione del giornale radio condotta in studio da Mattia Guastafierro, in redazione Sara Milanese. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 8.30. Grazie e a tutti una buona giornata.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venari e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
20: No.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
21: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
22: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
23: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
22: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
24: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
25: Amiche per la vita!
22: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
4: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
5: Obstacles to требуют от нас решительными.
6: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
7: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
8: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?

In ogni caso, nel documentario invece di risposta a Naza l'ha fatto l'esercito israeliano, e questo sarà l'ultimo, uno degli ultimi argomenti che affronteremo di oggi. Quindi questo era il nostro riassunto per quanto riguarda gli argomenti del giorno. 8:01, incominciamo dai quotidiani nazionali, e come vi dicevo l'argomento principale che caratterizza le prime pagine nazionali di oggi è proprio la visita di Merz a Kiev. Ieri Friedrich Merz, cancelliere tedesco, si è recato in Ucraina con questa visita sorpresa, ha annunciato ulteriori aiuti militari per 1 miliardo di euro. La visita è stata caratterizzata da attacchi con droni anche quando Merz era a Kiev. Mentre Merz e Zelensky infatti attraversavano la capitale, sirene ed esplosioni risuonavano nella città. Ultimamente, tra l'altro, la Russia con i suoi attacchi sta colpendo telecomunicazioni, infrastrutture dell'elettricità e dei trasporti, nonché risorse militari ovviamente. Proprio mentre Merz era a Kiev, un drone russo ha colpito il ponte sul Dnipro, pieno zeppo di macchine, insomma colpendogli l'opinione pubblica internazionale e in particolare modo la stampa, perché appunto in presenza di un capo di stato straniero non ucraino è particolarmente impressionante questo attacco russo. E vediamo quindi le prime pagine dei giornali. Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace nei Mattarella, raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Questo vedremo che è un annuncio fatto da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Bombe russe su Kiev, si scrive sul Corriere, durante la visita del cancelliere tedesco Merz, Mosca minaccia, ci batteremo anche per lo 0,01 del Donetsk, Zelensky a ottobre trilaterale convocato dagli USA, l'appello alla pace invece di Mattarella. E leggiamo quindi nelle pagine interne del Corriere della Sera: Merz sorpresa, visita a Kiev, Putin fermi questa guerra, raid russi, diplomatici italiani restiamo, Zelensky, USA vogliono un trilaterale a ottobre, si ripetono gli stessi concetti. Però leggiamo dall'articolo del Corriere: e quando le sirene, quando alza gli occhi al cielo cercando di vedere da dove arriva la minaccia e poi scuotendo la testa fa 4 passi abbottonandosi la giacca, come nelle occasioni solenni che Friedrich Merz trova le parole migliori di tutto il viaggio. Zelensky al suo fianco davanti allo scheletro dell'Accademia delle Scienze incenerita dalle bombe russe solo lunedì, e dice: signor Putin, ponga fine a questa guerra insensata, siamo pronti a colloqui, siamo pronti a parlare insieme della fine di questa guerra, ma questi attacchi barbari contro la popolazione civile devono cessare. E così Friedrich Merz a braccio tira fuori parole quasi reganiane che ricordano il celebre Mr. Gorbachev, tear down this wall, butti giù questo muro, pronunciate dal presidente USA a Berlino nel 1987, parole celeberrime. Continua l'articolo del Corriere: consapevolmente o no, è a quella frase che sembra ispirarsi Merz, che per Ronny ha una venerazione. Sono i video a raccontare la domenica di Kiev, il discorso del cancelliere arrivato sorpresa con un piccolo seguito e il drone ripreso dalle telecamere che si è schiantato sul ponte sul Dnipro tra le auto, tra l'altro schivandone a malapena, o meglio un'auto ha schivato veramente per un soffio il drone che le stava piombando addosso. Proseguiamo nelle nostre prime pagine, andiamo ad esempio sulla Stampa, il cui titolo d'apertura è: Putin bombarda anche Merz, Kiev raid durante la visita del cancelliere, l'ONU 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026, Mattarella e Zuppi alla marcia di Assisi, la pace non si ottiene con le armi ma col dialogo e il diritto, Zelensky, gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. Nelle sue pagine interne la Stampa riporta, come raccontavamo prima, una dichiarazione del portavoce del Cremlino. La risposta che giunge da Mosca dopo l'appello di Merz cancella tuttavia ogni illusione di un'imminente svolta diplomatica. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che, dopo le recenti dichiarazioni di Zelensky sulle raffinerie, gli attacchi delle forze armate russe contro le installazioni militari e industriali, nonché contro le infrastrutture ad esse collegate a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina, saranno intensificati, a rimarcare l'intransigenza del Cremlino. Interviene poi il portavoce Dmitry Peskov: siamo pronti a combattere anche per lo 0,01 del Donetsk. Come leggevamo prima, l'escalation sul terreno si fa sentire, la tensione alle stelle, questo come vi dicevo prima sulla Stampa, che però riporta anche appunto la denuncia dell'ONU, ovvero un report per quanto riguardano le vittime civili. Ogni

0: settimana fra 400 fra morti e feriti, più di 15.000 tra morti e feriti nell'arco di 8 mesi, pare una media che supera le 400 vittime civili ogni 7 giorni, un bilancio disastroso per questa guerra. Ed il quadro, questo tracciato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra dall'alto commissario Volker Türk, che descrive un'escalation di violenza sistematica nell'est Europa. Le cifre ufficiali della missione di monitoraggio indicano tra gennaio e agosto 15.280 inermi coinvolti nel conflitto, con un incremento del 55% rispetto agli stessi mesi del 2025, dato che raggiunge il più 62% lungo le linee del fronte. Insomma, questo sono anche dati per quanto riguardano gli stupri da parte dei russi. Questi che ho appena letto, insomma, davvero un bilancio disastroso per la guerra in Ucraina e l'impatto che ha sulla popolazione civile. Ci fermiamo ancora un secondo su questo argomento, sulla guerra in Ucraina trattata dai giornali italiani, e leggiamo da Repubblica: raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, i sordi e la guerra totale. Il quinto inverno della guerra in Ucraina, scrive Repubblica, si preannuncia come la stagione della guerra totale. La Russia cercherà di paralizzare infrastruttura del paese invaso. Questa l'attacco della Repubblica per quanto riguarda la guerra in Ucraina, attacco che è molto probabile, diciamo, e lo stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane, con la Russia che ha intensificato i bombardamenti sulle infrastrutture civili, mentre l'Ucraina non sembra voler fermare la sua campagna di bombardamento sugli oleodotti russi. Per concludere con i titoli di questo argomento, andiamo ancora su Il Messaggero, che scrive molto brevemente: Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk, report ONU shock, quest'anno 15.000 vittime civili. E alle 8.08 cambiamo argomento allora e ci spostiamo su un argomento che viene trattato nella prima pagina, nell'apertura di Repubblica questa mattina, che scrive, parla di un'altra battaglia in questo senso, non in questo senso guerresco, però si parla in altri termini. Infatti si scrive: battaglia per la casa. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà. Tutto pronto per l'annuncio delle elezioni anticipate in Spagna, che potrebbe arrivare già oggi. E questa è un'anticipazione di una parte della nostra rassegna stampa che tratteremo nell'internazionale. Si fa riferimento alla Spagna, alla crisi abitativa che ha visto le proteste avvicendarsi nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. Però la Repubblica fa un titolo che è più globale, riguarda l'emergenza alloggi che investe tutta Europa, anche l'Italia. Infatti il titolo è: in Italia 3 milioni in crisi. Migliaia di spagnoli in piazza con il tintinnar di chiavi. Questo è l'attacco di Repubblica, che parte dalla Spagna nelle proteste degli ultimi giorni. E poi leggiamo: una sindaca di estrema sinistra, Elifar Eralp, eletta a Berlino con la promessa di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari. E poi un sindaco molto progressista, Zoran Mamdani, che a New York ha messo al primo punto del programma la costruzione di 200.000 nuove abitazioni a prezzi abbordabili e il blocco del canone di affitto. Insomma, l'emergenza casa sembra un tema chiave per la sinistra globale, da New York a Berlino alla Spagna. E il terreno di una crisi abitativa, scrive la Repubblica, di cui i numeri restituiscono solo in parte le proporzioni storiche ed emotive. A una parte di emergenza acuta, il 7,7% dei cittadini europei e il 5% degli italiani, circa 3 milioni di persone che vivono in condizioni di stress abitativo, per cui la rata del mutuo o il costo dell'affitto mangia oltre il 40% del reddito disponibile. Ma non si ferma più lì, perché dal Covid in poi, una fiammata di inflazione dopo l'altra, acquisti e affitti sono diventati inaccessibili per una fascia crescente della popolazione: ceto medio impoverito, giovani al primo impiego, studenti senza fortune familiari, nuclei mono reddito, specie nelle grandi città calamita, quelle dove gli aspiranti residenti devono competere per ogni metro quadro con fondi immobiliari. E a questo argomento dedica la sua apertura anche il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che scrive in prima pagina questa mattina: l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025, crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. L'evoluzione, il numero di locazioni intere, abitazioni e porzioni di case nei comuni capoluogo, e vediamo una tabella, insomma, e ci sono anche diversi dati nella pagina 2 del Sole 24 Ore. Ma adesso 8:11:23, noi adesso facciamo 2-3 minuti di pausa con un passaggio musicale, poi torniamo, continuiamo la nostra rassegna stampa nazionale, tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8, 15 e 19 secondi. Torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale di lunedì 5 ottobre 2026 e ripartiamo da una, insomma, quello che sarà l'argomento caldo di questa settimana con tutta probabilità, ed è quello della legge elettorale. Infatti leggiamo dall'apertura del Corriere della Sera: legge elettorale, la maggioranza, la sfida decisiva, Meloni si va fino in fondo. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, domani il voto. Meloni, onoreremo il mandato. Infatti da domani alla Camera i voti di fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, il voto è previsto appunto per domani sul primo e il secondo e dopodomani sul terzo. Le opposizioni continueranno a dar battaglia, le si leggeva ultimamente dalle dichiarazioni delle, appunto, della Schlein e di Conte. E come vi dicevo, sono previste fino a giovedì sono previste dichiarazioni di voto e voto finale e a scrutinio segreto. Da questo voto partirà quasi sicuramente poi il conto alla rovescia alle elezioni, che paiono sempre più probabili ad aprile. Quindi leggiamo, continuiamo dal Corriere della Sera: legge elettorale alla settimana decisiva. Giorgia Meloni manda due messaggi: onoreremo il mandato fino all'ultimo e il centro è al centro dell'azione di governo. La premier interviene in collegamento al convegno democristiano di San Vincent alla vigilia della settimana in cui arriva al voto la riforma elettorale. Oggi infatti il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum. Come leggevo prima, Meloni, parlando al convegno organizzato da Gianfranco Rotondi, democristiano eletto con FDI, offre un approdo al mondo moderato. Gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, di costruire uno Stato amico della famiglia. E da queste dichiarazioni ci spostiamo su Il Domani, che nella sua prima pagina questa mattina compare un editoriale: verso le elezioni il vento europeo favorisce Meloni. Questo l'editoriale, il commento che leggiamo sulla prima pagina del Domani a firma di Lorenzo Castellani. E ne leggiamo qualche pezzo da pagina 6 sempre de Il Domani. Infatti Castellani scrive: il momento europeo è sempre più favorevole alla destra, in Francia i disordini legati alle proteste nei licei rafforzano la domanda di ordine, in Spagna la sconfitta parlamentare del governo Sanchez sulla casa apre la possibilità di nuove elezioni. Sono vicende diverse ma producono lo stesso effetto politico, offrono alle destre un terreno sul quale presentarsi come interpreti di una maggioranza che chiede sicurezza e difesa della proprietà privata. In Francia definire quanto accade una semplice rivolta degli studenti significa non coglierne la composizione politica e sociale. E poi, insomma, si parla nello specifico dei vari movimenti che hanno caratterizzato in questi giorni Francia e Spagna. A noi interessava in particolare la prima parte, quindi comprendere che in Europa al momento la situazione sembra essere favorevole alle destre. Si andrà ad elezioni in molti degli stati europei quest'anno, tre grandi stati europei, ad esempio Francia, Spagna e Italia, con alcuni degli esponenti di destra in questi grandi paesi europei che sono anche molto vicini a Putin, e l'abbiamo visto ad esempio ultimamente con Vannacci qui da noi. 8 e 18 e 48 secondi, noi cambiamo argomento perché oggi è una giornata mondiale, è la giornata mondiale degli insegnanti istituita dall'UNESCO in collaborazione con UNICEF. Sul Sole 24 Ore si traccia un quadro della categoria nel nostro paese, categoria spesso bistrattata, non considerata dalla politica. Appunto il Sole 24 Ore mette dei punti fissi con dei dati. Innanzitutto partiamo dalla presenza dei docenti nel nostro paese, che sono circa 850.000, per la maggior parte donne, con un'elevata presenza di precari. C'è un divario salariale netto rispetto al resto d'Europa. Infatti gli insegnanti italiani della scuola dell'infanzia guadagnano in media il 36% in meno rispetto ai lavoratori laureati di altri settori, mentre per la scuola secondaria di primo grado il 33% in meno. Il corpo docente italiano è anziano, con il 36% di professori della secondaria con almeno 55 anni. Il calo demografico, ovviamente, ricorda il Sole 24 Ore, impatta il settore scolastico. E il quotidiano di Confindustria riporta che tra il 2024 e il 2033 la popolazione scolastica tra i 5 e i 18 anni si contrarrà del 18%, riducendo la quota degli studenti. Rimaniamo sulla scuola, di cui spesso abbiamo parlato raccontando le condizioni degli edifici scolastici, spesso non nella migliore delle situazioni, e andiamo anche però su il post che ci racconta un'altra vicenda che ha caratterizzato la scuola nell'ultimo periodo, la scuola italiana nell'ultimo periodo, ed è quella dei condizionatori. Infatti ne avevamo già parlato, ma il governo aveva stanziato soltanto 20 milioni di euro per un piano condizionatori delle scuole italiane, e questo piano ha distribuito tra migliaia di istituti che incideranno molto poco. Questo leggiamo dal Post: i 20 milioni di euro messi dal governo per permettere alle scuole di comprare i condizionatori sono stati divisi in parti uguali, che come temevano i tanti dirigenti scolastici che avevano criticato questa misura. Ognuna delle oltre 6.300 scuole che hanno presentato in tempo la domanda riceverà dunque poco più di 3.000 euro, una somma che basterà al massimo a raffrescare poche aule di queste scuole. I soldi erano stati stanziati con un decreto del 2 settembre, le mancanze di impianti di raffrescamento nelle scuole italiane è un problema storico, e questo provvedimento basterà, ci dice il Post, soltanto a mettere pochi ventilatori in alcune delle aule, nemmeno in tutta una scuola. Poiché la cifra è uguale per tutti, la distribuzione dei soldi sul territorio dipende soltanto da quante scuole hanno fatto domanda. La regione che riceverà di più è la Lombardia, 938 scuole, quasi 3 milioni, seguono Campania, Sicilia, Lazio, Puglia. Quello dei condizionatori, mi permetto di dire, è un tema che deve diventare sempre più centrale, bisogna sempre più portare all'interno del dibattito se si continuerà ad avere periodi di caldo così lunghi e così anomali. 8:21:59 e noi ci concediamo un altro passaggio musicale, 2-3 minuti, torniamo con l'ultimo chilometro della nostra rassegna stampa nazionale, tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Insignificant Other, Queens of the Stone Age, è uscito tra l'altro questo, uscito, scusatemi, 8:25:40, torniamo con la rassegna stampa nazionale, l'ultima parte prima del GR di Popolare Network. E insomma torniamo a, alle vicende nazionali che compaiono sulle prime pagine dei quotidiani e partiamo dal Fatto Quotidiano, che questa mattina ha una prima pagina che si differenzia rispetto alle altre perché ha un tema che non viene trattato da altre prime pagine in apertura. Infatti il Fatto Quotidiano scrive questa mattina: i progressisti 5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19, sondaggio esclusivo, l'istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle, AVS oltre i Dem, Vannacci al 9%. Questo sarebbe un sondaggio che il Fatto Quotidiano riporta in prima pagina, progressisti 5 punti sopra la destra, appunto, un fronte progressista nettamente in vantaggio rispetto all'attuale conformazione del centrodestra che non arriva al 40%, una Lega maciullata dal Futuro Nazionale che svetta oltre il 9, un PD in calo rispetto agli alleati, Movimento 5 Stelle e AVS. Ma ancora interessante, nel sondaggio Cluster 17 realizzato per il Fatto con interviste realizzate dal 21 al 24 settembre su 1580 italiani maggiorenni, è il voto delle categorie sociali e delle fasce di età. I progressisti hanno il voto giovane, la destra occupa un posto di rilievo tra operai e pensionati, ma le fasce di reddito più disagiate votano massicciamente 5 Stelle. Entrando nei dettagli e cominciando dalle stime sul voto complessivo, il sondaggio mostra che mettendo insieme il 25,9 di Fratelli d'Italia, il 7 di Forza Italia e il 4,5 di Lega e l'1,3 di Noi Moderati, il centrodestra si ferma al 38,7, uno dei risultati più bassi nelle rivelazioni finora realizzate. Viceversa, il fronte opposto somma il 19,1 del PD, il 13,6 del 5 Stelle, il 7,5 di AVS, cui si possono aggiungere il 2% di Più Europa e sembra ormai capire anche il 2% a cui è quotata Italia Viva. Il totale fa un 44,2 che consegnerebbe ai progressisti la vittoria anche con la nuova legge elettorale. In ogni caso, sottolineo, bisogna vedere se si farà comunque un'alleanza nel campo largo, perché il Fatto Quotidiano lo dà per scontato, ma in realtà non è ancora così scontato. E un'altra prima pagina invece che si differenzia dalle altre è quella de Il Domani, che abbiamo già compulsato prima, però adesso la riguardiamo un attimo. Leggiamo in apertura: innanzitutto si parla di Trump, delle midterm, la strategia della paura, Trump vuole condizionare il voto, i Dem si preparano ad affrontare interferenze e intimidazioni. Però poi si tratta un argomento che non viene trattato su altre prime pagine: Bartolozzi a Capri nell'hotel di lusso a spese dello Stato. Infatti Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto di Nordio, questo diciamo lo scoop de Il Domani. Andiamo a pagina 7, leggiamo le prime righe dell'articolo in questo senso, che riguarda appunto l'ex capo di gabinetto di Carlo Nordio. Leggiamo: capo di gabinetto e zarina al ministero, in trasferta a Capri con motovedetta della finanza e alloggio di lusso all'hotel Quisisana. Un anno fa l'ascesa politica di Giusy Bartolozzi sembrava inarrestabile, nulla scalfiva il suo potere e la rete di relazioni. 12 mesi dopo non c'è solo l'inchiesta sul marito Gaetano Armao, indagato per corruzione con la funzione pubblica trasformata in un mercimonio, domani può svelare i dettagli di quella trasferta che rappresentò l'acme del suo sconfinato potere. Inevasa era rimasta la domanda su chi pagò il soggiorno di lusso alla zarina nelle notti del 3 e 4 ottobre. La risposta, dopo mesi di domande, richieste e solleciti, arriva proprio dal Ministero della Giustizia. Per quanto di competenza, dagli atti d'ufficio risulta che il capo di gabinetto, nelle date indicate, ha presenziato in sostituzione del Ministero della Giustizia ad un evento istituzionale svoltosi a Capri. Questo lo scrive la vice capo gabinetto. La risposta, arrivata a fine luglio, quando ormai Bartolozzi al Ministero, era solo un amaro ricordo, entra poi nel merito del quesito. Chi ha pagato? Trattandosi di missione connessa allo svolgimento di attività istituzionali, le relative spese sono state sostenute dall'amministrazione. In particolare i costi risultano pari a 805 euro per i pernottamenti e a euro 23,50 per le spese di trasporto, si legge. E trasparenza zero, insomma, dopo un anno abbiamo scoperto chi ha pagato le notti caprese di Bartolozzi, visto che quando avevamo chiesto risposte avevamo inanellato una serie di silenzi. Questa è la lamentela del Domani, che continua con insomma la sua inchiesta, tra molte virgolette, riguardo a questo soggetto giorno della capo di gabinetto Bartolozzi, ex capo di gabinetto di Bartolozzi, il trionfo della trasparenza. Abbiamo sollecitato anche altri uffici, scrivendo a Giuseppe Fichera, allora responsabile anticorruzione e trasparenza, in nome della trasparenza ha scelto il silenzio. E poi ancora torniamo a Capri, al famoso convegno sulla giustizia svoltosi esattamente un anno fa. Bartolozzi era andata sull'isola con una motovedetta della Guardia di Finanza, mentre i magistrati, il viceministro, avevano viaggiato con un normale aliscafo. Non solo, proprio i sottosegretari avevano dormito in alberghi a 3 stelle, pagando la differenza per integrare il budget ministeriale. Ora nella risposta ufficiale si legge: Bartolozzi ha presenziato in sostituzione del ministro della giustizia. In realtà, come avevamo raccontato, la pianificazione del viaggio risaliva a 10 giorni prima dell'evento, in un documento risalente al 24 settembre 2025, con l'intestazione del ministero della giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Veniva prevista la partenza di Bartolozzi da Napoli il 3 ottobre del 25, e quindi insomma il ritorno di Bartolozzi non era avvenuto con motovedetta solo perché il mare era tempestoso, e ora si scopre che anche il traghetto è stato pagato con soldi pubblici. Questo il Domani, nella sua prima pagina, che approfondisce poi la vicenda a pagina 6. 8:32 è il momento del GR di Popolare Network, e poi torniamo con le elezioni in Brasile e molto altro per quanto riguarda lo scenario internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network. Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Spagna, questa mattina alle 9, dal palazzo della Moncloa, il premier spagnolo Pedro Sánchez leggerà una dichiarazione istituzionale. Lo rivelano fonti governative. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista e i membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027, dopo le proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. La prima data possibile per eventuali elezioni è il 29 novembre.
2: I presidenti di Argentina, Javier Milei, e Colombia, Abelardo de la Espriella, si sono congratulati con Flavio Bolsonaro per il risultato raggiunto al primo turno delle elezioni in Brasile, in cui il senatore di destra si è imposto con il 47% delle preferenze su Lula da Silva, che, smentendo i pronostici, si è fermato al 45%. Tra i due candidati ci sono 2,5 milioni di voti di differenza. Lula promette di convincere gli astenuti in vista del secondo turno del prossimo 25 ottobre.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Il 27 settembre la polizia era intervenuta nei pressi della base aerea nel sud-ovest dell'Inghilterra dopo la segnalazione ai servizi di emergenza della presenza di 3 veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero.
2: In Francia oggi restano chiuse quasi 500 scuole superiori dopo le proteste degli studenti che nei giorni scorsi hanno investito tutte le principali città del paese, danneggiando anche alcuni edifici. Il governo ha garantito una ripresa graduale delle lezioni, ma per domani è prevista una nuova giornata di mobilitazione, organizzata anche con i sindacati, che promuovono invece lo sciopero generale contro la legge finanziaria in discussione.
1: Si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Da domani alla Camera si votano i primi 3 articoli della riforma su cui il governo metterà la fiducia. Giovedì invece il voto definitivo, che sarà a scrutinio segreto. Per evitare sorprese, i partiti della maggioranza hanno richiesto la presenza in aula di tutti i deputati, sospese anche le missioni parlamentari di governo per scongiurare eventuali inciampi.
2: L'avvertenza Electrolux oggi torna sul tavolo del governo. Questa mattina al Ministero delle Imprese è convocato un nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici, che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio 1.450 lavoratori e la chiusura del sito marchigiano di Cerreto Desi. In concomitanza con il tavolo ci sarà anche la protesta dei sindacati, che oggi hanno proclamato uno sciopero.
1: 8:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
5: La bacheca annunci di RBE.
6: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
5: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: 8.39, 50 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa, questa volta internazionale, che inizia ufficialmente in questo momento alle 8.40, che scattano adesso. E quindi andiamo in America Latina, andiamo in Sud America con delle elezioni molto importanti che riguardano una delle economie più importanti del Sud America e del mondo. Fa parte dei BRICS e il Brasile. Ieri si sono tenute le elezioni in Brasile, per l'appunto. I nomi dei due candidati principali erano decisamente familiari, diciamo, erano delle facce conosciute o quantomeno dei cognomi conosciuti, perché Luiz Inácio Lula da Silva e Flavio Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, si sono sfidati come candidati principali di queste elezioni. Jair Bolsonaro, lo ricordiamo, è stato ex presidente del Brasile dal 2019 al 2023, condannato poi a 27 anni per aver ordito un colpo di Stato dopo che migliaia di sostenitori hanno preso d'assalto il congresso brasiliano. Questo che si candidava a queste elezioni non era lui, ma il figlio. E quindi Bolsonaro ha vinto il primo turno, ma senza raggiungere il 50%, e si andrà quindi al ballottaggio il 25 di ottobre. Si parla di un 47% per Bolsonaro e di un 45% per Lula, se non vado errato. Sì, esatto, 47% per Flavio Bolsonaro, 45% e 45,16 per Lula, con 3 milioni di voti di scarto tra i due. E in ogni caso andiamo a vedere nel dettaglio queste elezioni, lo facciamo anche attraverso dei quotidiani spagnoli. A queste elezioni infatti partecipa, scusatemi, spagnoli, brasiliani, a queste elezioni partecipavano 12 candidati, compresi Lula e Bolsonaro, che sono gli unici due però ad aver raggiunto la doppia cifra nei sondaggi, e quindi erano considerati i principali. E effettivamente poi così è stato, perché sono stati consacrati poi ad andare al ballottaggio. E i sondaggi davano Lula al 42% e Bolsonaro al 40%, e quindi molto vicini tra di loro. Poi abbiamo visto che in realtà si è invertita questa proporzione del 2% di scarto. Ma guardiamo meglio i due candidati, partendo da Lula, che è già stato presidente 3 volte, 81 anni, troppo vecchio per i critici. Lula, esponente storico del Partito dei Lavoratori brasiliano, ha svolto i suoi primi 2 mandati consecutivi dal 2003 al 2010. In quel periodo è stato ampiamente lodato per aver aiutato milioni di persone a uscire dalla povertà, in quel periodo grazie a un programma di trasferimenti in denaro denominato Bolsa Famiglia. È stato in carcere poi per più di 18 mesi tra il 2018 e il 2019, dopo accuse di corruzione e riciclaggio di denaro, accuse che poi sono state dichiarate infondate, annullate nel 2021, consentendo quindi a Lula di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022, nelle quali ha battuto il suo rivale Jair Bolsonaro. Il figlio di Bolsonaro invece, Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio maggiore di Jair Bolsonaro, senatore dal 2019, corre per il Partito Liberale. La BBC scrive che, sebbene sia generalmente considerato meno incline allo scontro rispetto al padre, sta comunque conquistando i sostenitori del Bolsonaro senior, promettendo di seguire sostanzialmente le sue orme. Punto chiave della sua campagna elettorale è stata la sicurezza, chiedendo pene più severe, leggi sulle armi meno restrittive. Ad agosto, intervistato dal quotidiano brasiliano O Globo, gli è stato chiesto se credesse ancora, come aveva affermato nel 2019, che il cambiamento climatico non esistesse. Ha riconosciuto che si erano verificati eventi climatici estremi, ma ha insistito sul fatto che tali eventi fossero ciclici. Ha corteggiato Trump e la sua amministrazione, presentandosi come un fedele alleato. Questo per concludere, insomma, il quadro dei due candidati. C'è da dare un contesto preelettorale però, in ogni caso, perché i temi pressanti della campagna elettorale sono stati l'influenza statunitense in Brasile, la sicurezza e il crimine organizzato. E su queste elezioni ha giocato un ruolo anche uno scandalo che riguarda Daniel Vorkaro, un banchiere in carcere accusato di aver orchestrato una delle più grandi frodi finanziarie del Brasile. Vorkaro aveva connessioni sia con la destra che con la sinistra e, insomma, ha dato un po' una scossa a questa campagna elettorale brasiliana nell'ultima parte della campagna elettorale, che ha visto poi Bolsonaro salire comunque nei sondaggi. guardavo ieri sera su Polymarket, piattaforma online di scommesse su avvenimenti reali, e per quanto può contare, quindi prendiamolo con le pinze, comunque Bolsonaro era, si vedeva nel grafico, era aumentato molto negli ultimi giorni fino a essere in netto vantaggio rispetto a Lula, e l'ha dato al 60%, mentre Lula al 40%. E quindi leggiamo, vediamo anche un po' di contesto più ampio, però, perché il Brasile è un paese importantissimo a livello geopolitico, ha un ruolo chiave, il secondo paese per terre rare dopo la Cina, e Cina e Stati Uniti lo tirano un po' per le maniche, insomma gli Stati Uniti hanno imposto al governo di Lula, più che per un segnale al Brasile, un segnale al governo di Lula, delle sanzioni, prima del 50%, poi ritirate, rimesse al 25%, e tra le motivazioni Donald Trump aveva citato anche il carcere per Jair Bolsonaro, cioè la condanna di Jair Bolsonaro dopo il suo tentativo di colpo di Stato. E c'è un altro dato fondamentale: la Cina con il Brasile è il primo partner commerciale, e chiunque quindi dei due governi che andrà al potere molto probabilmente non vorrà rovinare questa relazione importantissima, nonostante Flavio Bolsonaro si sia comunque schierato decisamente verso gli Stati Uniti, e Lula sembra propendere tra molte virgolette più verso la Cina e molto meno verso gli Stati Uniti. Quindi anche dovesse andare al potere con le elezioni del 25 ottobre, Flavio Bolsonaro non sembra realistica un'opzione in cui il Brasile patteggi interamente e senza se e senza ma per gli Stati Uniti, essendo appunto la Cina primo partner commerciale dello Stato sudamericano. C'è un altro punto poi che riguarda strettamente il Sud America, l'America Latina, perché al momento è piena di presidenti di destra pro Trump, non solo allineati con Trump, ma che propongono anche le sue stesse politiche e lo facilitano nelle politiche di anti-immigrazione che Trump sta portando avanti in questo suo secondo mandato. E quindi leggiamo però da un po' di quotidiani spagnoli, partiamo ad esempio da O Globo, uno dei principali quotidiani spagnoli, ho in testa la Spagna, continuo a dire spagnoli, ma io voglio dire brasiliani, quotidiani brasiliani. Quindi Flavio Bolsonaro e Lula accederanno al secondo turno delle elezioni presidenziali. Il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, senatore del partito laburista, chiede il primo turno davanti al candidato del partito dei lavoratori, che si candida per un quarto mandato. Il senatore Flavio Bolsonaro affronterà al secondo turno l'attuale presidente Lula da Silva, che si candida per un quarto mandato al Palazzo del Planalto. Con il 99,98% dei voti scrutinati, i due candidati hanno ottenuto rispettivamente il 47,03 e il 45,15% delle preferenze. Il risultato è stato reso noto alle 20:57. Le nuove elezioni si terranno il 25 ottobre 2026. Il presidente Lula quindi ha definito l'esito inaspettato, ha affermato di aspettarsi la vittoria al primo turno e ha dichiarato che si concentrerà sui voti di coloro che si sono astenuti nelle elezioni di ieri, mentre Flavio Bolsonaro ha parlato di la sconfitta, di sfatta, di fine del partito dei lavoratori di Lula. Andiamo su Estadão, di nuovo quotidiano brasiliano: lo scoraggiamento attanaglia la campagna di Lula, innesca una crisi all'interno del partito dei lavoratori e Flavio sfrutta l'ondata di destra. Quotidiano principalmente conservatore che scrive: la rapida ascesa del senatore nella fase finale della campagna elettorale ha destabilizzato la squadra del presidente, che ora cerca un capro espiatorio per la difficile situazione e sfrutterà i timori di un ritorno al potere della famiglia Bolsonaro. E si scrive: l'accesso al secondo turno delle elezioni presidenziali ha innescato una crisi all'interno del partito dei lavoratori. D'ora in poi la principale strategia di Lula per la rielezione sarà quella di sfruttare il timore di un possibile ritorno al potere della famiglia Bolsonaro. Flavio, nel canto suo, giocherà sul sicuro, approfittando dello slancio generato dall'ondata di destra che sta attraversando il paese. E poi, per concludere questo nostro questa nostra panoramica dei quotidiani brasiliani di oggi, andiamo sul Foglio de São Paulo, scusate la mia pessima pronuncia del portoghese. Flavio e Lula si sfideranno al secondo turno, l'ondata Bolsonaro sta mettendo alle strette il partito dei lavoratori, il sorpasso del senatore e la performance dei suoi alleati preannunciano notevoli difficoltà per il presidente. E poi c'è una citazione, un virgolettato di Flavio Bolsonaro: è la fine dell'era del Partito dei Lavoratori, l'ha affermato proprio Bolsonaro dopo aver concluso il primo round in testa alla classifica. 8, 49 e 32 secondi, abbiamo dedicato molto spazio a queste elezioni, ma era importante farlo essendo il Brasile un paese chiave per quanto riguarda lo scenario geopolitico, e quindi tra poco torniamo con la rassegna stampa internazionale, ma prima facciamo 2-3 minuti di pausa, tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:52, 59 secondi, allora 8:53. In realtà torniamo con la rassegna stampa internazionale di oggi lunedì 5 ottobre 2026. Io vi ricordo che è già notizia la rassegna stampa di RBM. Va sì in onda su radio e TV, ma anche in onda su YouTube, da dove già molti di voi guardano sia la live che recuperano i video della rassegna stampa sul nostro canale YouTube. Insomma, vi invito, se dovesse interessarvi comunque, ad andare a dare un'curiosata sul nostro canale YouTube, che è pieno zeppo di interviste interessanti, video di Egia Notizia e molto altro. E quindi torniamo a noi, lo facciamo dalla Spagna e ripartiamo dai due decreti sull'emergenza abitativa che il governo Sanchez stava portando avanti, sono stati bocciati, e questo sta causando una crisi di governo che sembra in questo momento essere prossimo alle dimissioni. L'annuncio è previsto per pochi minuti, ci dice El País, per le 9 a La Moncloa, riguardante le elezioni anticipate. Prima appunto continuavo a dire Spagna del Brasile, avevo in testa questa storia. E leggiamo appunto da El Mundo: reazione indiretta ai decreti abitativi e agli accampamenti, massima attesa per la dichiarazione istituzionale annunciata da Sanchez alle 9 a Moncloa. Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato un discorso televisivo alle 9 dal palazzo della Moncloa, annullando tutti gli altri impegni della giornata. L'annuncio ha generato grande attesa all'interno del governo e in tutto il panorama politico spagnolo. Tutto è pronto affinché Sanchez chiarisca i suoi piani riguardo alle elezioni anticipate, ci dice il principale quotidiano spagnolo. E andiamo a vedere però anche El Diario, che è un quotidiano online, è come per noi diciamo il Post. Il Diario invece è più sicuro e scrive: al palazzo della Moncloa è tutto pronto in attesa dell'approvazione definitiva del presidente. L'indizione anticipata delle elezioni generali è ormai una realtà ampiamente accettata all'interno del governo, ci dice Il Diario. Sembra quindi essere propenso all'ipotesi che il governo Sanchez si dimetterà oggi, tra pochi minuti, alle 9 inizia questo discorso. Sicuramente in Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento che Francesco Piperis e io conduciamo dalle 9 alle 10 qui su RBE Radio TV, ne parleremo, approfondiremo in diretta anche quali sono i diversi temi. In ogni caso il governo ritiene, scrive Il Diario, che ciò possa avvenire nelle prossime ore, molto probabilmente questa mattina, dopo aver trascorso il fine settimana a valutare la decisione e a consultarsi con numerose persone. Il primo ministro ha richiesto una dichiarazione ufficiale dal palazzo della Moncloa per lunedì alle ore 9, come leggevamo anche prima da El País. E Il Mundo invece leggiamo il quotidiano più conservatore di il quotidiano più conservatore spagnolo, che aveva marciato molto ad esempio sulla questione migratoria di Ceuta. Sanchez si presenta alle elezioni con il PP e Vox, che detengono oltre 200 seggi, la sinistra al suo punto più basso. Sanchez farà un'apparizione istituzionale alle 9 in attesa di elezioni anticipate, con obiettivo realistico evitare una grave battuta d'arresto. Questa è una dichiarazione dello PSOE. E quindi 8:56 ci spostiamo, ma rimaniamo in Europa. Andiamo infatti in Francia e leggiamo dalla BBC: la Francia chiude lunedì fino a 500 scuole a causa delle proteste studentesche. Fino a 500 scuole infatti in Francia saranno chiuse o parzialmente chiuse questo lunedì, a seguito, come abbiamo già raccontato la settimana scorsa, degli scontri tra polizia antisommossa e studenti manifestanti. Proteste che sono iniziate da argomenti molto seri, quale il sovraffollamento nelle aule, gli insegnanti sottopagati per un settore, la scuola, su cui molto, molto spesso viene trascurato, soprattutto da noi in Italia, se posso aggiungere questo piccolo, insomma, questo piccolo affondo. L'Italia è uno dei paesi che investe meno in scuola, sia in rapporto al PIL sia in termini generali, quindi non abbiamo proprio voglia di metterci dei soldi. In Francia sono iniziate queste proteste e migliaia di studenti sono scesi in piazza a manifestare, in proteste che però sono insomma esplose in conflitti violenti molto rapidamente, giovedì scorso in particolar modo. E quindi oggi arriva questo ordine con cui si chiudono fino a 500 scuole in tutta la Francia. E andiamo sui principali quotidiani francesi, come ad esempio Le Monde. Lunedì centinaia di scuole superiori sono state interessate da interruzioni delle lezioni alla vigilia vigilia di un'altra giornata di proteste a cui i sindacati invitano gli studenti a partecipare. Il disegno di legge che prevede un indennizzo per i ladri sarà esaminato, invece questo è un altro aggiornamento live di Le Monde il 27 ottobre. Insomma, c'è anche altra politica francese che viene raccontata dal quotidiano francese, ma andiamo ancora su Le Figaro, principale quotidiano conservatore della Francia, da dove leggiamo invece che appunto un aggiornamento di nuovo in diretta sulla questione delle scuole, blocchi nelle scuole superiori, dobbiamo mettere sul tavolo proposte concrete, non solo lettere, chiede un sindacato degli insegnanti. Questo per fare una panoramica dei quotidiani francesi. Però c'è ancora un'analisi di cui vorrei leggervi soltanto il titolo, dato che ci restano un paio di minuti. Però leggiamo: il movimento studentesco delle scuole superiori, unico nel suo genere e già di per sé storico, affonda le radici nella mancanza di risorse e nei fallimenti della scolarizzazione di massa. Questa un'analisi di Le Monde, e appunto che parla della scolarizzazione e della scuola in Francia e del perché sono scoppiate queste proteste. 8:59, con quest'ultimo minuto che ci rimane, leggiamo un titolo dal New York Times, con cui si apriva il sito del New York Times. In queste ore il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, dichiara guerra agli Houthi, quindi si torna in Asia occidentale, si torna nel conflitto americano e israelo-americano contro l'Iran. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, scrive il New York Times, sia in servizio che in pensione oltre 200 analisti militari e dell'intelligence si trovano in Arabia Saudita per fornire assistenza agli alleati yemeniti. Domenica il governo yemenita, infatti sostenuto dall'Arabia Saudita, ha annunciato una vasta offensiva militare contro la milizia Houthi, un alleato chiave dell'Iran, trascinando l'Asia occidentale in una guerra ancora più profonda. L'escalation ormai sembra non è più soltanto qualcosa di cui si parla a parole, ma sembra chiaro. La nuova operazione rischia di aprire infatti un nuovo fronte di guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e di coinvolgere ulteriormente gli Stati Uniti nel crescente conflitto regionale che è iniziato più di 7 mesi fa. Questo per concludere la nostra rassegna stampa di oggi. È già notizia in diretta su RBE, in radio, TV e anche YouTube dalle 8 alle 9 del mattino, dal lunedì al venerdì. E quindi con questo, col conflitto in Asia occidentale, oggi chiudiamo. È già notizia, torna domani. Buon proseguimento di giornata e vi ricordo che dalle 9 alle 10 c'è Oltre la Prima con Francesco Piperis ed io. Parliamo di approfondimenti oggi, in particolar modo del governo Sanchez, e quindi vedremo quale sarà questo annuncio che sta venendo fatto proprio in questi minuti. A tra poco, ciao a tutti.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Обстоятельства требуют от нас решительных.
4: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:11 minuti 52 secondi. Buongiorno, bentrovati e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la prima di oggi, lunedì 5 ottobre 2026. Fase di cantieristica dentro questo studio a quest'ora, ma è sempre bellissimo, mentre smonta il microfono, dare il buongiorno e buon inizio di settimana anche a Jacopo Bertuglia.
2: Ciao Francesco, buon inizio
1: come
2: di
1: va?
2: Settimana.
1: Abbiamo sistemato il microfono, è sempre bellissimo vederti e insomma anche sentirti on the road, perché ovviamente la rassegna stampa di Jacopo Bertuglia è già notizia, parte alle 8 e a quell'ora tanti di noi sono anche per strada.
2: Rassegna stampa Rauca
1: rassegna stampa Rauca, ma sempre on the road, è sempre molto densa dalle 8 alle 9. Vi ricordo sempre, ma lo sapete molto meglio di me, in diretta anche sul canale YouTube di RBE Radio e TV. Comincia una nuova settimana anche di Oltre la prima, un nostro spazio di approfondimento e di riflessione intorno ad alcune notizie che vanno oltre la prima pagina dei giornali, e stamattina abbiamo anche da condividere con voi alcuni passaggi che riteniamo interessanti e che pensiamo possano incrociare anche il vostro interesse. Poi alle 10, come sempre, comincia la nostra trasmissione di informazione e approfondimento culturale, almeno due pagine al giorno. Abbiamo diverse cose da mettere in pista, come dicevo poco fa con voi, ma intanto però prima di entrare dentro l'attualità, ci godiamo una meravigliosa PJ Harvey, questa You Said Something.

0: lasciamo la coda fino alla fine di questa meravigliosa chitarra di uno dei dischi, dal mio punto di vista, più belli degli ultimi vent'anni, forse anche di più. E queste PJ Harvey, You Say Something, da Something's from the Cities, Something's from the Sea. Ed è un disco maestoso di grandi storie che Polly Jean Harvey ci ha consegnato all'inizio dei 2000, 9, 17 minuti e 45 secondi. Allora, abbiamo in realtà, Jacopo, una breaking news. Hai cominciato a raccontarlo anche durante la tua rassegna stampa, ma la conferenza stampa di Pedro Sanchez in Spagna ha portato già, come dire, ad una notizia, quantomeno, no? Vogliamo ripartire da qui?
1: Sì, esatto, ripartiamo proprio da questo, da una breaking news. Cercheremo di starci molto su queste, certo, breaking news in questa puntata di, esatto, Oltre la Prima. E leggiamo da El País: reazione in diretta ai decreti abitativi degli accampamenti. Sanchez indice elezioni generali per il 29 di novembre. Quindi questo è elezioni generali dopo queste proteste che hanno sconvolto la Spagna, la politica spagnola. Infatti, se vi ricordate, c'è comunque una puntata di Già Notizia dove ne abbiamo parlato, però era tutto partito da Mari Carmen, sfratto di questa donna anziana che dal 1956 il padre aveva affittato questo appartamento che lei aveva mantenuto nel tempo, finché poi uno di questi fondi avvoltoi, come venivano chiamati durante queste proteste, non le aveva quintuplicato l'affitto, costringendola allo sfratto. E era stata un po', insomma, il simbolo, perché era stata sfrattata, portata via in barella dalla sua abitazione, essendo lei incapace comunque di fare le scale per una disabilità. E la Spagna ha dei problemi gravissimi per quanto riguarda l'abitatività. La Banca di Spagna ha stimato che lo scorso anno nel paese mancassero circa 550.000 alloggi, di cui una quota consistente a Madrid, Barcellona e Valencia. Si colloca sempre la Spagna tra gli ultimi posti tra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. In passato la Spagna ha costruito alloggi con fondi pubblici che sono stati successivamente venduti a privati, sottraendoli così al patrimonio immobiliare pubblico. Le proteste si erano incentrate a Puerta de Sol, una delle piazze principali di Madrid. E insomma, in questi decreti per l'emergenza abitativa ha giocato un ruolo chiave il partito di Junts, per l'indipendenza della Catalogna, che aveva posizioni più vicine a quelle dei proprietari di case, quindi al posto di allearsi con il governo Sanchez in questi decreti ha portato avanti una linea molto più vicina a Vox e partiti di destra che hanno votato contro. Sanchez è stato molto netto: la storia vi giudicherà, ha dichiarato in merito a questi partiti. Adesso il governo andrà ad elezioni anticipate e insomma è rilevante, molto rilevante, perché è un altro di quei paesi, la Spagna, che ha un partito di estrema destra molto forte, tra l'altro già in Parlamento, Vox. E quindi si vedrà in queste elezioni quale sarà l'esito, che molto probabilmente sarà non più favorevole al Partito Socialista.
0: Tra l'altro, Jacopo, da questo punto di vista leggevo, anche per confermare insomma quello che ci stai raccontando, leggevo di alcuni sondaggi: in questo momento, se dovesse votare, sono molto avanti sia Vox, l'estrema destra, che il Partito Popolare, e indietro il Partito Socialista. Per cui insomma staremo a vedere come andrà, ma insomma in questo momento non c'è un buon vento insomma per Sanchez e per la sua maggioranza di governo.
1: Sì, leggiamo giusto ancora un paragrafo da El Diario, che compulsavamo già prima in rassegna stampa, il diario quotidiano online spagnolo, con pubblicità anche molto invasive, se posso essere onesto. Lo sfratto di Mari Carmen ha finito per innescare le elezioni, scrive El Diario. Il primo ministro Pedro Sanchez infatti ha annunciato lunedì che avrebbe indetto elezioni generali anticipate per il 29 novembre. Questo è El Diario, che insomma riconduce chiaramente ovviamente a queste elezioni anticipate, a Marie Carmen e alle proteste che si sono innescate dopo il suo sfratto. C'è anche un virgolettato di Sanchez che leggiamo: so che la maggioranza della società è indignata nel vedere i propri interessi, gli interessi della gente comune, calpestati in Parlamento a beneficio di pochi. È anche vero che molte ingiustizie restano da correggere, molti problemi da risolvere in materia di disuguaglianza nei servizi pubblici e nell'accesso all'alloggio, ma per fare di più dobbiamo rinnovare e ampliare il sostegno pubblico per intraprendere a fondo le riforme in sospeso. Dobbiamo mobilitarci e dobbiamo garantire che il Parlamento ci conceda una maggioranza più ampia. Questo ha affermato il presidente, che quindi sembra pronto, diciamo, a imbarcarsi in una nuova avventura elettorale, almeno sembrano da queste parole. 9:22.
0: Sì, tra l'altro dai tempi molto molto ridotti, per
1: sì,
0: cui, insomma,
1: esatto.
0: Bisogna, come dire, imbastire una campagna elettorale efficace. Pare che si voglia tornare anche a fare la sinistra, anche ripartendo da questa questione degli affitti. Insomma, mi sembra anche adesso un po' una pezza colore, come si dice dalle mie parti, però insomma staremo a vedere
1: sì.
0: Che cosa succederà
1: tra
0: in questa fase.
1: Nelle prossime settimane avremo 25 ottobre elezioni in Brasile, 27 ottobre elezioni in Israele, 3 novembre midterm americane, adesso 29 novembre elezioni in Spagna. Insomma, saranno mesi invernali molto densi.
0: Una chiusura di anno con molte scadenze elettorali che proveremo in qualche modo a seguire con l'attenzione che serve. 9:23 minuti e 22 secondi, ci sono i Libertines, Run Run Run.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: un talento quasi inarrivabile, mi verrebbe da dire, quello dei Libertines, Run Run Run, dal disco ultimo in ordine di tempo, All Quiet on the Eastern Esplanade, uscito per EMI il 5 aprile del 2024. Pete Doherty, Carl Barat, due diroccati del mondo del rock and roll che però insomma continuano a produrre bellezza in musica. Sono le 9:27 minuti che scattano in questo preciso istante. Andiamo nell'ambito delle questioni climatiche, del cambiamento climatico, perché abbiamo un paio di notizie da condividere con voi prima della pausa. Intanto su lifegate.it, innalzamento del livello dei mari, l'ONU approva una dichiarazione storica, si legge in un pezzo di qualche giorno fa, in effetti, di Andrea Barolini su lifegate.it. L'SOS è lanciato, ora il mondo deve rispondere. Le parole sono contenute in una dichiarazione politica approvata il 24 settembre scorso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita a New York, nella quale si chiede un'azione urgente ai governi rispetto all'innalzamento del livello dei mari giudicato ormai inesorabile. Si tratta infatti di uno degli impatti dei cambiamenti climatici. L'aumento della temperatura media globale provoca, da un lato, la fusione progressiva delle calotte glaciali e dei ghiacciai montani, dall'altro l'espansione termica degli oceani. Il risultato è che immense zone costiere verranno sommerse nei prossimi decenni. Alcune nazioni scompariranno semplicemente dalle carte, come nel caso di alcuni piccoli stati insulari del Pacifico. Proprio rispetto a questi ultimi è stato sancito un principio simbolico di particolare importanza legato alle conseguenze giuridiche dell'innalzamento del livello dei mari. L'Assemblea ONU ha infatti sancito in questo senso il principio della continuità degli stati, ovvero il fatto che anche le nazioni che verranno inghiottite dalle acque continueranno ad essere riconosciute come tali dalla comunità internazionale. La cosa che mi inquieta in particolare, apro e chiudo parentesi, è che si dà per scontato, caro Jacopo, che insomma alcuni luoghi sulla terra scompariranno insomma per l'innalzamento
1: ormai purtroppo
0: dei mari. E questo succede anche, anche per Tuvalu, che ospiterà, esatto, per esempio, esatto, l'anno prossimo la seconda conferenza mondiale per il superamento dei fossili. E in ogni caso insomma è una situazione davvero davvero drammatica. Continuo a leggere da lifegate.it: la ragione chiede di coinvolgere pienamente le popolazioni colpite dal fenomeno nelle decisioni che le riguarderanno, con particolare riferimento alle donne, ai bambini, ai popoli autoctoni. Allo stesso modo è stata indicata la necessità di proteggere i diritti delle popolazioni coinvolte, come evidenziato dallo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha concluso la sua ultima assemblea generale tracciando un bilancio dei 10 anni passati alla testa dell'ONU, toccando tra gli altri temi delicati come quelli dell'intelligenza artificiale, delle disuguaglianze, dei conflitti armati ed evidentemente dei cambiamenti climatici. Più in generale, il testo sottolinea la necessità di un approccio che tenga conto della scienza, della necessità di un adattamento, di finanziamenti adeguati, di resilienza e di protezione delle popolazioni. La dichiarazione riconosce infatti che gli impatti più gravi dell'innalzamento del livello dei mari non sono lontani. Questa ammissione deve essere seguita da misure concrete, si legge ancora su lifegate.it, come sottolineato dallo stesso Guterres, e soprattutto rapide. Nel 2024 la crescita del livello dei mari è stata di quasi 6 mm, il dato più alto mai registrato da quando le misurazioni vengono effettuate con regolarità. Anche gli scenari più ottimistici dell'IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, indica che l'innalzamento dovrebbe raggiungere mezzo metro di qui alla fine del secolo. Ben 770 milioni di persone che attualmente vivono in zone costiere saranno costretti a fuggire, dando vita a migrazioni di massa estremamente complesse da gestire. Al contempo verranno persi mezzi di sussistenza, infrastrutture, attività economiche, ecosistemi, biodiversità e sconvolti interi sistemi alimentari. Basti pensare alla salinità delle terre e delle riserve di acqua dolce. Ma ad essere minacciati sono anche il patrimonio culturale, l'identità di popolazioni cui i territori verranno trasformati radicalmente. Il pezzo su LifeGate continua, è molto più articolato e lo potete recuperare gratuitamente su LifeGate.it. Si intitola Innalzamento del livello dei mari. L'ONU approva una dichiarazione storica, lo ha scritto Andrea Barolini. Jacopo, 9:31 minuti, torneremo ancora sulle questioni ambientali nella seconda parte, perché c'è una interessante intervista del Colore Verde ad Amitav Ghosh, però adesso è tempo di GR di Popolare Network e di muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Spagna verso le elezioni anticipate, lo ha annunciato poco fa dal Palazzo della Moncloa il premier socialista Pedro Sánchez.
1: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Come spiegava Sánchez, le elezioni si terranno domenica 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di intense consultazioni nel partito e nel governo. Il primo ministro è arrivato a questa decisione spinto dalle proteste di piazza per la crisi abitativa e soprattutto dalla bocciatura in Parlamento del decreto per la casa proposto dal suo governo.
2: I presidenti di Argentina, Javier Milei, e Colombia, Abelardo de la Espriella, si sono congratulati con Flavio Bolsonaro per il risultato raggiunto al primo turno delle elezioni in Brasile, in cui il senatore di destra si è imposto con il 47% delle preferenze su Lula da Silva, che smentendo i pronostici si è fermato al 45%. Tra i due candidati ci sono 2,5 milioni di voti di differenza. Lula promette di convincere gli astenuti in vista del secondo turno del prossimo 25 ottobre.
0: In Ucraina la Russia ha lanciato un doppio attacco sul distretto industriale di Kharkiv, causando una vittima e 6 feriti e danneggiando una decina di edifici residenziali. L'attacco è avvenuto con missili Banderol, difficili da intercettare e anche per questo sempre più utilizzati dall'aviazione russa. Nella regione di Poltava un drone russo ha invece colpito una infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. 2 giorni fa era stato colpito un altro impianto energetico. A Kiev ieri è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco per rilanciare il suo sostegno a Zelensky. Durante la sua visita a Mosca ha nuovamente colpito la capitale, andando a distruggere un ponte sul Dnipro.
2: A Riad è in corso un vertice tra alti funzionari di Turchia, Pakistan ed Arabia Saudita. I 3 paesi hanno sottoscritto un documento di reciproca difesa e discuteranno della situazione in Yemen, dopo che ieri il governo yemenita, sostenuto dai sauditi, ha annunciato l'avvio di una vasta operazione militare per riprendere il controllo del territorio preso dagli Houthi. Nella sola giornata di ieri le forze yemenite hanno rivendicato oltre 1.200 attacchi contro obiettivi Houthi.
0: Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Torre del Greco, nel Napoletano, per aver aggredito la compagna incinta di 23 anni. La donna al 4° mese di gravidanza è stata più volte presa a schiaffi e a pugni. L'uomo ha minacciato anche di strangolarla, ma lei è riuscita a fuggire. In ospedale i medici le hanno dato una prognosi di 15 giorni. Ieri c'era stato un tentato femminicidio alla periferia nord di Torino. Un uomo di 37 anni prima ha provato a uccidere la compagna e poi, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, si è suicidato gettandosi dal balcone. Nove e 34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niellatanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano ancora verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo. Per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Abbiamo anche una sigla animata di Oltre la Prima che un giorno condivideremo con voi. Jacopo Bertuglia se la ride alle 9:39 minuti e 30 secondi. Bentornati dentro questo spazio di informazione e approfondimento, oltre le prime pagine dei giornali, in apertura di questa nuova settimana di diretta, in questo spazio che di fatto apre le dirette del giorno della nostra emittente. Dicevamo prima della pausa per il GR, intanto anche Popolare ha mandato in onda uno stralcio dell'intervento di Sanchez che annunciava le elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, appunto in Spagna. Dicevo, rimaniamo in ambito ambientale, perché dal Colore Verde, la newsletter curata da Nicolas Lozito, giornalista della Stampa, emerge l'ultimo numero, il 273, nelle caselle di posta degli iscritti il sabato, un'intervista, si diceva, ad Amitav Ghosh, lo scrittore indiano della grande cecità, con questo virgolettato come titolo: nessuna ricchezza ci salverà dalla crisi climatica. Cosa scrive Nicolas Lozito? Amitav Ghosh, tra i più importanti scrittori indiani, parla un mese dal disastro del Nepal e dopo un'estate di record climatici infranti. Da decenni Ghosh indaga il rapporto tra esseri umani e natura. 10 anni fa, con il saggio La grande cecità, ha portato nel dibattito un tema fondamentale: la cultura e la letteratura, secondo lui, erano incapaci di raccontare la crisi climatica. Da quel libro la consapevolezza è cambiata, l'emergenza è sotto gli occhi di tutti e fortunatamente i narratori e le narratrici si sono assunti una responsabilità maggiore. Chiede Nicolas Lozito allo scrittore indiano: perché la ricchezza non basta a proteggerci? Ghosh risponde: è un'illusione pensare che l'Occidente sarà protetto dai problemi ambientali semplicemente perché è più ricco. Il PIL è un indicatore ingannevole, non dice nulla sulla resilienza. Lo abbiamo visto anche durante il Covid: i paesi che sulla carta disponevano di enormi risorse sono stati colpiti duramente. Vale anche per le singole persone, gli si chiede, e Ghosh continua dicendo: di sicuro, certamente le persone molto ricche possono cercare di proteggersi. Vediamo già miliardari della tecnologia costruire rifugi autosufficienti, ma per una famiglia della classe media può essere molto diverso. Molte persone hanno investito tutto ciò che possiedono in una casa, in un luogo. Che cosa accade se diventa invivibile? Il mondo oggi è nel mezzo di un disastro in corso, è una catastrofe. In Europa avete visto cosa succede, quello che già succede da anni in altri paesi. Molti europei pensavano accadesse solo nel sud globale, ma l'Europa si sta riscaldando a un ritmo circa doppio rispetto alla media globale. Ora anche l'Europa è in prima linea. Quando ha visto le immagini del disastro in Nepal del mese scorso, causato dal distacco di un ghiacciaio, che cosa ha pensato? Chiede Lozito a Ghosh. Ancora oggi si cercano i dispersi e la montagna mostra altri segni di cedimento. Ghosh risponde: che cosa si può dire? Si prova una terribile tristezza davanti a una tragedia simile, ma allo stesso tempo era completamente prevedibile. Le GLOF, le inondazioni improvvise provocate dallo svuotamento dei laghi glaciali, stanno diventando sempre più comuni. Ci sono moltissimi laghi glaciali in tutto l'Himalaya e è completamente prevedibile che ci saranno sempre più disastri di questo tipo. Purtroppo penso che accadrà anche nelle Alpi. Avete già avuto diversi episodi del genere. Nulla di tutto questo arriva come una sorpresa. Gli si chiede di un ricordo dell'Himalaya che conosce molto bene Ghosh. Il mio ricordo più vivido è quello di Gaumukh, il ghiacciaio da cui nasce il Gange. Ho dei ricordi molto vividi di quando da studente studiavo vicino a quelle montagne. Spesso andavamo a fare trekking su quelle vette. Quanto le amavo. Oggi sono diverse, sono ferite, i ghiacciai si riducono come un'emorragia. E poi c'è una cosa che nessuno dice, terribile: oggi quelle montagne sono completamente deforestate ed è una delle ragioni per cui abbiamo queste catastrofi, le montagne deforestate per far spazio a infrastrutture o strade semplicemente collassano. Conosce anche le nostre montagne, che consiglio dà a quelle comunità che devono adattarsi a nuove condizioni climatiche? Chiede Nicolas Lozito. E Amitav Ghosh risponde: prima cosa, valutate e calcolate i rischi, bisogna conoscere il territorio e quello che può accadere. Per chi vive in quelle regioni è molto importante prestare grande attenzione. Conosco la Valle d'Aosta, ma anche la provincia di Cuneo e le Dolomiti. Quelle montagne sono estremamente belle ed estremamente fragili. 10 anni dopo la grande siccità, quale capitolo aggiungerebbe? La modifica più importante che farei sarebbe non privilegiare il cambiamento climatico come causa principale della nostra attuale crisi ambientale. La perdita di biodiversità, l'estinzione delle specie e altri fenomeni sono anch'essi motori molto importanti della crisi planetaria. Non sono affatto secondari rispetto al cambiamento climatico, semmai possono rappresentare un pericolo altrettanto grande. Nel suo ultimo romanzo, L'occhio fantasma, pubblicato da Einaudi, la trama ruota attorno alla memoria e all'oblio. Dimentichiamo troppo facilmente cosa è importante quando pensiamo alla natura. E Amitav Ghosh risponde: la memoria è importantissima. Quando sono stato al Vajont, sono stato felice di vedere che lì hanno costruito un museo e c'è Marco Paolini che ha portato quella storia a teatro, ma molti disastri accadono e non ci prendiamo davvero la briga di conservarne la memoria. Penso a un altro esempio molto forte: Santa Maria della Salute a Venezia, costruita come monumento alla peste nel 1600 dopo un periodo disastroso. Il contrasto con la disattenzione del nostro tempo è enorme. Credo che i nostri antenati capissero il valore della memoria più di noi. Siamo bloccati nel presente e il nostro orientamento è sempre verso il futuro e spesso siamo isolati dagli altri, ma è proprio la memoria ciò che conta davvero. Come dice il mio amico filosofo Giorgio Agamben, tutto ruota attorno alla domanda: chi rimane? La memoria ci può salvare. Il romanzo parla anche di conoscenze ancestrali che la modernità ha spesso liquidato come superstizione. Siamo in tempo per riscoprirle, ne sentiamo il bisogno perché c'è un disastro tutto intorno a noi, anche questo che ci obbliga a mettere in discussione alcune delle nostre certezze e guardare diversamente al rapporto tra esseri umani e natura. L'intervista è ancora più lunga, la trovate sul Colore Verde di sabato scorso.
2: Sì, che incrocia tra l'altro moltissimi temi, però tu citavi questa catastrofe del Nepal che abbiamo raccontato prendendo all'epoca anche spunti dai giornali dai giornali nepalesi. C'è una ultima notizia che però ha avuto pochissima risonanza, certo, da queste parti, in Occidente in generale, che però secondo me è molto importante, oltre che essere molto, molto interessante come tematica, perché è già notizia di inizio settembre, quindi quasi un mese fa, però il Nepal in seguito a questa catastrofe ha chiesto un risarcimento. Lo leggiamo dal Guardian: ha chiesto $20 milioni di risarcimento per danni climatici causati da queste alluvioni. Un alto funzionario del governo ha esortato i paesi più inquinanti del mondo a darsi una sveglia, a svegliarsi e ad assumersi la responsabilità condivisa per un disastro che ha provocato la morte o la scomparsa di oltre 6.000 persone, che questo è il bilancio finale. Gli scienziati, infatti, avevamo raccontato all'epoca, avevano ritenuto che la crisi climatica avesse avuto un ruolo in queste inondazioni innescate dal parziale collasso di un ghiacciaio in fase di scioglimento. All'epoca si parlava di il clima che presenta il proprio conto è stato 6.000 vite e una regione distrutta, e per questo, proprio per questo motivo il Nepal ha chiesto un risarcimento che però non sembra nessuno voglia concedergli, anche se è particolare, secondo me è davvero un tema interessante e sarà un tema chiave per il prossimo futuro, il risarcimento dei paesi che vengono colpiti dalla crisi climatica, nonostante il Nepal sia tra i paesi che inquinano meno al mondo, e stessa cosa Tuvalu, però sono i primi poi a subirne le conseguenze. E quindi appunto vorrei un attimo fare un occhio di bue, mettere un attimo luce su questo fatto che è stato veramente narrato poco, raccontato poco da queste parti.
1: E fai molto bene a dire questo, perché è un tema enorme anche questo. I paesi che spesso sono responsabili in minimissima parte del cambiamento cambiamento climatico, poi in realtà sono quelli che in termini concreti, in questo caso in termini di vite umane come il Nepal, a pagare il prezzo più salato. Ed è interessante anche individuare, come dire, il destinatario di questa richiesta di risarcimento anche da parte del Nepal. Torneremo ancora una volta in futuro a parlare, anche più di una volta, a parlare di questo tema, perché come dire, anche questo racconta di diseguaglianze, di sbilanciamenti tra i vari paesi nel mondo rispetto. C'è chi è più attrezzato, più o meno, anche se abbiamo visto che il cambiamento climatico forse non risparmia proprio nessuno.
2: Forse ci illudiamo di essere più attrezzati, esatto. Però abbiamo visto in Francia gli incendi di quest'estate, esatto. E hanno fatto danni anche lì, nonostante in Europa ci raccontiamo di essere pronti al cambiamento climatico.
1: Inondazioni devastanti anche sul finire della settimana scorsa, anche dietro casa, Montpellier in Francia, insomma, i rifugiati climatici sono in aumento anche nell'Occidente o nei paesi tra virgolette attrezzati. Torneremo anche su questo, ma intanto però ci concediamo ancora un passaggio musicale con i Subsonica. Questa è Universo.

0: E questa è Universo, un pezzo con un ritmo veramente molto incalzante, notevole, dei Subsonica, da Realtà Aumentata, uscito per Epic e Sony Music il 12 gennaio 2024. Abbiamo ancora una manciata di minuti, ma dobbiamo tornare ancora una volta a parlare di NASA, di questo inaspettato e insomma che dà molta speranza successo nelle sale, molto pubblico a vedere il film documentario, ma ovviamente insomma ce lo aspettavamo forse o forse no, una reazione anche tra virgolette un po' inedita, diciamo, di Israele, dell'esercito israeliano, dell'IDF. Che cosa hanno fatto?
1: Sì,
0: Jacopo?
1: Perché mentre NASA sta facendo dei risultati clamorosi ai botteghini, superando anche, come leggevamo settimana scorsa, Avengers Endgame e molti altri capolavori di successo, l'esercito israeliano ha deciso di fare un controdocumentario, un botta e risposta a parole che si basa sui documentari sostanzialmente. Questo è intitolato NASA The Real Story, quindi NASA la storia vera, sottintendendo tra l'altro che quella di NASA sia falsa, certo. Ed è diretto dal tenente colonnello Roy Danino, Guy Gutman e Ariel Averbach, spiega il Jerusalem Post. Noi lo leggiamo da ANSA. Si pone come una confutazione esplicita delle affermazioni fatte nel film originale da informatori anonimi, scrive la testata. Un nuovo capitolo quindi nelle polemiche intorno al film di Zohar e Abraham, contestato da parte dell'opinione pubblica israeliana, da Netanyahu e da altri membri del governo, che sono stati molto netti nel dire che NASA rappresenta falsità. NASA The Real Story, quindi la versione dell'IDF di NASA, è lungo 49 minuti, visibile gratuitamente solo sul sito ufficiale, dove è disponibile anche con sottotitoli in inglese. È stato realizzato richiamando anche visivamente il documentario di Abraham e Zohar, lo spiega sempre l'ANSA. È stato girato sui tetti di Tel Aviv e presenta testimonianze reali di alti ufficiali che hanno partecipato a vari ruoli nella guerra di Gaza. A differenza di altri film simili, per i registi era importante supportare tutto ciò che viene detto nel film con fotografie e filmati video ove possibile. E questo si parla ovviamente di NASA, l'originale, mentre certo. NASA The Real Story viene sempre girato sopra i tetti di Tel Aviv, però si portano a suffragio appunto le testimonianze degli ufficiali israeliani che raccontano del loro buon operato, e poi anche a quanto pare documenti e vari pezzi di carta che testimonierebbero quanto loro dicono, anche se ovviamente insomma non c'è un cross check, un controllo incrociato delle informazioni che vengono date dall'esercito israeliano. Ovviamente è da guardare prima di sporgergli una critica seria e dura, ed è da guardare anche NASA, quindi ovviamente il consiglio che noi vi diamo è sempre di in questo caso andare al cinema, vedere NASA, e poi magari se avete anche voglia di fare questa operazione giornalistica, andare sul sito dell'IDF e guardare anche il documentario dell'IDF. In ogni caso leggiamo però dal Times of Israel: distorto, fuorviante, ipocrita, le forze di difesa israeliane pubblicano la risposta completa al film NASA. Questo l'avevano fatto con due o tre giorni fa con un documento di 10 pagine in cui respingevano le accuse di uccisione di massa deliberate di civili e di attacchi mirati che venivano mosse proprio dal film. E la narrazione del documentario, dicevano gli esponenti dell'IDF, si basa su sostanziali errori fattuali. Questo giovedì scorso, in risposta al film NASA, si legge sempre dal Times of Israel, i militari hanno affermato che il film presenta un quadro distorto. L'esercito ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto nel film, le direttive vincolanti delle forze di difesa israeliane distinguono in modo esplicito, completo e chiaro tra militari e civili non coinvolti a Gaza, e che le procedure per gli attacchi che si basano fondamentalmente su questa distinzione. E allora però la mia riflessione che mi viene da fare è: questo non spiega il così elevato numero di vittime civili nella striscia di Gaza. Però insomma magari lo si spiega poi nel documentario rilasciato dall'esercito israeliano. Quindi, in merito alle affermazioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per selezionare gli obiettivi e approvare gli attacchi, le forze di difesa hanno dichiarato: l'intelligenza artificiale non ha mai selezionato autonomamente gli obiettivi da colpire nel IDF. Questo per quanto riguarda invece la risposta alle accuse di utilizzare l'intelligenza artificiale per scegliere gli obiettivi. Ovviamente il Guardian se rimane concentrato invece su Nanza, parla dei successi del film, intervista ancora gli autori e ovviamente riporta un dato che avevamo già raccontato però negli scorsi giorni, un dato italiano anche, perché il documentario su Gaza di Nanza, Super Avengers Endgame, conquista il primo posto al botteghino italiano. Siamo finiti anche sul sito del Guardian, qualcosa di lodevole cioè un motivo lodevole per finirci almeno, e non per le solite vicende politiche che appunto vediamo giorno dopo giorno avvicendarsi nel nostro paese. Ma in ogni caso, quindi insomma, sta riscuotendo, documentario che sta riscuotendo sicuramente grande successo, c'è questa risposta israeliana di nuovo. Bisognerebbe avere tutti gli elementi messi in fila. Ieri sentivo un dibattito televisivo in onda sulla 7 proprio su questo, insomma si parla ancora del niente, perché finché non avremo entrambi gli elementi, quindi avremo visto sia Nanza che il documentario dell'IDF e messo insieme le cose che emergono, allora non si potrà avere un dibattito serio su questa cosa prima di allora. In ogni caso 10 in punto e 40 secondi, adesso cedo la linea al qui presente Francesco Piperis per almeno due pagine al giorno, spazio di approfondimento culturale, rassegna stampa culturale. Io vi ricordo che il comparto informativo di RBE però va in onda dalle 8 del mattino e domani mattina infatti potete trovarmi in onda dalle 8 alle 9 con Egea Notizia, dalle 9 alle 10 con Oltre la Prima insieme a Francesco Piperis, e poi Francesco Piperis vi accoglierà tra le sue braccia in quest'ultima
0: ora. Con la mia voce così suadente. Jacopo Bertuglia, grazie per il tuo lavoro di oggi, allora ci vediamo domani mattina alle 9, alle 8 anche sul canale YouTube. Hai detto tutto tu benissimo, ci vediamo domani, sono le 10 1 minuto e 20 secondi, intanto però ci sono i Charlatans tra pochissimo.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:06:10. Bentornati in diretta su RBE Radio e TV per almeno 2 pagine al giorno, il nostro spazio di informazione e di approfondimento culturale che comincia in questi minuti e che vi accompagna alle 11 fino al GR locale curato dalla nostra redazione. Per quanto riguarda le informazioni e le notizie, il lunedì, come al solito, lo sapete se ci seguite con una certa attenzione, facciamo anche qualche recupero. E allora vi voglio portare sul Corriere della Sera di ieri, nella sezione delle analisi e dei commenti, per condividere con voi il corsivo del giorno di Paolo Di Stefano, che parla di Russia ma che parla di letteratura, nello specifico citato un po' a sproposito, come scrive Paolo Di Stefano, se Putin cita Anton Chekhov a sproposito. Nel suo ultimo discorso sulla guerra e sulle minacce del nucleare, Vladimir Putin ha citato Anton Chekhov, che più volte con formulazioni diverse ha scritto: se all'inizio di un dramma c'è una pistola appesa al muro, prima o poi qualcuno sparerà. La ripresa di Putin è un bel esempio di manipolazione arbitraria della letteratura per portare acqua al proprio mulino, e non si capisce bene in questo caso a quale mulino, quello favorevole al nucleare.

O quello contrario. Chekhov ovviamente si riferiva all'intreccio teatrale e narrativo, dove l'autore cerca una coerenza e un'essenzialità, per cui idealmente ogni oggetto e ogni personaggio dovrebbero avere un ruolo e un significato. Ma neanche in letteratura quel principio che vorrebbe tutto funzionale alla storia può essere preso alla lettera. La frase fu già criticata da Hemingway, oltretutto con la presenza, pistola, fucile o altra arma contundente potrebbe anche configurarsi come un falso indizio messo lì apposta per depistare il lettore. Anche Haruki Murakami ha espresso i suoi dubbi sul principio di Chekhov, ma è notevole che Putin non abbia colto la metafora. Pistola sta per un qualunque strumento, anche un mestolo e un colapasta, e abbia utilizzato il pensiero di Chekhov in senso proprio per restare dentro il campo semantico bellico. E soprattutto quel che conta è che la vita è decisamente altra cosa rispetto a una rappresentazione teatrale o narrativa o a un qualunque racconto di finzione che, per essere verosimile, deve mettere in moto moduli più o meno rigidi. Il mondo reale è sempre più inverosimile, privo di regole, pieno di contraddizioni, di sorprese e di zone oscure che nemmeno la finzione può immaginare. Prendere il principio della pistola come un assunto esistenziale è un clamoroso errore cognitivo o un'autentica distorsione, a meno che Putin non consideri la guerra alla stregua di una immensa messa in scena teatrale di cui lui magari è l'eroe invincibile. Così Paolo Di Stefano, ieri sul Corriere della Sera, ha firmato il corsivo del giorno dal titolo "Se Putin cita Anton Chekhov a sproposito". E allora ci concediamo un passaggio musicale, dannata ovviamente perché siamo dalle parti di George Harrison, e questa è "All Things Must Pass".

All Things Must Pass di George Harrison dall'omonimo album pubblicato per Apple Records il 27 novembre del 1970. Sono le 10:13 minuti 50 secondi. Facciamo ancora un passo indietro perché in questo fine settimana è stato attribuito il premio Campiello 2026 se l'è portato a casa, se l'è aggiudicato un romanzo bellissimo che noi abbiamo raccontato anche da queste parti con lo stesso autore qualche mese fa, ovvero L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. Allora facciamo una piccola rassegna stampa rispetto ad alcuni dei giornali che hanno dato spazio a questa vittoria assolutamente meritata. Questo ovviamente è il parere di chi vi parla, di un lettore appassionato e comunque che ha amato moltissimo la storia di Marcello Fois. Intanto il Corriere della Sera di ieri, il Campiello a Marcello Fois per Murgia era bellissima, ha evocato il caso Strega. Cavazzoni, un altro dei finalisti, ha dichiarato: è un covo di serpenti. L'autore dell'immensa distrazione, Einaudi, dedica il premio alla scrittrice scomparsa nel 2023. Cosa scrive Marisa Fumagalli? Una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola con i piccoli dettagli della quotidianità. Il filo rosso dell'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi, il romanzo di Marcello Fois, annato a Nuoro nel 1960, che ha vinto il premio Campiello 2026. La giuria popolare gli ha accordato 83 voti, a seguire lo sbilico di sempre per Einaudi, di Alcide Pierantozzi, 80 voti. Lo sbilico era nella sestina anche del premio Strega 2026. E poi ancora La vita sempre, pubblicato da Guanda, di Elena Varvello, che ha guadagnato 54 punti. E poi La ragazzina Feltrinelli di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli, con 33 punti. Storia di un'amicizia, pubblicato da Quodlibet, di Ermanno Cavazzoni, con 32. I votanti sono stati 282 su 300. Nelle prime parole di Fois il ringraziamento a Michela Murgia, ha detto: è stato un intellettuale straordinario, era bellissima e resiliente, la scrittrice sarda deceduta 3 anni fa. Il ricordo di un'altra sarda, Grazia Deledda, unica donna italiana premio Nobel per la letteratura 100 anni fa, nel 1926, che lo scrittore elogia con convinzione, dicendo: la letteratura è potente perché mette le persone dentro la storia, ed è per questo che certa politica, letteratura e cultura fanno paura. Dipingendo l'affresco di una dinastia del Novecento, la famiglia Manfredini, Marcello Fois costruisce un romanzo maestoso, perché vivere forse non è nient'altro che un'immensa distrazione del morire. È uno dei virgolettati di questo straordinario romanzo che anche da questo microfono vi invitiamo a leggere. La cerimonia di premiazione della 64esima edizione del premio Campiello si è trasferita dal centro storico di Venezia al Lido, presso il Palazzo del Cinema. In sala 900 e più spettatori, per un evento spettacolo che ha unito letteratura, musica e intrattenimento. E poi voglio darvi conto anche invece del passaggio anche sulla stampa della notizia. Marcello Fois vince il Campiello e lo dedica a Michela Murgia. Era bellissima la 64esima edizione del premio, per la prima volta consegnato al Palazzo del Cinema del Lido. Qui ne ha scritto sulla stampa, intendo, Simonetta Shandivasci. E poi ancora invece l'ultimo passaggio che voglio fare intorno a questa vittoria, tra l'altro, insomma, nelle prossime settimane torneremo a conversare con Marcello Fois, che ha scritto in realtà anche un libro di poesie dedicato a Michela Murgia. Succederà nelle prossime settimane. E anche la Repubblica dava conto della vittoria del premio Campiello da parte di Marcello Fois.
in cui si diceva e si aggiungeva anche che Foyce non aveva ancora e non ha ancora perdonato Mari, Michele Mari, vincitore dello Strega di quest'anno, per le parole dette nei confronti di Michela Murge nella tappa pugliese, nella tappa bisceglese dell'estate scorsa. Torneremo anche a parlare di libri, però insomma ci vogliamo concedere anche un altro passaggio musicale, una di quelle novità discografiche degli ultimi mesi, MT Jones, questa è Easy.

Easy, MT Jones, da Joy, da, pubblicato dall'etichetta AMDMM Limited il 20 marzo di quest'anno. 10:22 minuti e 42 secondi. Vi porto sulla stampa di ieri. Ieri è stata la giornata mondiale degli animali, in realtà, che coincide anche con la festa di San Francesco d'Assisi. Ebbene, voglio condividere con voi alcuni passaggi di questo pezzo. Affirma Fulvio Ceruti ieri sulla stampa: asini stupidi e squali killer, così i luoghi comuni sugli animali ci impediscono di conoscerli. C'è un paradosso, è l'attacco del pezzo di Fulvio Ceruti, nel nostro rapporto con gli animali. Più pensiamo di conoscerli, più rischiamo di fraintenderli. Abbiamo costruito intorno a loro un enorme vocabolario fatto di proverbi, favole, metafore e modi di dire, ma quella stessa lingua che ci ha permesso di raccontarli spesso li ha imprigionati dentro immagini che hanno poco a che vedere con ciò che realmente sono, e quando la ricerca entra nella vita di questi animali, quelle immagini cominciano a incrinarsi. Dire a qualcuno "sei un asino" significa dargli dello sciocco, ma è esattamente il contrario. Ormai diversi studi hanno dimostrato che lui, di fronte a qualunque azione, si ferma, pensa e decide la soluzione migliore da prendere. Questo perché l'asino nasce in zone montuose e desertiche, dove ogni azione richiede un dispendio di energia e comporta dei rischi. L'asino non è obbligato a dimostrarci la propria intelligenza nel modo in cui noi immaginiamo che l'intelligenza debba manifestarsi. Lui agisce al meglio, per il suo meglio. Un altro esempio di incompreso è quello del lupo, e lo si capisce dal modo in cui molti rispondono al detto "in bocca al lupo". Invece di considerarlo in positivo, il lupo porta i suoi cuccioli in bocca ed è un modo per tenerli al sicuro, lo si intende come una minaccia dell'animale selvatico contrapposto all'uomo, un aspetto molto attuale, sebbene illustri studiosi spieghino che il predatore si tenga alla larga dall'uomo. Basta un caso di cronaca a scatenare una fobia diffusa che poi diventa giustificazione a chiederne l'abbattimento, anche quando le statistiche, come nella provincia di Bolzano, dimostrano che solo l'1% dei capi dalle viene ucciso dai lupi, mentre la maggior parte muore per fulmini, cadute nei dirupi e malattie. Lo stesso discorso vale per gli squali, dipinti come spietati killer alla ricerca del sangue umano. Altra falsità, visto che non facciamo parte del loro menù, è che statisticamente parlando la probabilità di finire schiacciati da un distributore del caffè in un ufficio è più alta dell'essere azzannati da uno squalo. Eppure i danni di noti film, scorrette interazioni a fini turistici e il gusto del rischio dell'uomo lo hanno fatto diventare l'incubo dei mari. Prosegue ancora Fulvio Ceruti sulla stampa: se non sono predatori, sono portatori di sfortune, come nel caso del corvo, anche qui per colpa di tradizioni e di film, mentre invece sono animali da cui dovremmo imparare molto, vista la loro intelligenza nell'uso e fabbricazione di strumenti, memoria, manipolazione degli oggetti e gioco. Rimanendo nell'ambito dell'intelligenza, è emblematico il caso del maiale, considerato da molti animale sporco, diventando un insulto per additare le persone come volgari e ingorde. Ma questo animale non è sporco per natura, il fango in cui si rotola può avere funzioni importanti per la termoregolazione e per la protezione della pelle, e dietro quell'immagine di animale grossolano esiste una specie dotata di capacità di apprendimento e memoria spesso considerate ben superiori a quelle dei cani, aspetti che fanno riflettere soprattutto se si pensa al loro triste destino se nati in un allevamento. Il problema non è soltanto l'antropomorfismo, ossia la tendenza ad attribuire agli animali automaticamente emozioni, intenzioni e pensieri umani. Un errore speculare è quello dell'antropodiniego, cioè la tendenza a negare o sottovalutare capacità che gli animali possono effettivamente possedere. Un errore dimostrato da recenti studi che ci obbligano a cambiare domanda. Non dobbiamo chiederci soltanto "stiamo attribuendo all'animale qualcosa che è nostro", dobbiamo anche domandarci che cosa stiamo negando all'animale perché non sappiamo di riconoscerlo.
ricordiamolo, la giornata mondiale degli animali, cioè ieri 4 ottobre, in coincidenza con la festa di San Francesco d'Assisi, nasce con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sul valore degli animali e contrastare crudeltà, abbandono e maltrattamento. Ma la tutela comincia prima delle leggi, prima delle campagne, prima delle dichiarazioni di principio, comincia dall'osservazione, perché è difficile rispettare davvero ciò che non comprendiamo e ancora più difficile proteggere ciò che abbiamo ridotto a uno stereotipo, che se gli animali avessero una religione gli esseri umani sarebbero il diavolo, sembra aver detto il filosofo Arthur Schopenhauer, e non conoscerli e non comprenderli è la prima delle nostre malignità. Così sulla stampa di ieri, a corredo anche un pezzo sulle 50.000 specie a rischio, dalla vachita al rinoceronte, non solo caccia e traffici illegali, l'estinzione è causata anche dal cambiamento climatico, si legge nel taglio basso della pagina del pezzo firmato da Fulvio Cerutti. Siamo ancora in tempo per un passaggio musicale, questa è Kate Bush.

0: Running Up That Hill di Kate Bush e Deal With God da Ounce of Love, uscito il 16 settembre 1985 per EMI America, brano tornato sugli scudi, in testa alle classifiche di tutto il mondo, sulle piattaforme di streaming, grazie anche alla serie Stranger Things. Intanto sono le 10:33 minuti e 40 secondi, ci fermiamo per il GR di Popolare Network e l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione Le Notizie delle 10:30. In Spagna il premier socialista Pedro Sánchez ha annunciato che il prossimo 29 novembre si terranno elezioni anticipate dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa in seguito a una pausa di riflessione nel fine settimana e consultazione con i membri del suo governo e del Partito Socialista e delle altre forze politiche alleate. Sánchez ha deciso di sciogliere le Camere con 9 mesi di anticipo sulla fine della legislatura nella speranza di ottenere dai cittadini un nuovo mandato con più forza. I sondaggi danno però in vantaggio i partiti di destra.
4: Le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Dubab, vicino allo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio perso e ha rivendicato oltre 1200 attacchi su postazioni Houthi. Miliziani filogovernativi affermano che i loro primi contingenti sono già arrivati vicino a Bab el-Mandeb.
3: L'aviazione israeliana ha lanciato un attacco con droni questa mattina su Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Ci sono diversi feriti, le operazioni di soccorso sono ancora in corso. In Cisgiordania un gruppo di coloni ha intanto attaccato dei contadini palestinesi impedendo loro di raccogliere le olive e rubando loro i mezzi agricoli. Israele ha ripreso anche a colpire il Libano, si registrano colpi di artiglieria e bombardamenti in almeno 4 diverse località del sud del paese.
4: A Firenze è stata trovata una bombola di gas sotto la copia della statua del Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete turistiche della città. A fare la scoperta questa mattina una addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. Sul posto sono arrivati gli artificieri. Non è ancora chiaro se la bombola fosse piena o esaurita. L'area è stata messa in sicurezza.
3: L'avvertenza Electrolux: in questi minuti al Ministero delle Imprese è convocato un nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici, che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio ci sono 1450 lavoratori, la chiusura del sito marchigiano di Cerreto d'Esi. Fuori dal Ministero la protesta dei lavoratori arrivati dai vari stabilimenti del gruppo, dove per oggi è stato proclamato uno sciopero.
4: Aumenta la pressione fiscale in Italia. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre del 2026 è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra i dati diffusi oggi dall'Istituto di Statistica, anche quello sul potere d'acquisto delle famiglie, che è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
3: 10:34 è tutto, le notizie tornano alle 12:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che sulla provinciale 162 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Bossolasco in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

È tornato da pochissimo con un disco molto molto riflessivo che è Ride Lonesome Back. Abbiamo fatto un recupero stamattina dalla prima fase. Midnight Vulture è il disco che contiene questa debordante Sex Laws di Beck Hansen, uscito il 22 novembre 1999 per Geffen Records. 10:42 minuti e 10 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Vi porto sul Corriere della Sera, ancora sull'edizione domenicale, quella di ieri. Libri da leggere e indossare, torna Tutte storie, ne scriveva ieri sul quotidiano di via Solferino Jessica Chia. I vestiti e il loro valore simbolico e narrativo sono al centro del tema della 21esima edizione del festival Tutte storie, intitolato Festival Racconti, visioni e libri da mettersi addosso. La rassegna ideata e organizzata dalla libreria per ragazze e ragazzi Tutte storie di Cagliari, con il contributo di Bruno Tognolini, si tiene da oggi fino a lunedì 12 ottobre nel capoluogo sardo e nei comuni di Carbonia, Isili, Iglesias, Gonnesa, Quartu Sant'Elena, San Luri, Villa Nova Forru e Villa Puzzu, e si rivolge a un pubblico da 0 a 16 anni, con uno spazio dedicato anche agli adulti. La scelta del tema, spiegano gli ideatori del festival, unisce abiti e libri, perché le storie narrano i vestiti e le storie sono specie di vestiti. Ci sono vestiti che velano e altri che svelano, come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, o i vestiti maschili che celano ragazze, come Joanna della Freccia Nera di Robert Louis Stevenson o Mulan della Disney. Ma anche le storie sono vestiti loro stesse, qualcuno le ha tessute, tagliate e cucite, e noi lettori ce le mettiamo addosso. Attesi 78 ospiti nazionali e internazionali, fra scrittori, illustratori, artisti, scienziati, atelieristi ed esperti di letteratura per i più piccoli. Previsti 390 appuntamenti, incontri, laboratori, letture e azioni performative. Tra gli ospiti, l'autrice Abby Hanlon arriva dagli Stati Uniti nel suo primo tour italiano per festeggiare i 10 anni della sua Dori Fantasmagorica, in Italia edita dall'editore Terre di Mezzo. E ci sarà anche la pluripremiata illustratrice Sophie Blackhall, australiana di nascita ma statunitense di adozione, ambasciatrice UNICEF e Save the Children per la salute dei bambini e l'alfabetizzazione, ruolo che l'ha portata a incontrare bambini in tutto il mondo. L'autrice sarà al festival con il secondo volume di Stella and Marigold, scritto con Annie Burroughs, pubblicato da Il Castoro, e si confronterà con l'illustratore Sergio Ruzier, con cui ha condiviso lo studio newyorkese. Ci saranno anche Trang Le Nguyen, fumettista e scrittore vietnamita americano nato in un campo profughi nelle Filippine, con la nuova graphic novel Angelica, il principe orso, pubblicato da Tunue. Il duo creativo belga Jacques e Lise con Henri, pubblicato da Camelo Zampa. La scrittrice tedesca Tamara Bach, autrice di Via da qui, pubblicato da Emmons. Per la prima volta al festival arriverà anche Felicita Sala, australiana che vive a Roma, vincitrice della medaglia d'oro alla Society of Illustrators di New York. Tra gli autori internazionali anche l'olandese David Vilestra, con il romanzo La lista di Violetta, pubblicato dalla Nuova Frontiera, e la coppia svedese autrice della famiglia Sgraffignoni, formata da Anders Sparring e Peter Gustafsson, affiancati dalla traduttrice Samantha K. Milton Knowles. Fra i numerosi autori italiani, anche la coppia Nella vita e nel fumetto, Silvia Vecchini e Sualzo, in dialogo con Tamara Bach nell'incontro Abitare il passato, indossare i cambiamenti. E poi ancora lo scrittore e critico cinematografico Manlio Castagna, con il suo nuovo romanzo La mia vita dopo Juno Sparks, pubblicato da Mondadori, e i suoi due appuntamenti sul legame visibile e invisibile tra cinema e abbigliamento. Spazio per la poesia negli incontri con Bruno Tognolini, con la sua ultima raccolta Rima rimasta, pubblicato da Salani, e nel baratto dell'indumento poetico, progetto per adulti ideato da Andrea Serra. Davvero un programma molto molto
interessante e ricco quello del festival Tutte Storie, con il titolo della 21ª edizione Festival Racconti, Visioni e Libri da mettersi addosso a Cagliari e dintorni da oggi fino al 12 ottobre. Sono le 10:46 minuti e 55 secondi. Organizzato negli ultimi giorni un festival musicale con un palco incandescente di rock and roll, Power to the People, Tom Morello, già chitarrista dei Rage Against the Machine e di molto altro, è tornato con un nuovo disco qui alle prese con Kneecap, di questa Unconquered.

E questo è Unconquered, c'è chi ci scrive: Tom Morello a quest'ora, allora toglierò l'audio. Ciao Steve, è un piacere sentirti e leggerti. Al 328-87-57-845 potete anche dirci la vostra sulla musica che mettiamo in scaletta ogni giorno. Ma caro Steve, questo è un pezzo di cui abbiamo parlato anche all'interno di What's Poppin' Music un paio di settimane fa, anzi la settimana scorsa, sulla musica di coloro che si impegnano e che prendono posizione. Tom Morello è uno di quelli che non le ha mai mandate a dire, si diceva di un disco che è uscito da pochissimo, Everyone Gets Everything They Want, uscito il 25 settembre scorso, questo pezzo che abbiamo ascoltato insieme a Kneecap. 10:51 minuti e 2 secondi, Robinson, il supplemento culturale di Repubblica da ieri in edicola, dedica una mostra, una nessuna, 100.000 Frida, qui la pagina per chi ci segue tra voi anche in video sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su rbe.it. La Tate Modern di Londra, un focus su Frida Kahlo, illumina l'icona pop al di là dei lavori esposti e si trasforma in un evento con numeri da record. Il pezzo è dall'inviata Lara Crinò, che scrive: si intitola Frida, The Making of an Icon, la mostra blockbuster che la londinese Tate Modern dedica a Frida Kahlo fino al 3 gennaio 2027. Gallina dalle uova d'oro per qualunque museo decida di presentare una retrospettiva a lei dedicata. Frida ha conquistato il tempio dell'arte contemporanea, già sede di mostre mitiche, da quella di David Hockney nel 2017 a quella su Damien Hirst, per non parlare delle mega installazioni di Kapoor, Eliasson, Ai Weiwei nella Turbine Hall, ancora prima di metterci piede, facendo il record di oltre 41.000 biglietti venduti in prevendita. Poi la mostra ha aperto ed è stata affollatissima per tutta l'estate. Questo succede quando un artista diventa appunto un'icona. Tutto ciò che circonda Frida infatti vende, non solo l'infinito merchandising dedicato al suo culto laico, ma anche ciò che la riguarda in quanto artista: i suoi quadri, i disegni, i vestiti, i monili, il tragico, meraviglioso busto che indossava dopo le operazioni chirurgiche che trasformò in opera, tutto ciò che ha toccato il suo corpo mistico e in una sorta di perenne tour mondiale. Accaparrarsi, le reliquie di Frida Kahlo è un gioco al rialzo, non più e non tanto nelle grandi aste, ma nella sciarada dei prestiti da un museo all'altro. Così persino in questa mostra evento i quadri sono soltanto 36. Del resto il titolo non inganna, non stiamo parlando di come si è fatta un artista, ma di come si è costruita un'icona. Eppure a guardare questi soli 36 quadri da una stanza all'altra della Tate, si immagina che da essi possano irradiare fili infiniti di altre storie dell'arte del Messico e del corpo femminile e della sua rappresentazione. Alcuni di questi fili, la retrospettiva curata da Beatriz García Velasco e Tobias Ostrander, un progetto in collaborazione con il Museo di Museum of Fine Arts di Houston, prova a tirarli, prendendo tuttavia anche direzioni che invece di indagare il mistero Frida si fermano al rumore tanto di superficie. Nelle sale della Tate, intorno alle sue opere, quelle dei primi anni come l'autoritratto con vestito di velluto del 1926 o Pancho Villa e la Adelita dell'anno successivo, sono disposte le fotografie di una Frida giovanissima che già prima del terribile noto incidente che la renderà parzialmente invalida e sempre sofferente mostra l'assoluta padronanza della propria immagine, anzi la volontà di giocarci per creare una nessuna 100.000 Frida. Del resto ne conosce fin da bambina le potenzialità, essendo cresciuta con un padre fotografo. Proprio nel 1926 si fa ritrarre in un ritratto di famiglia vestita da uomo, ha un'aria spavalda, guarda dritta nell'obiettivo con quella posa assolutamente frontale, statica da idolo antico, che poi sarà tipica dei tanti autoritratti
in pittura. Più la sua pratica artistica si fa matura, più in questi self-portrait Calo fa entrare tutto: il marito, Diego Rivera, come in Diego e Frida, su Masonite e con una cornice di conchiglie dipinte, dove il tema del doppio è incarnato da un volto che è metà Frida, metà Rivera, ma anche il mondo naturale, come in Autoritratto con collane di spine e colibrì del 1940, e un onirico mondo che, nonostante la contiguità con il surrealismo, resta soltanto suo, solare, equatoriale, sanguinolento, come in Sole e Vita del 1947. L'articolo di Lara Crinò continua rispetto alla mostra Frida, The Making of an Icon, mostra visitabile alla Tate Modern di Londra. 10:55, 52 secondi, ci concediamo l'ultimo passaggio musicale per oggi. Steven Wilson, Harmony Korine.

0: È in arrivo Requiem for a Village del già leader dei Porcupine Tree, Steven Wilson, in uscita il prossimo 6 novembre per Fiction Records, ma intanto avete ascoltato la potentissima Harmony Korine da Insurgentes, disco uscito per Headphone Dust, uscito il 20 novembre del 2008. Siamo in coda a questa puntata di almeno 2 pagine al giorno di Oltre la Prima. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e le altre trasmissioni del Palinsesto Quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani 6 ottobre dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e poi dalle 10 con almeno 2 pagine al giorno. Sono le 11, 1 minuto e 40 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza.

0: Affermiamo insieme la Avigliana Orbassano, promossa dall'Unione Montana Valle Susa per ribadire la netta contrarietà a un'infrastruttura considerata devastante e priva di reale utilità trasportistica. Il corteo si è radunato nel primo pomeriggio in piazza del municipio a Sant'Ambrogio di Torino per mettersi in cammino verso Avigliana con arrivo in piazza del Popolo. Al centro della contestazione è una stima economica pari a circa 3 miliardi di euro per una linea che secondo gli amministratori valligiani poggia su un modello di esercizio superato e privo di coperture finanziarie certe. Il corteo si è svolto pacificamente, senza scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Ampia la forbice sui partecipanti, erano circa 10.000 secondo gli organizzatori, poco più di un migliaio secondo la questura. Il Consiglio regionale del Piemonte la scorsa settimana ha approvato a maggioranza un ordine del giorno presentato dal consigliere della lista civica Cirio Presidente Silvio Magliano, che prevede il sostegno della Regione Piemonte alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, il cui obiettivo è quello di garantire un sostegno strutturale alle attività commerciali e ai servizi di prossimità, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e rafforzando il tessuto economico e sociale dei territori. L'atto approvato in aula impegna inoltre la Regione Piemonte a farsi mediatrice presso governo e Parlamento perché implementino le politiche di sostegno al settore. La proposta di legge di iniziativa popolare prosegue intanto nella sua campagna di raccolte firme, che ha già raggiunto l'obiettivo minimo per poter presentare la proposta. Ne ha parlato ai nostri microfoni il presidente di Confesercenti Torino, Vincenzo Nettis.
1: Poi il settore del commercio di prossimità vive una fase di difficoltà ormai strutturale, perché Confesercenti individua dal 2019 a venire in avanti un lasso di tempo che interpreta questa complessità e questa difficoltà. Alcuni dati sono molto allarmanti e sono quelli per cui Confesercenti ha deciso in questi mesi di impegnarsi nel lanciare una importante e strutturata campagna per una promozione di legge popolare, quindi una raccolta di firme in tutto il territorio. Creare delle zone economiche speciali di prossimità ci aiuta a essere adeguati rispetto a quello che è il contesto di quella zona. Cosa può fare una zona di prossimità, di una zona speciale di prossimità? Beh, può attivare zone fiscali di vantaggio, qualora ci sia bisogno in quella zona di alleggerire la fiscalità. Si possono trovare, se in un'altra zona d'Italia ci sono particolari problemi sulla burocrazia, provare a semplificare alcuni passaggi. Cioè il sostegno e l'aiuto che vogliamo dare è quello di cercare di essere il più possibile adeguati rispetto al contesto specifico in cui ci si trova in ogni zona. È ovvio che una legge di questo tipo è all'inizio e vuole, come dicevo prima, accendere un faro su questi problemi. Vogliamo creare cioè un moto per far capire alle amministrazioni dal basso e poi ai livelli sempre più alti, fino ad arrivare al legislatore, che senza un commercio di prossimità rischiamo di perdere valori sociali dell'Italia che sono anche di integrazione, mi lasci dire. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo minimo, che è quello di 50.000 firme per poter iniziare a proporre la proposta di legge al legislatore, ma non ci vogliamo fermare qui, dobbiamo andare avanti, perché più firme raccogliamo più quel messaggio avrà un peso specifico maggiore.
0: Alle 10 di questa mattina ha avuto inizio un presidio organizzato dagli studenti universitari torinesi davanti alla sede centrale di Edisu in via Madama Cristina 83 per protestare contro la gestione e assegnazione degli alloggi Edisu Piemonte per l'anno accademico appena iniziato, dopo la segnalazione di numerose anomalie e incongruenze tra le posizioni occupate in graduatoria, le preferenze indicate al momento della domanda e le effettive assegnazioni delle residenze. Molti studenti studenti raccontano infatti che nonostante un punteggio di merito sopra i 1000 crediti non hanno potuto ottenere la residenza di propria scelta a causa di un cambiamento nei criteri di assegnazione, trovandosi a dover lasciare le proprie stanze da un giorno all'altro per essere spostati fuori.

0: Da Torino con un preavviso di neanche due giorni. Gli stessi promotori e molti studenti si erano già riuniti in presidio in tenda il 3 ottobre per denunciare quanto sta accadendo. Grande partecipazione per l'edizione 2026 della Torino Bike Pride, la parata dedicata alla mobilità in bicicletta, quest'anno particolarmente sentita in ragione della morte del bambino di 7 anni avvenuta a bordo della sua bici mentre si recava a scuola. In migliaia hanno sfilato lungo le vie di Torino per chiedere di ripensare la mobilità cittadina con ciclabili più sicure, incroci protetti, maggiore integrazione con i mezzi pubblici. Il percorso del corteo su due ruote si è sviluppato su una lunghezza di 15 km attraverso i quartieri nord di Torino. Circa alla metà del percorso, in corso Oddone, i partecipanti si sono distesi a terra con le loro biciclette, secondo una formula di protesta già sperimentata nelle proteste delle scorse settimane. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, su pianura e collina, mattinata ampiamente soleggiata con lievi velature, tra pomeriggio e sera ispessimento delle nubi a partire dai settori occidentali, ma senza piogge significative. Sui rilievi alpini, nuvolosità più compatta dal pomeriggio, sugli settori settentrionali occidentali con possibili e deboli isolati piovaschi in serata, rovesci sparsi sui rilievi meridionali. In Liguria, nubi irregolari in progressivo aumento, dalle ore centrali nel pomeriggio, intensificazione del rischio di rovesci o temporali sparsi, localmente anche forti, in particolare sulle zone interne montane e sui settori costieri del centro ponente. Fenomeni in esaurimento entro la sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Je me suis dit, pourquoi pas, je prends mes anciens succès. D'ailleurs, comme j'étais la première à avoir pris un ancien succès, que c'était J'attendrai, et je l'avais mis en disco et que ça avait marché.
1: Abbiamo iniziato così con Dalila, la puntata di oggi di Café Bleu, amici e amiche di RBA. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata del bistro radiofonico e televisivo di RBA, il morning show in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, che vi tiene compagnia con tanta musica, tanti incontri e tanti spunti che spero possano essere davvero nutrienti per i vostri sensi, cinque sensi, al quale aggiungiamo noi qui a Café Bleu un altro senso, il senso della meraviglia. Oggi avremo con noi Jacopo Fo, figlio di Dario, premio Nobel, a 100 anni dalla nascita, 10 anni dalla morte, con noi per il prossimo appuntamento in programma sabato 10 di ottobre a Torino per Portici di Carta. Saremo poi con gli amici dell'associazione Quadri, organizzatrici e organizzatori del progetto espositivo dedicato a Roald Dahl in programma. È già aperto a Cuneo, una vera immersione nella bellezza che tra poco vi racconteremo su RBA. 328 8757 845, scriveteci via SMS WhatsApp. Continuiamo con la musica. Marvin Gaye.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Samuele Bersani nella mattina di RBA per Caffè Blu. Torniamo in onda, amici e amiche di RBA. Andiamo nel retroscena dell'appuntamento di Portici di Carta in programma il 10 di ottobre alle 15 alla Galleria di, immersiva, la Galleria d'Italia in Piazza San Carlo 156, nell'ambito di Portici di Carta, appuntamento che ci terrà compagnia nel centro di Torino per due giorni fino a domenica. C'è un appuntamento che ho il piacere di presentarvi e andare insieme nel retroscena di questo evento, un evento che celebra e ricorda i 100 anni dalla nascita di Dario Fo e i 10 anni dalla morte di questo scrittore e attore. Portici di Carta dedica quest'anno la sua manifestazione a Dario Fo. Dario Fo, San Francesco e la rivoluzione della gentilezza, questo è il titolo dell'incontro che vedrà tra gli ospiti in collegamento con noi Jacopo Fo. Buongiorno Jacopo.
1: Buongiorno a tutti, grazie dello spazio che mi date.
0: Grazie Jacopo per essere con noi. Io sono molto curioso perché insomma siamo in un periodo in cui si celebrano gli 800 anni dalla morte insomma di San Francesco. In questi giorni al Teatro Gobetti Mattias Martelli è in scena appunto con uno spettacolo di Dario Fo, e lo sarà fino al primo di novembre al Teatro Gobetti appunto con lo spettacolo L'Usanto Iullare Francesco. Insomma, al centro c'è la figura di questa persona, di questo esempio, di questa testimonianza al quale Portici di Carta ha deciso di incontrare lei e Mattias Martelli con la moderazione di Sergio Ariotti intorno al tema della gentilezza, la rivoluzione della gentilezza. Io partirei da qui, Jacopo, perché penso che siano termini molto importanti, rivoluzione e gentilezza insieme.
1: Ma guarda, io giro l'Italia moltissimo, convegni, festival, incontri, e mi ha stupito questo fatto che finalmente continuo a sentire persone che dicono una cosa molto semplice, che la gentilezza è il coraggio di oggi. Davanti a questa situazione tremenda di violenza, di paura soprattutto, ed è la paura che genera l'odio, che genera scelte politiche scellerate, la paura del diverso, la paura del futuro, quello che sta succedendo, e la gentilezza è pazzesca perché ha il potere di sciogliere la paura. Ed è qualcosa di straordinario. Ci sono tutta una serie di scienziati che ci dicono che se io uscendo di casa sorrido alle persone con le quali incontro lo sguardo, ottengo un cambiamento anche per me. Cioè io sto meglio perché il sorriso, vedere se poi la persona risponde al sorriso grazie ai neuroni specchio, cioè si crea un'empatia straordinaria che fa bene alla salute, fa bene allo stato d'animo, fa bene a tutto sostanzialmente. E soprattutto la gentilezza, il sorriso non ha bisogno di essere spiegata, è un gesto che tutti comprendono. Tutta l'umanità è in grado di capire la gentilezza. E c'è proprio una possibilità, cioè quando tu sei al supermercato, dire buongiorno alla cassiera, grazie, pensare a questa persona che sta lì a battere prezzi e che nessuno la saluta, aiutare una persona che è in difficoltà, non so, a salire le valigie sul treno, cedere il passaggio, no? Quando tu c'hai un carrello pieno e c'è un'altra persona che ha due bottiglie in mano, ma fai fare prima a quella persona se non sei di corsa. Ecco, sono tantissimi i piccoli gesti che noi possiamo fare, e nella nostra cultura questo non vale niente, non è importante, non cambia nulla. E invece io credo che creare un'atmosfera di empatia intorno a noi, e lo possiamo fare ogni giorno, ogni relazione potenziale, noi invece di incontrare la gente per strada, non guardarla, non vederla, non considerarla. Ah, vedere un padre con un bambino piccolo in braccio, una madre con un bambino in braccio, e dire signora auguri, non costa nulla e ti fa stare bene e cambia secondo me la realtà. Cioè, pensiamo cosa sarebbe l'Italia senza tutta la gentilezza che tirano fuori più di 3 milioni di volontari che ogni giorno fanno qualche cosa. Ma noi possiamo moltiplicare questo, perché al di là del grande gesto, è il piccolo gesto, è applicare l'omeopatia ai rapporti umani.
0: L'omeopatia e i rapporti umani. Io ho preso un po' di appunti, Jacopo, e ho cercato di scrivere in stenografia il più veloce possibile, perché sono tanti gli spunti che stanno emergendo in questa chiacchierata. Parlando di gentilezza e parlando di quotidiano, perché la gentilezza può essere uno strumento che portiamo con noi, che teniamo sempre addosso, non solo nella borsa, ma proprio in tasca, o come una collana sempre con noi. Non è che abbiamo paura di essere più deboli attraverso la gentilezza, quando in realtà dovrebbe essere il contrario, sei d'accordo?
1: Beh, da questo punto di vista San Francesco è un grande esempio. Innanzitutto dobbiamo ricordare che lui si definiva giullare di Dio, ma c'è una storia bellissima che c'è anche nello spettacolo, di quando lui va dal Papa Innocenzo III e gli chiede di accettare la regola dei francescani, e il Papa, no, questo straccione, questo ometto senza importanza, cosa fa? Gli dice: ma vai a parlare coi porci di queste cose qui, non venire a scocciare me. E lui cosa fa? Risponde invece che con la contraddizione, con lo scontro, dicendo: ma come ti permetti, o qualunque altra cosa, va dai porci e parla con i porci, e i porci lo ascoltano, e la gente che passa resta sconvolta, c'è una folla che si riunisce a vedere questo pazzo che parla con i porci, e lui poi entusiasta, no? Magari avrà detto: grazie Signore per fratello Verro e sorella Scrofa, e abbraccia i porci e si sporca di escrementi e di fango, e poi torna dal Papa felice e gli dice: grazie Papa, grazie di quello che mi hai detto, tu mi hai insegnato tutte le creature del mondo, e abbraccia il Papa e lo sporca di merda, e il Papa sta per reagire malamente, ma si rende conto che quell'uomo capace di obbedire alla lettera a una provocazione del Papa è un uomo potente. La forza della gentilezza. Guarda, io sono anni che faccio una fatica boia di rispondere alla gente che fa dei commenti di insulti, e tra l'altro, attenzione, lo stesso articolo mi viene insultato da sinistra e da destra, rispondere. E la cosa bella è che sulla mia pagina c'è un sacco di gente che segue questo lavoro, che ha incominciato anche loro a rispondere. E la cosa strana è che queste persone che partono insultando molto spesso chiedono scusa, dicono: no vabbè, ma io non dicevo, era una battuta. No, tu eri scortese con me, perché eri scortese? Perché non rispetti le mie idee? Ma io, se ti faccio un discorso politico, sociale, non, se invece sono gentile, buongiorno, è stata una giornata dura oggi, perché sei così nervoso? Che cosa ho detto? Ho detto questo, forse mi sono mal espresso, forse hai capito male tu, chi lo sa. È una potenza, è una potenza grandiosa. C'è questo grande scrittore coreano, che adesso non riesco a ricordare il nome perché è complicatissimo, che ha fatto questo libro, Il mini market della signora Chingwanguo, che ha venduto solo in Corea 3 milioni di copie in un anno, ed è pubblicato in 40 paesi, che racconta una storia elementare di queste persone che, grazie a piccoli gesti di gentilezza, che poi no, quello che riceve una gentilezza, è un romanzo straordinario, è un romanzo minimalista, ma ha una trama geniale di come la gentilezza può moltiplicare e quindi un cambio di punto di vista. Questo io credo che sia rivoluzionario, e San Francesco ce l'ha insegnato.
0: Jacopo, io vorrei ricordare Dario Fo non solo per il teatro fondamentale, ma anche con un altro strumento, quello del racconto. Ricordiamo che Dario Fo, l'ultimo finora, ultimo vincitore del riconoscimento del premio Nobel per la letteratura. Ecco, durante l'incontro di Portici di Carta, quello di sabato prossimo, 10 di ottobre alle 15, ricordo ancora, nella sala immersiva, mi piace la sala immersiva, della Galleria d'Italia a Torino in Piazza San Carlo, bene, si parlerà magari anche di questo, credo, insieme alle altre persone, Mattia Spartelli e a Sergio Aliotti. Ecco, l'importanza anche del racconto, dell'altro strumento del racconto rispetto all'opera di Dario Fo. Vorrei attualizzare anche questa parte dell'opera di tuo padre e portarla all'oggi, al 2026. Che cosa ci lascia? Che cosa racconta la parte scritta e i libri di Dario Fo, secondo te, oggi?
1: Io vorrei ricordare un episodio che è successo proprio a Torino, a quei tempi, nel 68-69, dopo gli spettacoli che venivano fatti nei palazzetti dello sport, eccetera, non più teatri con le poltrone rosse per andare incontro alle persone, e c'era questi dibattiti. A un certo punto si alza un uomo che dice: io voglio raccontare la mia storia, mia moglie è convinta che io abbia l'amante e io ho cercato anche di farglielo credere, di farla sospettare. Perché? Perché il problema è che io sono diventato impotente perché lavoro alla verniciatura delle automobili e io sono impotente a causa del lavoro che faccio e non ho un amante, esatto. Sono disperato. Immaginati questa scena, questo racconto davanti a 1500 persone, 2000 persone, e si alza un altro uomo e dice: anch'io lavoro alla verniciatura, anch'io sono impotente. E poi si alza un terzo uomo e dice la stessa cosa. Fine anni 60, uno che denuncia la perdita di virilità davanti a migliaia di persone, quello che non ha avuto il coraggio di fare nell'intimo della casa con la moglie. E questo qui poi è diventato un pezzo di uno spettacolo, no? Legami pure che tanto spacco tutto lo stesso. Ed è uno spettacolo fatto di storie raccontate dalla gente che veniva a teatro. Anche qui il racconto, il fatto di raccontare le proprie emozioni è talmente potente che la ricerca scientifica ci dice che un gruppo di donne che malate terminali di una malattia, che ha la possibilità di raccontare ad altre donne che vivono la stessa condizione come si sente, le sue emozioni, il suo dolore, la sua paura, che non può raccontare a casa alla famiglia perché già sono tutti traumatizzati, cosa fai? Vai a casa e rimesti nella piaga. Questa possibilità raddoppia l'attesa di vita, la possibilità di vita raddoppia, magari sono soltanto un anno che diventano due anni, ma due anni per una persona che non ha speranze, solo raccontando le proprie emozioni. E qui c'è da dire che cosa vuol dire l'educazione affettiva, l'educazione alle emozioni che adesso vogliono togliere dalle scuole. Cioè è anche questa una medicina.
0: Una medicina, amici e amiche di RBM, abbiamo parlato di gentilezza, la rivoluzione della gentilezza, partendo dalla testimonianza di San Francesco, l'U Santo Iullare Francesco, spettacolo in scena al Teatro Gobetti fino al 1° di novembre, Teatro Gobetti di Torino, con Mattias Martelli, che sarà uno dei due ospiti insieme a Jacopo Fo, con la moderazione di Sergio Aliotti, anche lui regista, attore teatrale, in questo incontro di Portici di Carta, sabato 10 ottobre alle 15 alla Galleria d'Italia in Piazza San Carlo a Torino. Mi sono annotato tante cose, Jacopo, tra queste la parola coraggio, che è ritornata insieme a gentilezza in più di un'occasione. Coraggio ha una etimologia bellissima, parte dal cuore, dalla parola cuore, e mi porto a casa questo e molto altro della nostra chiacchierata. Ci vediamo sabato a Torino per Portici di Carta. Grazie.
1: Grazie, buona giornata a tutti. Cercate di sorridere che vi fa bene. Dai, ciao.
0: Con coraggio.
1: Sorridere agli sconosciuti.
0: Con coraggio.
1: Ci vuole coraggio.
2: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo a Cuneo, in via Roma, nel centro del capoluogo della provincia Granda, dove è aperta fino al 25 aprile 2027 la mostra Roald Dahl in Quentin Blake, una splenderrima collaborazione, un nuovo progetto curato dall'associazione Quadri con la cura di CRC Nova, che ha prodotto questo lavoro a disposizione del pubblico di tutte le età. Una mostra gratuita che abbiamo il piacere di presentare andando nel dietro le quinte del progetto espositivo con Andrea Borri, Associazione Quadri. Ciao Andrea, ben ritrovato su RBE.
1: Ciao Claudio, è bello rincontrarti. Ciao a tutti.
0: Dunque, noi ci siamo incontrati lo scorso anno, più o meno in questo periodo, per un'altra mostra. Era dedicata all'autrice di Pippi Calzelungo. Insomma, prosegue questo lavoro di Quadri con CRC Innova intorno alle grandi persone narratrici. Mi sono permesso di dire non solo per i bambini e per le bambine, ma anche per tutte le altre persone, quindi per tutte le età. Ecco, in particolare questo progetto espositivo vede il dialogo non solo con Roald Dahl, ma anche con un illustratore come Quentin Blake. Partirei da qui, da questa splenderrima collaborazione. Perché questo accento?
1: Beh, allora, prima di tutto ti dico subito, siamo alla quarta mostra effettivamente che facciamo per CRC Innova, e prosegue la splenderrima collaborazione con CRC Innova. Effettivamente sono 4 anni che collaboriamo e, come hai visto, partendo dai Peanuts, passando al cubo di Rubik che vedo che hai sul tavolo lì di fronte, per arrivare a Pippi Lunghe, quest'anno ovviamente si arriva a Roald Dahl e Quentin Blake, affrontiamo il tema dei grandi talenti, no? Che hanno cambiato con la loro immaginazione, con il loro talento, il mondo che ci circonda. Quest'anno, dopo Pippi, l'autrice Astrid Lindgren, abbiamo pensato di mettere in dialogo la grande collaborazione che c'è stata fra due autori, quindi lo scrittore Roald Dahl, che tutti conosciamo per La fabbrica di cioccolato, il GGG, Matilde, Le streghe, chi più ne ha più ne metta, perché ne ha scritti veramente tanti belli di libri, e l'illustratore Quentin Blake, che è ancora in vita. Quentin Blake ha la bellezza di 93 anni, gli è dispiaciuto non poter venire alla mostra perché ovviamente, come sai, noi collaboriamo direttamente con le realtà internazionali, quindi abbiamo collaborato con il Roald Dahl Museum, con il Roald Dahl Story Center e con Quentin Blake stesso in persona per le varie approvazioni, per tutto quanto. Si è detto dispiaciuto di non poter venire, ma ovviamente ha seguito da distanza tutto il processo ed è molto contento del risultato che abbiamo ottenuto.
0: Ricordiamo GGG, Grande Gigante Giallo, uno dei libri celebrati da questa mostra, un libro che tra l'altro è diventato poi forma cinematografica. Ma adesso tornerei all'interno della sala di Via Roma a Cuneo, Andrea, in questo progetto espositivo e immersivo che avete dedicato a questi due grandi autori. Io vorrei adesso concentrarmi su un aspetto, cioè l'incontro. Noi come pubblico incontriamo l'opera di questi due autori, incontriamo i disegni, incontriamo le illustrazioni, incontriamo anche l'intreccio, il punto di partenza delle storie. Ecco, ma come si sono incontrati questi due autori? Ne parla la mostra?
1: La mostra ne parla, ovviamente noi raccontiamo proprio questo, la collaborazione che c'è stata, che è nata nel 1976, con il libro Il coccodrillo enorme, ed è proseguito fino al 1990, l'anno di morte di Roald Dahl. In realtà la splenderrima collaborazione è continuata anche dopo, perché Quentin Blake poi ha reillustrato i libri di Dahl che aveva scritto precedentemente al loro incontro. Quindi è una bella narrazione, una narrazione proprio come dicevi tu, non è soltanto per bambini, perché per bambini ci sono tantissime attività divertenti da fare all'interno delle sale. Parlo di sale perché a questo punto non ci sono più 3 sale, ma addirittura ci sono 4 sale, perché Fondazione CRC ci ha aperto un'ulteriore sala per poter sviluppare la nostra ideazione, la nostra progettazione ancora più in grande. Ma è bello perché questa collaborazione che c'è stata fra i due autori ha permesso proprio di cambiare in realtà in corsa i libri. Quindi dal GGG in particolare, dal Grande Gigante Gentile, la collaborazione tra i due si è trasformata proprio in un'influenza reciproca che ha permesso di Roald Dahl cambiare i disegni di Quentin Blake, quindi suggerirgli dei cambiamenti, ma lo stesso Blake suggeriva cambiamenti partendo dai disegni alle storie di Roald Dahl. Come diceva Roald Dahl, una buona scrittura è sempre una riscrittura, quindi Roald Dahl metteva sempre mano poi ai propri libri.
0: Tra le sale, hai citato giustamente, Andrea, la quarta sala che è stata aperta per questa occasione, per questa mostra dedicata a Roald Dahl e Quentin Blake, la Gypsy House e la Writing Hut. Vi invitiamo ovviamente a scoprire questo quarto ambiente. Ce n'è uno in particolare che vorrei scoprire insieme a te e raccontare a chi ci guarda, ascolta in questo momento. Mi riferisco alla fabbrica dell'immaginazione, quindi con l'immersione del pubblico all'interno delle immagini, delle parole che diventano forma. E poi vorrei anche ricordare un altro aspetto con la quale concludiamo la nostra chiacchierata, Andrea, cioè la parte esperienziale. Ho visto che anche quest'anno ci sono diversi tavoli a disposizione, al plurale, non solo una tavola, ma più tavole a disposizione per i bambini e le bambine, per chi vorrà insomma cimentarsi con l'arte del disegno e nell'arte di entrare in dialogo stretto con queste grandi opere. In che modo si inserisce questa parte nel vostro lavoro, nel progetto espositivo?
1: Beh, per noi è fondamentale, perché ci differenzia anche tanto rispetto a tante mostre che ci sono in giro. Ovviamente per noi la parte ludica esperienziale è importantissima, perché secondo noi la cultura può essere fatta anche in maniera diversa rispetto alla semplice esposizione di quadri o di altre cose che ovviamente ritrovate all'interno della mostra, ma deve essere anche un'attività partecipativa. Se ti ricordi il cubo di Rubik, facevamo sì. Giocare tutti con il cubo. Qui abbiamo tante esperienze diverse che vanno, come raccontavi tu, dall'odorare dei profumi legati alla fabbrica di cioccolato, a premere dei pulsanti che possono illuminare cose o fare dei rumori particolari. Ricordo addirittura che un pulsante fa fare un po' una puzzetta al GGG, perché nel libro il GGG faceva... Quindi sono proprio cose anche simpatiche e divertenti. No, il fattore esperienziale è fondamentale all'interno delle mostre che noi ci teniamo.
0: C'è un aspetto che riguarda appunto il grande, gigante, gentile GGG, diventato non solo libro ma anche poi film, ma poi anche altri personaggi come Agatha Spezzindue, il signor Sporcelli. C'è anche una storia molto curiosa che esce fuori da questo signor Sporcelli, dall'immagine, dal modo di disegnare che lo stesso autore, lo stesso disegnatore Blake aveva per rappresentare questi personaggi. È vero Andrea?
1: Utilizza stili diversi. Lui parte dal fatto che Roald Dahl abbia scritto proprio il libro perché lui odiava gli uomini che hanno la barba
0: come me.
1: Sì, non gli piaceva la barba, non gli piaceva assolutamente la barba. Quindi aveva scritto su questa storia, su questo personaggio con questa barba, e si domandava: ma questo non se la lava mai la barba, chissà com'è conciato. E noi ci siamo divertiti ovviamente a far vedere i disegni, le illustrazioni fatte a china e poi ad acquerello di Blake. In quel caso Blake ha utilizzato uno stile particolare, uno stile molto ruvido, quindi si vede dal disegno i tratteggi di questa barba molto ispida, sembra proprio quasi uno scopino del water, come scrive a un certo punto.
0: È vero. Amici e amiche di RBS, siamo stati nel retroscena di Roald Dahl, Quentin Blake, una splendidissima collaborazione aperta a Cuneo in via Roma fino al 25 di aprile, una mostra gratuita. Avete previsto anche quest'anno una serie di incontri che approfondiranno i vari temi proposti dalla mostra, e tutto il programma dove lo possiamo trovare?
1: Beh, trovate tutto su CRC Innova, ovviamente, dove trovate tutte le informazioni, quindi il sito di www.crcinnova.it. Però sì, abbiamo previsto, come sai, sempre gli incontri, ovviamente per tutte le scuole che hanno il piacere di iscriversi e venire la mattina a fare le visite, ma sono previsti anche mensilmente incontri anche con noi, curatori della mostra, per poter visitare ovviamente gli spazi e farsi raccontare tante informazioni in più. Appuntamenti di lettura, e addirittura ci saranno appuntamenti cinematografici, visto che l'hai citato tante volte. Sarà trasmessa nello spazio incontri, che è la sala vicina, sempre in Fondazione CRC, alcuni dei film che sono stati tratti dai libri di Roald Dahl, quindi Fabbrica di cioccolato, GGG, Le streghe e altri.
0: Benissimo. Amici e amiche di RBE, una visita che vi consiglio assolutamente, quella alla mostra dedicata a questi due grandissimi attori, Roald Dahl e Quentin Blake, Fondazione CRC, CRC Innova e Associazione Quadri. Siamo andati nel dietro le quinte di questo progetto espositivo con una delle persone che ha lavorato a questa mostra, Andrea Borri, che ringrazio.

0: E ora pubblicità.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Africa Unite, Bob Marley nella mattina di RBA per Casa Blu alle 12:10:16. Torniamo in onda, amici e amiche di RBA, Claudio Petronella, cioè io, insieme a voi per il bistro radiofonico televisivo che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 alle 12:32. Poco fa siamo stati insieme a Jacopo Fo, figlio di Dario Fo e di Franca Rame, nel dietro le quinte dell'appuntamento che sarà in scena, dico scena non a caso, sabato 10 di ottobre alle 15 alla Galleria d'Italia in Piazza San Carlo a Torino, un incontro dedicato a Dario Fo, ai 100 anni dalla nascita, 10 anni dalla morte di questo autore teatrale, scrittore, vincitore, ultimo vincitore del nostro paese del premio Nobel per la letteratura. Insieme a Jacopo Fo abbiamo parlato appunto della rivoluzione della gentilezza che sta alla base di questo lavoro e di questo incontro, e sta alla base del lavoro di San Francesco e di soprattutto del racconto di Dario Fo su San Francesco, un racconto portato in scena da Mattias Martelli in questi giorni sul palco del Teatro Gobetti a Torino, con appunto lo spettacolo Lo Santo Iullare Francesco di Dario Fo. Mattias Martelli sarà presente insieme a Jacopo Fo e a Sergio Ariotti in questo incontro di Portici di Carta. Ricordo poi lo spettacolo Iullare Francesco in scena al Gobetti di Torino, al Teatro Gobetti, fino al 1° di novembre. Siamo stati poi con gli amici dell'Associazione Quadri per la mostra dedicata a Roald Dahl e a Quentin Blake, aperta a Cuneo nello spazio Innovazione CRC di Via Roma a Cuneo fino al prossimo 25 di aprile, ne parleremo ancora prossimamente qui su RBE. La canzone Africa United mi ha portato in mente quella che abbiamo ascoltato poco fa, mi ha portato in mente Madaschi e Bunna. Madaschi è stato in scena recentemente a Pinerolo come Maschera di Ferro 2026, è stato lui il personaggio misterioso della 22esima edizione della Rievocazione Storica, che ha visto Pinerolo ricordare il suo legame con la Francia, la corte del Re Sole. E Madaschi sarà in concerto 26 di novembre all'Hiroshima Mon Amour con un suo concerto con diversi colbici in musica che ha visto Madaschi, Bun e Mauto sul palco dell'artigianato Pinerolo recentemente a Pinerolo. C'erano anche loro, i Mauto.

0: Oh yeah, così canta Amy dei Mouth, Spiritual Gangster. Torniamo in onda, amici e amiche di RB, pronti per lasciare lo spazio all'ultima parte della puntata di oggi di Café Bleu. 12, 16 minuti e 20 secondi, lunedì 5 ottobre. Abbiamo iniziato la settimana con Jacopo Fo e la rivoluzione della gentilezza. Abbiamo proseguito il nostro racconto con la mostra dedicata all'autore della fabbrica di cioccolato, di molti altri racconti, tra questo il grande gigante gentile, parlando sempre di gentilezza. E adesso lasciamo spazio al momento del ghetto di Café Bleu con Sergio Mendes, Quincy Jones, Prince e subito Michael Jackson, via il ghetto.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Funky Bahia, termina così il momento del Get Do di Café Bleu, tanto groove, spero abbiate gradito questa selezione musicale e spero abbiate gradito anche gli incontri che vi ho proposto oggi qui con la regia di Francesco Varalda. Abbiamo avuto con noi Jacopo Fo per l'appuntamento La Rivoluzione della Gentilezza, uno degli incontri di Portici di Carta in programma sabato 10 di ottobre in Piazza San Carlo a Torino, e poi poco fa il racconto del Dietro le Quinte della mostra dedicata a Roald Dahl a Cuneo. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere, amici e amiche di RBA. A domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: La Spagna al voto il prossimo 29 novembre, lo ha annunciato oggi il Premier Sanchez, che ha sciolto le Camere con 9 mesi di anticipo dopo la bocciatura in Parlamento del decreto sulla casa. I socialisti sperano di cavalcare la protesta di piazza generata dalla crisi abitativa, ma i sondaggi danno in vantaggio le destre. Il Brasile va al ballottaggio ma vira a destra. Al primo turno Bolsonaro supera Lula 47-45% e mette un'ipoteca sulla vittoria, forte anche del controllo sul Senato. Il presidente uscente punta a convincere gli astenuti, ma potrebbe non bastare. Ex Silva, sempre più vicina alla chiusura dell'area a caldo, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altiforni. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, hanno ribadito i giudici. Ora resta solo la Cassazione a decidere il destino dell'acciaieria di Taranto. L'avvertenza Electrolux, il governo promette, pronti a sostenere un rilancio del gruppo anche con strumenti straordinari. Così il ministro Urso nell'incontro con aziende e sindacati. Confermato però lo sciopero oggi negli impianti italiani, a rischio più di 1.400 lavoratori. In Yemen l'esercito rivendica la presa dello stretto di Bab el-Mandeb, che era sotto il controllo degli Houthi. È il primo risultato di una massiccia controffensiva lanciata ieri con il sostegno delle forze saudite. I lealisti ora puntano alla capitale Sana'a. Le 12:32 minuti, benvenuti il GR di Popolare Network. Dunque, lo sentivate, in Spagna il premier socialista Pedro Sanchez ha sciolto le riserve dopo un fine settimana di consultazioni e questa mattina dal palazzo della Moncloa ha annunciato di aver deciso di sciogliere le Camere con 9 mesi di anticipo e indire così elezioni anticipate.
4: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Il servizio da Madrid.
5: Con un discorso agli spagnoli, Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate. Si voterà domenica 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di riflessione e di intensi contatti tra Sánchez, i suoi ministri e lo Stato Maggiore del Partito Socialista. La bocciatura del decreto sulla casa ha generato un profondo malessere nella società spagnola, evidenziato dalle imponenti manifestazioni convocate questo fine settimana dal sindacato degli inquilini. Un malessere che ora Sánchez vuole cavalcare per ribaltare le previsioni che danno una schiacciante vittoria della destra. C'è bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, ha detto Sanchez, che ha attaccato l'opposizione accusandola di aver bocciato misure utili per la vita delle persone. Il leader socialista però ha anche riconosciuto il clima di insoddisfazione in larga parte dell'elettorato progressista e ha poi lanciato un appello diretto ai cittadini. Ora dipende da voi. Il 29 novembre gli spagnoli dovranno scegliere, ha avvertito, tra due strade: un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati negli ultimi 8 anni. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Ora in Brasile, che resta in campagna elettorale, ieri il primo turno delle elezioni è stato vinto a sorpresa dal candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che ha ottenuto il 47% dei voti. Il presidente uscente Lula da Silva, a dispetto dei pronostici, si è fermato al 45%. Il Partito Liberale, formazione politica di Bolsonaro, si è già preso anche il controllo del Senato. 20 dei suoi senatori sono stati eletti al primo turno. Tra le file del partito eletti anche la moglie di Jair Bolsonaro, Bolsonaro, due dei figli e il fratello. Nonostante le sue politiche ambientaliste e sociali, Lula ha perso oltre 3 milioni di voti rispetto alle precedenti elezioni. Per quali motivi sentiamo Alfredo Somoza.
6: Viene sottolineato una vicenda che secondo molti analisti non è stata capita da Lula, un qualcosa di carsico nelle società latinoamericane, che è l'indebitamento delle famiglie, non per cambiare televisore o per comprare una macchina, lo chiamano credito per mangiare, cioè sostanzialmente per pagare delle spese, cosiddette spese incomprimibili, cioè cibo, servizi, bolletta della luce piuttosto che l'affitto. E questo in Brasile ha raggiunto delle dimensioni molto grandi, la morosità sul pagamento delle carte di credito si aggira attorno al 26%, di persone che hanno un'aspettativa di consumo alta, cioè magari sono quelli stessi poverissimi che erano usciti dalla povertà con Lula nei primi governi e che adesso hanno delle aspettative più alte di vita, ma con l'erosione del valore d'acquisto degli stipendi che prendono, si indebitano per mantenere il livello di vita per quello che riguarda il costo dei servizi sanitari, l'alimentazione, il trasporto, eccetera. Ecco, questo fenomeno, dicono gli analisti, non è stato capito di Lula, che ha vietato qualche giorno prima dell'elezione il gioco online, pensando che fosse quello il motivo, invece dicono in realtà non è stato capito il fenomeno perché riguardava qualcos'altro.
3: Si avvicina sempre di più la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Oggi la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento entro fine ottobre degli altiforni, respinta anche la seconda istanza di sospensiva. Adesso manca solo la Cassazione a decidere il destino dell'acciaieria di Taranto. Il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
7: Il pericolo conseguente all'eventuale spegnimento degli altoforni è cedevole rispetto al preminente diritto alla salute. Così i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno rigettato oggi per la seconda volta la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, entrambe in amministrazione straordinaria. I legali societari chiedevano di bloccare tutto fino all'udienza dinanzi alle sezioni unite, fissata per il 20 ottobre prossimo, pena rischi irreparabili per gli impianti. I giudici hanno risposto che da qui a fine ottobre tale pericolo non esiste, mentre il rischio sanitario per la popolazione rimane attuale. Resta dunque confermato il cronoprogramma per lo spegnimento progressivo dell'area a caldo dello stabilimento tarantino, che dovrà concludersi entro il 28 ottobre. Maurizio Rizzostreano, il legale dell'associazione genitori tarantini che ha dato il via all'intera vicenda giudiziaria, è fiducioso anche rispetto all'esito dell'udienza in Cassazione, ma sono gli stessi giudici della Corte d'Appello ad affermare che la fissazione di quell'udienza è un atto meramente conseguenziale alla presentazione dei ricorsi avanzati dai commissari straordinari, che nulla cambia rispetto al passato. Adesso non ci resta che scendere in piazza e pretendere il nostro futuro, dicono gli attivisti che preparano una manifestazione del 17 ottobre prossimo, tanto più che uno studio appena pubblicato, realizzato da ricercatori dell'Università di Bari in collaborazione con ASL Taranto, ha svelato un aumento di inquinanti, diossine e policlorobifenili nel latte degli ovini monitorati dal 2016 al 2025 in 327 aziende dell'area di 20 km dall'ex Ilva di Taranto.
3: Adesso l'avvertenza Electrolux con una novità proprio di questi istanti, perché il gruppo degli elettrodomestici ha annunciato il ritiro dei licenziamenti dopo l'incontro che c'è stato oggi con governo e sindacati. In studio Massimo Alberti. Massimo.
8: Sì, lo si è preso appunto poco fa al tavolo che citavi, era un tavolo molto atteso, una buona notizia parzialmente, nel senso che la multinazionale ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, ma resta di fatto per intero il piano di esuberi, che erano scesi a poco più di 1.400, ma perché già non erano stati rinnovati una parte dei contratti a termine e già c'erano state delle uscite. In sostanza gli esuberi, cambia la maniera di gestione di quelli che Electrolux considera esuberi: 1.250 persone, di cui 600 impiegati e 600 operai, dovrebbero, secondo le intenzioni dell'azienda, uscire in 3 anni con un piano di esodi incentivati, prepensionamenti e la cassa integrazione straordinaria. Bisognerà capire a questo punto cosa succederà in realtà allo stabilimento di Cerreto d'Esi, di cui era prevista la chiusura, perché allo stato attuale, mantenendo naturalmente le uscite dei lavoratori, lo stabilimento anche in questo caso non potrebbe più continuare a lavorare. Diciamo che è caduto per ora l'approccio iniziale molto duro da parte di Electrolux, anche se resta il piano di ridimensionamento. Per quanto riguarda l'Italia, vedremo tra poco le reazioni dei sindacati.
3: Sì, vedremo le reazioni dei sindacati, il ministro Urso che poi ha riaggiornato ad altri tavoli per fine ottobre sull'avvertenza Electrolux. Grazie a Massimo Alberti. Torniamo agli esteri, al Medio Oriente. In Yemen le forze governative hanno annunciato questa mattina di aver ripreso lo stretto di Bab el-Mandeb nell'ambito della controffensiva lanciata nel fine settimana per la riconquista dei territori sotto il controllo degli Houthi. Gli ultimi aggiornamenti allora su questo con Sara Milanese. Sara.
9: Sì, buongiorno Mattia. La controffensiva che citavi è stata annunciata appena 24 ore fa, meno di 24 ore fa. Da quello che possiamo capire si tratta di un'operazione molto aggressiva. È stata battezzata Alba dello Yemen e nella sola prima giornata si sarebbero registrati oltre 1200 attacchi contro postazioni Houthi. Già nelle prime ore di oggi le milizie fedeli al governo yemenita affermavano di essere vicine alla ripresa dello stretto. Poco fa un portavoce dell'esercito ha infine annunciato che lo stretto è sotto il pieno controllo delle forze armate e che i combattenti Houthi si starebbero ritirando dalla costa via mare. A sostenere l'esercito yemenita e le milizie filo governative ci sono anche in questa occasione le forze saudite, che forniscono supporto aereo a quelle yemenite. Riyadh ha più volte chiesto a Washington di intervenire militarmente in questo conflitto. La Casa Bianca si è sempre rifiutata. L'Arabia Saudita però sta cercando continuamente anche altri sostegni e oggi a Riyadh è in corso un vertice con funzionari sauditi, turchi e pakistani, perché questi tre paesi hanno sottoscritto un documento di reciproca difesa. Parleranno proprio della situazione in Yemen.
3: Grazie Sara. In Francia oggi quasi 500 scuole superiori sono rimaste chiuse dopo le proteste degli studenti dei giorni scorsi e domani è prevista una nuova grande giornata di mobilitazione. Il servizio da Parigi.
10: Lunedì sul posto di transizione prima della nuova giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali domani. Eppure questa mattina si contano già decine di licei bloccati, cortei improvvisati o assemblamenti spontanei un po' in tutto il paese, da Lille a Lione, da Bordeaux a Tolosa e ovviamente nella regione di Parigi, epicentro originario della protesta. E un po' ovunque nuovi incendi di mobilio urbano, barricate di fortuna e scontri con la polizia, mentre la protesta si allarga alle università, tanto che uno dei ministri competenti, appunto quello di ricerca e università, parla del timore di un incendio nazionale. Solo a Parigi da stamattina si registrano già più di 250 fermati, secondo le cifre ufficiali della prefettura, mentre su scala nazionale sono ancora più di 400 licei bloccati o in agitazione, senza contare gli oltre 400 licei chiusi preventivamente sine die con decisione ministeriale per disinnescare la protesta. Associazioni dei genitori, sindacati insegnanti, associazioni di difesa dei diritti o sindacati confederali, fino al sindacato della magistratura, sono sempre più numerose le voci che denunciano una repressione poliziesca violenta e disproporzionata di fronte a dei minori. Con oltre 5.000 giovani fermati dall'inizio della protesta, a più dell'85% appunto minorenni. Dall'altra parte, dopo l'incontro venerdì tra ministri competenti e rappresentanti dei liceali, il primo ministro Le Cornu ha pubblicato questa mattina una direttiva ai membri del governo in 5 punti per rispondere alle rivendicazioni studentesche: accelerare sulle supplenze, rispondere alle situazioni di insalubrità dei locali scolastici, ottimizzare gli orari, aprire a più di democrazia e dialogo interscolastico e migliorare l'orientamento universitario, sapendo che l'anno scorso più di 120.000 liceali con la maturità in tasca non hanno trovato un posto all'università. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: La partita per il controllo del Monte dei Paschi di Siena sembra ormai indirizzata dopo la mossa annunciata ieri da Delfin. La società della famiglia Del Vecchio, prima azionista della banca senese, aderirà all'offerta lanciata da Intesa San Paolo. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
11: I segnali si moltiplicavano da giorni, ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale che sembra mettere una parola fine al tentativo di Lovaglio di resistere all'offerta di Intesa. Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, che è primo azionista di MPS, ha deciso di aderire all'offerta portando così in dote il 17,6% del capitale. La comunicazione è arrivata dopo che Intesa ha ritoccato a rialzo la propria offerta sia nella parte in contanti sia in quella per azioni. Ora l'istituto guidato da Carlo Messina mette sul tavolo 1,25 euro oltre a 1,6 azioni per ogni titolo MPS. Il rilancio implica che in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte degli azionisti di MPS il valore complessivo offerto ammonterà a 31,4 miliardi di cui 27,6 in azioni e 3,8 in contanti. Intesa ha anche respinto qualsiasi ipotesi spezzatino, sostenendo che le filiali conferite a Unipol Biper resteranno a marchio MPS, che salirebbe così dalle attuali 1200 a 2600 filiali in tutta Italia. L'assemblea del 29 ottobre di MPS sembra quindi decisiva e se altre adesioni pesanti dovessero seguire a quella di Delfin, l'operazione avrebbe molte probabilità di successo.
3: E oggi si è aperto con il premio per la medicina la settimana dei Nobel.
12: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
3: Questo è il momento dell'annuncio del riconoscimento per l'americano Karl Deisseroth, i tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel, i tre scienziati sono stati premiati per aver gettato le basi dell'optogenetica, cioè la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento dei neuroni, una tecnica ormai usata in tutto il mondo e che ha aperto agli studi sulle malattie neurologiche e psichiatriche. Notizia, si conclude questa edizione del giornale radio di Popolare Network condotto da Mattia Guastafierro in relazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
13: E ora pubblicità.
14: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
15: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
22: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Un film luminoso e pieno di speranza.
23: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
21: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai,
26: a settembre
25: siamo streghe.
26: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
26: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
26: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
28: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 13, in studio Nicolo Sezzu. Si è svolta sabato 3 ottobre la marcia popolare intitolata Fermiamo insieme l'Avigliana Orbassano, promossa dall'Unione Montana Valle Susa per ribadire la netta contrarietà a un'infrastruttura considerata devastante e priva di reale utilità trasportistica. Il corteo si è radunato nel primo pomeriggio in piazza del Municipio a Sant'Ambrogio di Torino per poi mettersi in cammino verso Avigliana con arrivo in piazza del Popolo. Al centro della contestazione una stima economica pari a circa 3 miliardi di euro per una linea che, secondo gli amministratori valligiani, poggia su un modello di esercizio superato e privo di coperture finanziarie certe. Il corteo si è svolto pacificamente, senza scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Ampia la forbice sui partecipanti, erano circa 10.000 secondo gli organizzatori, poco più di un migliaio secondo la questura. Continua la preoccupazione per il futuro di Conecta, slitta infatti a novembre la decisione sul temuto trasferimento a Torino per le 97 lavoratrici delle sede astigiana di Conecta, colosso spagnolo del settore call center. Il rinvio dell'incontro sindacale inizialmente previsto per l'8 settembre a Ivrea è al momento congelato senza una nuova data, lascia in sospeso il destino dei lavoratori e dello stabilimento di Via Guerra, ormai sproporzionato rispetto ai volumi attuali. Tra le soluzioni logistiche al vaglio c'è il possibile spostamento del personale verso lo stabilimento di Strada del Drosso a Torino, oppure il trasferimento della sede locale in un capannone di dimensioni ridotte nella zona di Asti Ovest. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza un ordine del giorno presentato dal consigliere della lista civica Cirio, presidente Silvio Magliano, che prevede il sostegno della Regione Piemonte alla legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, il cui obiettivo è quello di garantire un sostegno strutturale alle attività commerciali e servizi di prossimità, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e rafforzando il tessuto economico e sociale dei territori. L'atto approvato in aula impegna inoltre la Regione Piemonte a farsi mediatore presso Governo e Parlamento perché implementino le politiche di sostegno al settore. La proposta di legge di iniziative popolare prosegue intanto nella sua campagna di raccolta firme, che ha già raggiunto l'obiettivo minimo per poter presentare la proposta. Ne ha parlato ai nostri microfoni il presidente di Confesercenti Torino, Vincenzo Nettis.
3: Poi il settore del commercio di prossimità vive una fase di difficoltà ormai strutturale, perché Confesercenti individua dal 2019 a venire in avanti un lasso di tempo che interpreta questa complessità e questa difficoltà. Alcuni dati sono molto allarmanti e sono quelli per cui Confesercenti ha deciso in questi mesi di impegnarsi nel lanciare una importante e strutturata campagna per una promozione di legge popolare, quindi una raccolta di firme in tutto il territorio. Creare delle zone economiche speciali di prossimità ci aiuta a essere adeguati rispetto a quello che è il contesto di quella zona. Cosa può fare una zona di prossimità, di una zona speciale di prossimità? Beh, può attivare zone fiscali di vantaggio, qualora ci sia bisogno in quella zona di alleggerire la fiscalità. Si possono trovare, se in un'altra zona d'Italia ci sono particolari problemi sulla burocrazia, provare a semplificare alcuni passaggi. Cioè il sostegno e l'aiuto che vogliamo dare è quello di cercare di essere il più possibile adeguati rispetto al contesto specifico in cui ci si trova in ogni zona. È ovvio che una legge di questo tipo è all'inizio e vuole, come dicevo prima, accendere un faro su questi problemi. Vogliamo creare cioè un moto per far capire alle amministrazioni dal basso e poi ai livelli sempre più alti, fino ad arrivare al legislatore, che senza un commercio di prossimità rischiamo di perdere valori sociali dell'Italia che sono anche di integrazione, mi lasci dire. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo minimo, che è quello di 50.000 firme per poter iniziare a proporre la proposta di legge al legislatore, ma non ci vogliamo fermare qui, dobbiamo andare avanti, perché più firme raccogliamo più quel messaggio avrà un peso specifico maggiore.
2: L'organizzazione studentesca Osa Torino ha annunciato l'occupazione di due licei di Torino, il Carlo Ignazio di Giulio e il liceo Regina Margherita. Su un comunicato l'organizzazione scrive: oggi abbiamo deciso di occupare per lanciare un messaggio forte contro il razzismo, la guerra e una scuola

0: Il lavoro 2026 JFD è realizzato con Inail Piemonte, presenta 7 documentari e lungometraggi di finzione, mentre il premio Job for the Future 2026 JFD, realizzato con la Camera di Commercio di Torino, raccoglie 12 cortometraggi europei firmati da registe e registi under 40. Tra gli appuntamenti più significativi della settimana, edizione l'evento con Fabrizio Gifuni, protagonista sabato 10 ottobre alle 17 al Cinema Massimo della Masterclass Il Lavoro dell'Attore, condotta da Grazia Paganelli e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con TPE Teatro Piemonte Europa. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Annalisa Lantermo.
1: Per dare un'idea del programma, il festival è organizzato nella sezione concorsi, con due concorsi, il lungometraggio internazionale con 7 film che arrivano da diversi paesi del mondo, che ci raccontano veramente situazioni molto molto diverse, dal film che racconta di due donne che lavorano sul mare nel nord di Norvegia e nel sud Italia, ha un'esperienza Forlandia Panacea, che è un film che ci racconta di un'esperienza poco nota che è bene scoprire attraverso il cinema. Era una città che era stata costruita dall'industriale Ford negli anni 20 nell'Amazzonia per la lavorazione del caucciù per le gomme delle automobili. Ci racconta quell'esperienza, la devastazione ambientale e anche umana che ne è derivata, per poi arrivare anche, c'è un film italiano sul settore edile, abbiamo un film che ci parla, Bulana ci parla delle donne filippine che vogliono venire a lavorare in Italia, però dal momento in cui riflettono e decidono nel loro paese. Quindi veramente il concorso ci dà uno sguardo molto vario a livello di vari paesi. I film che presentiamo, ma peraltro il cinema va oltre il reportaggio giornalistico, ci racconta avvenimenti, storie non conosciute, entra nel merito, approfondisce con sguardi diversi, con tecniche anche cinematografiche diverse, quindi sicuramente l'impatto sulle persone, no, che fruiscono della proiezione è molto diverso. C'è questa empatia, c'è questo smuovere le coscienze, c'è questo effettivamente emozionare, no? E quindi è un approccio molto, molto diverso. Quindi il reportage ci aiuta a capire, a comprendere, a vedere cosa succede, qua no, andiamo oltre, approfondiamo, ci emozioniamo, confrontiamo, analizziamo, insomma, i ricordi, i confronti, quindi ha sicuramente un ruolo molto diverso.
0: Terminiamo infine col meteo. In Piemonte la giornata di oggi vedrà nubi sparse alternate ed ampie schiarite sull'intero territorio piemontese. Dal pomeriggio in serata si verificheranno locali e deboli piogge sui rilievi meridionali. Le temperature minime saranno in aumento, mentre a Torino la massima raggiungerà 25 gradi senza variazioni. La Liguria sarà interessata invece da nubi irregolari con qualche locale schiarita, mentre deboli piovaschi isolati potranno bagnare le zone interne montane. Le temperature massime oscilleranno tra 23 e 24 gradi a Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Venti in prevalenza moderati, mare poco mosso. L'aggiornamento delle ore 13 termina qui. Io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo lunedì 5 di ottobre la meditazione è curata da Giuseppe Foti, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura l'inno 316, Più presso a te. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro di Genesi al capitolo 18, il versetto 27. Abramo riprese e disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere». E leggiamo ancora dall'Evangelo di Matteo al capitolo 15, i versetti 27 e 28. La donna cananea disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.
3: La parte del Vangelo di Matteo in cui sono posti questi versetti narra di Gesù che si era recato nella Fenicia, dove viene avvicinato da una donna cananea, descritta nel Vangelo di Marco col termine più adeguato ai tempi di Gesù di Sirofenicia. Non sono molte le descrizioni che vedono Gesù all'opera fuori dai confini del popolo di Israele. Un testo quindi inusuale che apre lo sguardo del lettore ad orizzonti più ampi. La donna va dietro Gesù gridando che la sua bambina, come dice il testo, ha un demonio che l'affligge. Poche parole che raccontano la disperazione di una mamma e, benché non israelita, lo chiama, lo invoca col titolo messianico di figlio di Davide. Gesù sulle prime non risponde, mentre i discepoli chiedono a Gesù di mandarla via, magari esaudendola. Non certamente per ragioni umanitarie, ma perché li infastidiva. Allora, viste le insistenze della donna, Gesù le rispose ribadendo quanto già detto in precedenza ai suoi discepoli: «Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele», ovvero che lui era stato mandato per la casa di Israele. Ed eccoci ai nostri due versetti, dove la cananea prende nuovamente la parola affermando in sintesi che ai non ebrei possono bastare le briciole. Di fronte a questa manifestazione di fiducia in lui, oltre che di grande umiltà e amore, il maestro di Nazareth la esaudisce lodando la sua fede. Non possiamo dimenticare di porre accanto a questi versetti la memoria dei rifiuti che la predicazione di Gesù ricevette dai suoi connazionali, perlomeno una parte di loro. Questo apre il discorso che scaturisce da questi due versetti, portandolo sulla questione che attraversa l'Antico Testamento, l'universalismo che troviamo ribadito particolarmente nel profetismo. L'universalismo, che scorre accanto al particolarismo etnico-religioso dell'antico popolo israelita, troverà in Paolo di Tarso l'apostolo delle genti che con la sua opera diffonderà il verbo di Gesù Cristo nel bacino occidentale del Mediterraneo. Bisogna però fare una doverosa precisazione, partendo dalle parole di Christer Stendhal, famoso commentatore del Nuovo Testamento. I non ebrei, di cui anche noi siamo parte, possono essere considerati come ebrei onorari. Questo perché non bisogna cadere nella tentazione di risolvere in una contrapposizione tra i due filoni della storia del popolo antico israelita come peraltro è stato fatto tragicamente nel passato. D'altronde, la storia e l'esperienza dicono che la linea rossa che separa il bene dal male non segue i confini etnici, religiosi o nazionali, ma passa dentro ogni essere umano. In conclusione, quindi, la rivelazione predicata dal Nazareno nasce in seno al popolo ebreo. Gesù era membro di tale popolo e la via della salvezza passa dalla storia israelitica, ma i versetti letti oggi ribadiscono che la fede in Gesù Cristo ha travalicato ogni limite in ossequio alla conclusione del Vangelo di Matteo, dove Gesù risorto invia i suoi discepoli dicendo: «Fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 8 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Brossasco. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Oggi a Giradischi parliamo di quello che è già diventato un cult del rock contemporaneo. Oggi appunto sentiremo A.M., il quinto album in studio degli Arctic Monkeys. La storia di A.M. nasce quando a Los Angeles Alex Turner, il frontman della band, entra in un negozio di strumenti. Qui trova una Vox Starstream, una chitarra a 12 corde prodotta negli anni 60 e con un suono quasi ipnotico. Manco non sa che quello strumento sarà importantissimo per la realizzazione dell'album più famoso della sua band. Oltre ad essere l'ovvio acronimo di Arctic Monkeys, il titolo si ispira all'album VU dei Velvet Underground e indica anche le sigle delle frequenze radiofoniche AM ed FM e l'atmosfera notturna e mattinale, ovvero indicata in inglese AM, che caratterizza i testi. Partiamo con Are You Mine?

L'idea generale era quella di creare un album che unisse l'indie rock britannico con pesanti riff hard rock, influenze hip hop e groove R&B. Il frontman Alex Turner lo ha definito memorabilmente come il punto di incontro tra Dr. Dre e Black Sabbath. A dirla tutta, il suono del disco non ricorda, secondo me, né uno né l'altro, ma questo lo teniamo per noi e non lo diciamo al buon Turner. Nella canzone più famosa, Do I Wanna Know, però si sente perfettamente l'idea dell'utilizzo dei loop. La melodia vocale si intreccia e si discosta dal famoso giro di chitarra, rendendolo impossibile da cantare e suonare nello stesso momento. E allora via a Do I Wanna Know.

I loop non sono solo utilizzati sulle chitarre, ma invece che provare come una band tradizionale, il gruppo ha registrato i loop di batteria e basso su un vecchio registratore a cassetta a 4 tracce. Su quelle basi ritmiche, come se fossero beat pop, Turner ha poi costruito le melodie e i testi. IEM è il progetto che cambierà del tutto l'estetica e la musicalità degli Arctic Monkeys, da un punk rock scatenato, un'estetica da ragazzi della periferia inglese, si passa ad un suono caldo, quasi sensuale, un'estetica greaser. Non vi nascondo che la mia versione preferita della band è quella precedente ad IEM, ma visti i risultati del progetto non si può dire che questo sia stato un downgrade. La nostra terza canzone è Snap Out of It.

L'album è dello stesso anno di Like a Clockwork, album dei Queen of the Stone Age, di cui abbiamo parlato solo qualche giorno fa. E tra Alex Turner e Josh Homme ci fu un reciproco aiuto. I due hanno partecipato rispettivamente all'album dell'altro nei cori di alcune canzoni. Comunque, I.M. è sicuramente il progetto più famoso degli Arctic Monkeys. Venne subito riconosciuto come un instant classic e accolto con buone votazioni dalle riviste di critica musicale. Per cui sapete, nutro personalmente poca considerazione, ma è pur sempre un fattore da osservare. Tra i vari premi vinti, gli Arctic Monkeys ricevettero anche un Grammy Awards per la miglior performance rock, proprio con la nostra prossima ed ultima canzone. Questo era I Am degli Arctic Monkeys. Chiudiamo con Why You Only Call Me When You're High.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Daniela Grill, buongiorno ad ascoltatori, ascoltatrici, spettatori e spettatrici.
0: E buongiorno anche ad Arianna Tedesco, io e Arianna saremo con voi fino alle 16 in questa diretta pomeridiana di questo lunedì 5 di ottobre, sono le 14.06 minuti, ma come sempre salutiamo anche chi ci ascolta con la replica, perché questa prima parte di Voci Protestanti viene replicata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino.
1: Un abbraccio a tutti voi che vi state alzando in questo momento, magari siete con il caffè in mano o siete addirittura in macchina per andare al lavoro o tornare dal lavoro, chi lo sa, raccontateci come mai siete svegli alle 6 della mattina. Il numero è 328 8757 845 o l'email diretta@rbe.it.
0: A questi contatti potete scriverci, mandarci eventi, segnalazioni, appuntamenti, ma anche, perché no, notizie interessanti di progetti, di percorsi che riguardano il mondo delle chiese, le collettività. Noi iniziamo tra poco andandovi a raccontare qualcosa che è accaduto, è vero, in questo fine settimana, ma merita tornarci ancora un attimo sopra.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Venerdì abbiamo parlato di una ricorrenza, una triste ricorrenza in realtà, che ci ricorda di tutte quelle morti di persone che migrano cercando fortuna, futuro attraverso il Mediterraneo e perdono la vita proprio nel Mar Mediterraneo. La data in questione è il 3 ottobre, quindi, che è stata sabato del 2013, però è stata la data in cui a largo di Lampedusa morirono 368 persone, e prima di esse, dopo di esse, tantissime altre ne sono morti di qualsiasi genere, età, provenienza. E questo sabato, infatti, proprio a Lampedusa è stata celebrata una sorta di cerimonia anche ecumenica, la presenza di vari anche sacerdoti, esponenti di fede, ma anche degli operatori che lavorano quotidianamente proprio a Lampedusa per l'accoglienza delle persone che arrivano, ma talvolta anche per chi si occupa di dare degna sepoltura alle persone che vengono ripescate purtroppo senza vita.
2: È vero, c'è una riflessione molto toccante, molto empatica, che vi vogliamo assolutamente suggerire, una riflessione di Francesco Piobbichi, operatore di MH, Mediterranean Hope, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, che viene pubblicata sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche e anche sul sito mediterraneanhope.com. E la riflessione di Francesco Piobbichi, che peraltro è stato già nostro ospite anche in numerose occasioni su RBE, punta l'attenzione proprio sul tema del cimitero di Lampedusa. Si sofferma ad analizzare in un triste gioco al ribasso come purtroppo le vite di queste persone sono o disumanizzate o addirittura dimenticate, cancellate, perché giustamente Piobbichi dice, rispetto alle persone che persero la vita nel naufragio del 2013 e negli naufragi, insomma, degli anni successivi, c'è scritto e viene riportata una data e la parola ignoto, quindi ignoto femmina, ignoto maschio. E mentre per le ultime persone, quelle degli ultimi anni, quelle di quest'estate, quelle dell'altra settimana, perché continuano ad esserci degli sbarchi giorno dopo giorno, non c'è neanche più questo dato, quindi proprio la cancellazione completa dell'essere umano in quanto tale. E un'altra cosa che fa riflettere, un altro spunto che fa riflettere moltissimo, è che sono già state preparate altre tombe, cioè sono già state scavate altre fosse, perché si sa che purtroppo arriveranno altri corpi a riempirle. Questo è veramente una cosa inquietante, cioè ci fa veramente, ci sbatte in faccia quella che è una realtà di cui troppo poco parliamo. Quando parliamo di flussi migratori, noi parliamo di invasioni, di paura, di persone che rubano il lavoro. Stiamo parlando di persone che perdono la vita in questo caso.
1: Esatto, e dal 2013 sono già passati 13 anni, eppure poco le cose sono cambiate. Addirittura forse le frontiere diventano sempre più difficili da valicare, sia quelle per mare che quelle per terra, e sembra proprio che questo discorso legato, come diceva giustamente Daniela, alla migrazione dei popoli ormai sia gestito dai governi semplicemente come un problema, ma una vera risposta che venga incontro a queste persone non c'è, non viene data, oppure viene data molto molto raramente. Quindi vi invitiamo alla lettura di questo articolo molto forte ma molto importante, e ci leghiamo anche un po' alla chiusura di questo articolo, che vuole essere anche un abbraccio a tutti i familiari vicini e lontani di quelle vittime di frontiere, a chi le sfida quotidianamente e chi ad essa non si piega. Continueremo e torneremo ovviamente a parlare di migrazione, torneremo a parlare anche di Lampedusa probabilmente nel prossimo futuro. E volevamo appunto condividere con voi questo articolo che trovate sul sito neb.it, una giornata nel ricordo della tragedia di Lampedusa.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: E torniamo a parlare di incontro, dopo aver parlato di incontri purtroppo tragici che avvengono sulle coste di Lampedusa, come sulle coste di tantissimi luoghi in Italia in cui avvengono gli sbarchi dei migranti. Parliamo di un altro luogo di incontro che abbiamo anche, di cui siamo stati in un certo senso anche noi protagonisti qualche giorno fa, e torniamo a Terra Madre.
3: Esatto. Su riforma.it quest'oggi c'è un bell'articolo che ci andava di condividere con voi, almeno segnalarvi, poi starà a voi insomma andare a riprendere e approfondire. Noi ve lo raccontiamo solo così per sommi capi. Il titolo di questo articolo di Elia Piovano è "Se il cibo è parola", perché nella sua riflessione Elia Piovano ragiona in effetti su come intorno al cibo si possano costruire incontri, relazioni, confronti, cosa che poi alla fine è la base di una convivenza pacifica tra le persone. Ed è molto bello un passaggio del suo articolo che dice così: passeggiando per Terra Madre c'è un aspetto che colpisce camminando tra gli stand: un formaggio, un pane, un seme, un prodotto della terra non sono il punto di arrivo, ma il punto di partenza dell'incontro.
2: Ah, è vero, è così, lo posso testimoniare. Ho avuto il piacere di essere inviata da Radio Bequit proprio a Terra Madre quest'anno nella prima giornata, e capita in modo assolutamente spontaneo il fatto che ci si ritrova con la scusa di assaggiare qualcosa, di acquistare qualcosa sugli stand, e quindi si creano delle bellissime dinamiche con gli stendisti, perché poi molto spesso sono persone non che sono solo dedicate alla vendita.
3: Certo.
2: Esatto, sono i produttori, raccontano la storia che si è dietro un prodotto, dietro una lavorazione, e quindi già quello ha una sua dimensione molto bella. Ma poi avviene questo scambio spontaneo con il resto del pubblico, per cui se si incontra qualcuno che sta mangiando la stessa cosa che abbiamo assaggiato, ci mettiamo a confronto con questo, soprattutto poi con gli stand. L'ho visto anche dei paesi che arrivavano da tutto il mondo, c'era molto interesse proprio, ma non solo al prodotto, ma al dialogo, all'incontro,
3: alla conoscenza.
2: Sì, ed è stato forse uno degli elementi che io mi sono portata maggiormente nel cuore, perché nella pancia è finito altro. Banalmente.
3: E quindi su riforma.it c'è questa bella riflessione appunto di Elia Piovano, che non è in effetti una riflessione che ha a che fare con il mondo religioso, ma la base è quella, la base dell'ascolto, la base del prendersi il tempo per stare nella relazione con gli altri e non solo affidarla a dei momenti rosicchiati qua e là. E questa è la base insomma della convivenza, ed è uno dei pilastri anche delle motivazioni delle chiese in generale: prendersi il tempo giusto, il tempo necessario per le cose. E lui dice, in questo senso, Terra Madre non è solo una grande manifestazione dedicata al cibo, ma è anche la rappresentazione concreta di una possibile forma di convivenza. Persone differenti che occupano lo stesso spazio, che si incontrano, che raccontano le proprie esperienze e ascoltano quelle degli altri. Beh, molto bello.
2: Molto bello. E se volete raccontarci, magari voi avete vissuto un pomeriggio, una giornata a Terra Madre, se avete avuto la stessa impressione o ne avete avuto di differenti, scrivetecelo, fatecelo sapere 328 8757 845 oppure diretta @rbe.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Iniziative, signore e signori, venghino, ne abbiamo due per il momento per voi, ma sappiate che ce n'è molte di più che arriveranno neanche nei prossimi giorni.
0: Ah sì, ce n'è tantissime che arrivano quotidianamente, che mano a mano inseriamo nella nostra agenda, che peraltro ricordiamo, oltre ad essere presente all'interno di Voci Protestanti, ritrovate anche su Riforma, sul sito nev.it, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, ovviamente tutti, diciamo, luoghi di comunicazione che fanno riferimento a pubblici e a geografie diverse, ma di fatto l'agenda è sempre la stessa, quindi ritrovate delle, magari anche degli eventi in più di un luogo, e questo è proprio l'obiettivo. Allora iniziamo da un appuntamento che si terrà il prossimo giovedì 8 di ottobre a Venezia alle ore 18 nella storica sede di Emergency, ovvero numero 201 dell'Isola della Giudecca. Il gruppo Teatro Angrogna, gruppo delle Valli Valdesi, presenterà in anteprima Stragi, uno spettacolo utopia per un mondo senza più guerre. E un lavoro che riprende, insomma, una tipologia particolarmente cara al gruppo Teatro Angrogna, cioè il teatro canzone, dove oltre all'aspetto teatrale c'è anche tanta musica, ci sono tanti brani cantati, un po' come faceva anche Giorgio Gaber nei suoi spettacoli. E quindi ci saranno vari personaggi che all'interno di questo spettacolo, con lo Stragi, con la G maiuscola, si alterneranno, proporranno delle battute, delle riflessioni, delle musiche, dei canti per riflettere appunto sul tema della guerra. Non a caso è un evento realizzato in collaborazione proprio con Emergency, alla cui ed è dedicato alla memoria di Gino Strada come iniziativa. Quindi non so se sarete a Venezia nella giornata di giovedì, ma noi speriamo che questo appuntamento, questo spettacolo arrivi anche nelle nostre zone, diciamo, del Pinerolese.
1: Buon per voi se siete a Venezia. Io invece vi riporto nella nostra Torino, perché sempre giovedì 8 ottobre alla libreria Claudiana di via Principe Tommaso 1 alle 18 ci sarà la presentazione del libro Carlo Levi, Una voce del Sud, autore Salvatore Venezia, giusto per tornare a Venezia. E invece non andiamo in Veneto come racconto, ma dal primo viaggio in Sicilia nel 1951 al suo rapporto con Danilo Dolci ci saranno tutta una serie di storie che verranno anche presentate appunto durante questo tardo pomeriggio serata. E se volete avere maggiori informazioni le trovate sulla pagina Facebook principalmente della libreria Claudiana di Torino. Vi faccio anche vedere la locandina, quindi giovedì 8 ottobre alle ore 18 via Principe Tommaso 1. E questo libro è stato anche premiato al Festival Internazionale del Libro Etnabook 2026. Etnabook, come vi farà risuonare il nome, che si tiene appunto in Sicilia.
0: Due appuntamenti interessanti, diversi tra loro, ma sempre di cultura parlano. Se ci sono altre iniziative, segnalatecele 328 87 5745.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Il tempo per la dichiarazione dei redditi ormai è terminato, lo sappiamo, con il mese di settembre, insomma, si è concluso questo periodo che si apre solitamente a primavera e in cui le persone sono invitate appunto a non solo compilare la dichiarazione dei redditi, ma anche a scegliere quelle che sono alcune destinazioni piccole ma importanti del 2 per 1000, del 5 per 1000, dell'8 per 1000. Come sovente accade, travalichiamo un po' i confini delle realtà protestanti evangeliche, ci capita di ricordare appunto che l'8 per 1000 è possibile devolverlo oltre alle chiese valdesi metodiste anche alle chiese luterane, alle chiese battiste, alla chiesa, o meglio alle comunità buddiste, induiste. L'importante, come diciamo sempre, è scegliere, quindi non lasciare in bianco lo spazio per la firma, perché tanto se non scegliete voi, qualcun altro lo farà per voi e lo farà magari in modo che poi potrebbe non piacervi. Quindi l'importante è scegliere, poi quello che scegliete, soprattutto nell'ambito delle comunità, diciamo, che hanno a che fare con il mondo chiesa, è relativamente indifferente, perché alla fine tutti operano moltissimo per il sociale. Ci sono tantissimi progetti che poi hanno una ricaduta alla collettività, e quindi di fatto un po' come un investimento sulla nostra società affidare l'8 per 1000.
1: Assolutamente. E quindi vogliamo parlare di solo alcuni ambiti di progetti che saranno finanziati quest'anno dall'8 per 1000 della chiesa buddista Soga Gakkai. Sicuramente avrete visto i loro manifesti per strada, mi piacciono sempre moltissimo ogni anno, e quest'anno tra le altre cose c'è un'attenzione molto particolare a quella che sarà tutto l'ambito educativo culturale, quindi per creare di fatto un'educazione alla pace che sia interna a noi ma anche esterna, e con un'attenzione particolare ovviamente alle persone che quotidianamente devono affrontare magari delle difficoltà, dei disagi personali proprio tutti i giorni. Di un ambito ci si occuperà in particolare, legato oltretutto proprio a quello di cui parlavamo quest'oggi, cioè il movimento legato al 3 ottobre 2013, in cui persero la vita appunto 368 migranti al largo di Lampedusa. Il comitato 3 ottobre promuove anche delle iniziative che coinvolgano studenti e studentesse di tutta Italia, 50 istituti italiani proprio, che diventano protagonisti attivi non solo dell'essere consapevoli di ciò che avvenne, di ciò che avviene quotidianamente, ma che poi si fanno proprio parte attiva di divulgare queste conoscenze, quindi di essere di fatto portatori di pace.
0: Esatto, e di raccontare queste vicende anche nel migliore dei modi. Un altro progetto sempre del Soga Gakkai che volevamo citarvi è un progetto che viene dedicato alla cura delle persone. Il titolo è proprio questo: cura ogni giorno perché nessuno sia lasciato ai margini, ed è un che prevede diverse linee di intervento dedicate soprattutto alla residenzialità, al co-housing, al sostegno all'autonomia di chi vive appunto con delle disabilità intellettive oppure fisiche, da gravi a profonde a più leggere. Ci sono vari progetti selezionati, tra cui stavamo curiosando prima in rete anche uno in Piemonte, Abitare il futuro, e poi ce ne sono altri in Calabria, in Sicilia, nelle Marche, in Campania. Però ecco, come vedete, sono progetti che sono molto in linea con molti dei progetti che sovente citiamo e che sono sostenuti dall'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste.
1: Ce ne sono appunto tantissimi altri. Se volete approfondire, trovate maggiori informazioni sul sito Istituto Buddista Italiano Soga Gakkai, dove potrete anche vedere e approfondire quali sono gli ambiti e anche i singoli progetti. Magari ce n'è uno che scoprite vicino vicino casa e che vorreste insomma visitare in qualche modo, sappiate che è possibile farlo proprio attraverso questo sito, oppure se volete anche condividere con noi, magari siete all'interno proprio di uno di questi progetti che vengono finanziati, ad esempio c'è qualcuno all'appello che si sta occupando di abitare il futuro, perché vogliamo approfondire questo progetto piemontese a fianco delle persone con disabilità nella vita quotidiana, scriveteci 328 8757 845 oppure diretta @rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Torniamo a parlare di un progetto di cui abbiamo già parlato in più di un'occasione ed è un progetto in continuo divenire proprio perché ha a che fare con territori. E ad esempio qualche settimana fa è stato inaugurato un nuovo pezzo, un nuovo tratto del percorso escursionistico sulle orme degli Ugonotti e dei Valdesi promosso dalla Federazione Francese, quindi stiamo parlando diciamo della sezione francese di questo percorso molto lungo che parte dal sud della Francia, attraversa la Francia, l'Italia, la Svizzera, la Germania e arriva fino, diciamo, al nord dell'Europa. Sono sentieri, percorsi, luoghi che nella storia hanno visto il passaggio di persone di religione ugonotta o valdese, appunto, e che per necessità di esilio o per necessità di diciamo di vita e quindi di dover scappare magari da situazioni pericolose oppure per rientrare nei luoghi di provenienza delle loro famiglie, hanno in effetti attraversato da nord a sud l'Europa più di una volta. In Italia c'è la sezione lestradedeivaldesi.com, ci sono gli itinerari per quanto riguarda in particolare proprio i percorsi che nella storia i valdesi affrontarono tra le valli valdesi e soprattutto diciamo Ginevra, la Svizzera e la Germania, mentre il progetto più ampio, quello che raccoglie tutto l'itinerario appunto europeo, tiene conto non solo dei valdesi ma appunto anche degli ugonotti e quindi insomma è stato aggiunto un pezzettino in più.
4: Beh, sono molto contenta anche perché questi percorsi sicuramente possono essere attrattivi dal punto di vista no, sportivo, per chi ama in generale camminare, fare proprio dei percorsi, dedicare del tempo a questa cosa, ma un cammino non è mai soltanto camminare, qualcosa legato allo sport. Scoprire paesaggi, scoprire luoghi differenti dal solito, proprio dove non si può arrivare con altro mezzo, scoprire anche qualcosa in più di se stessi e delle persone con cui a volte si fa il cammino e in questo caso anche dei frammenti di storia che però hanno segnato davvero delle comunità. E poi il bello è proprio che si può anche individuare il pezzo, la tratta da fare, che può essere differente a seconda proprio della storia che la va a racchiudere, oppure il luogo, la località, un totale di circa 2000 chilometri, ma che quindi sì, si stanno ampliando, perciò avete l'imbarazzo della scelta e potete scoprirlo meglio anche della storia che caratterizza ciascuno di esse, ciascun tratto, appunto sulle strade dei valdesi.com. Ne abbiamo parlato, torneremo a parlarne, però se state già organizzando il vostro prossimo cammino, beh, questo potrebbe essere, magari questa nuova tappa francese potrebbe essere la vostra prossima meta per qualche giorno, una settimana di cammino.
3: Assolutamente,
4: no?
3: Si può declinare a seconda delle esigenze, delle necessità, è un cammino a tutti gli effetti con tanto di credenziale, timbri, posti tappa, ed è un cammino, come dicevamo all'inizio, che si sta continuamente modificando, integrando e a cui si stanno aggiungendo vari altri tratti in tutta Europa.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Ultimi istanti insieme per questa prima ora di Voci Protestanti e riparliamo e poi approfondiremo anche questo evento, una proiezione di un film Tramandare, l'ennesimo progetto ben riuscito realizzato dal gruppo Cinema e Teatro del Liceo Valdese coordinato da Anna Giampiccoli.
0: Esatto, c'è una nuova data, pronti a segnarvela sul taccuino? Venerdì 9 ottobre alle ore 18 alla Galleria Scroppo in via D'Azeglio a Torre Pellice sarà possibile visionare questo film, quest'ultima produzione appunto del gruppo Cinema e Teatro del Liceo Valdese. L'ingresso è con offerta libera, la prenotazione è obbligatoria, c'è un numero di telefono sui volantini che sono stati preparati e che trovate sui vari canali social, sul sito del Liceo Valdese, oppure se volete telefonateci e noi vi daremo il contatto diretto, mandateci un messaggio al 328 875 7845. Ma noi ne parleremo meglio domani, perché verrà a trovarci Anna Giampiccoli, esatto, insieme a Marco Fraschia e insieme ad uno o una, chi lo sa, non ci hanno detto, siamo così in attesa di scoprire chi è uno dei protagonisti di questo film. E quindi, insomma, se avete qualche domanda, qualche curiosità rispetto a questa nuova produzione, beh, scriveteci.
1: Comunque ve l'abbiamo già detto oggi, perché ultimamente queste proiezioni fanno sempre sold out,
0: anzi
1: devono esserne organizzate altre perché ci sono persone che rimangono in attesa, in coda. Quindi se volete vederla, non avete avuto ancora la possibilità, prenotatevi immediatamente, potete passare attraverso anche la pagina Facebook ad esempio del Liceo Valdese, dove ci sono tutte le indicazioni, e poi domani insieme ad Anna Giampiccoli capiremo anche in quale altro modo potersi prenotare. Ma segnatelo a penna, neanche a matita, a penna, venerdì 9 ottobre alla Galleria Scroppo di Torre Pellice.
0: Ci fermiamo qui?
1: Ci fermiamo
0: per il momento.
1: Le 14:59 minuti.
0: Dobbiamo chiudere la prima parte di Voci Protestanti, salutare chi ci ha potuto guardare, ascoltare fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è rimandato domani con la replica sempre dalle 6 alle 7 del mattino. Per chi invece sta ascoltando la diretta, beh, noi continuiamo fino alle 16. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Oh, talkeggiamo a questo punto, Daniela Grillo.
2: Assolutamente, seconda parte di Voci Protestanti, notizie in questo caso, in questa seconda parte un po' più territoriali. Se prima con il mondo chiese nella prima parte diciamo superiamo confini geografici e andiamo sovente all'estero o se non altro in altre zone d'Italia, con Voci Protestanti Talk ci dedichiamo un po' di più a progetti, iniziative, percorsi che hanno a che fare con la zona nord-ovest della nostra Italia, quindi Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, che sono un po' anche i territori di riferimento, ad esempio, dei nostri GR locali.
1: Potremmo dire DOC, cioè di origine controllata local proprio, ecco. E raccontiamo quindi anche di iniziative, realtà legate ai nostri territori. Se ne avete da segnalarci, ovviamente, se ci state ascoltando in questa parte d'Italia, se siete un po' più lontani all'estero ci viene un po' più difficile, ma in qualche modo troviamo il modo di inserirlo all'interno delle trasmissioni di RBE. Segnalatecelo 328 8757 845, oppure diretta chiocciola rbe.it.
2: Una bella rubrica sulle leggende locali.
1: Beh, guarda, con me sfondi un portone gigantesco largamente aperto, fatelo. Mi piacciono molto le leggende locali, raccontatecele. Invece noi tra poco vi racconteremo di eventi nella storia in Piemonte capitati proprio il 5 ottobre con Qui Ora Qualche Anno Fa. Ma prima le Ronettes.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ora, qualche anno fa, la notizia che abbiamo trovato che riguarda il Piemonte, la data di oggi, 5 ottobre, non è poi di tanto tempo fa.
1: No.
0: In quanto notizia, perché parliamo del 5 ottobre 2024, quindi 2 anni fa, quando all'Università del Piemonte Orientale è stato ospitato questo convegno dal titolo Giuliani e Dalmati in Piemonte, esodo, accoglienza e ricordi. In realtà però questa data, appunto, del 5 ottobre del 2024 e questo convegno ci dà lo spunto per parlare di un fenomeno migratorio che forse molte persone non conoscono e anche io non ero a conoscenza della portata di questo flusso migratorio fino a quando non abbiamo incontrato questa notizia, cioè il flusso migratorio che dalle zone dell'Istria e della Dalmazia, che a metà, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, erano passate alla Jugoslavia, arrivava in Italia.
1: Esatto.
0: Moltissimi profughi che arrivavano in Italia.
1: Sì, è qualcosa di molto sentito ovviamente nel nord-est d'Italia, ma forse noi l'abbiamo percepito meno. Pensate che circa 300.000 profughi da queste zone cercavano accoglienza in varie altre zone. Ovviamente molte di loro arrivarono anche nel nord-ovest. In particolare venne costruito nel 1954 un villaggio intero proprio chiamato Villaggio Dalmazia, dato che era abitato da molti dalmati, alla periferia sud di Novara, e vennero costruiti 302 alloggi per circa 1300 profughi, e che poi è diventato proprio stanziale di fatto nel sud di Novara. Quindi volevamo ricordare questa data, anche se non molto lontana nel tempo, che però era interessante perché racconta forse di un periodo storico che abbiamo un po' dimenticato, che è un po' passato sotto traccia, perlomeno per chi è nato poi parecchi anni dopo, come me e Daniela, ma proprio tanti anni dopo, siamo due ragazzine, insomma, e magari questo flusso migratorio interno dell'Italia non l'abbiamo percepito molto.
0: È vero, e guarda, ti dirò di più, forse non era il 5 ottobre, era il 3 di ottobre, comunque diciamo siamo qui intorno a questa data. Il 3 ottobre del 1950 ci fu proprio la posa della prima pietra di questo villaggio Dalmazia, di questo quartiere storico, che peraltro è anche molto curioso. Stavo andando prima a curiosare in rete, ha delle particolarità, adesso ovviamente si è mescolato molto con la periferia della città di Novara, però ha dei punti di interesse, ci sono delle targhe che ricordano ancora questa motivazione, insomma il perché della sua costruzione. Quindi insomma abbiamo scoperto, ecco, una parte

0: di Novara che almeno io personalmente non conoscevo grazie alla data del 5 di ottobre.
1: E chissà se all'ascolto ci sono delle persone magari la cui famiglia arrivava proprio, era tra queste che arrivavano da quelle zone. Cosa hai trovato come
0: notizia?
1: C'è una notizia
0: in effetti curiosa che è di quest'anno.
1: Sì?
0: C'è il fatto che dopo 70 anni gli eredi di coloro che utilizzarono questi alloggi a Novara possono riscattare la casa del villaggio Dalmazia.
1: Ecco, sapete che se siete tra queste, non lo sapevate, ecco, sapete che avete anche questa opportunità, fateci sapere se ci siete all'ascolto oppure se è un tipo di migrazione, di accoglienza che avete vissuto e quali sono i vostri ricordi. Continuiamo la puntata di quest'oggi con Lynn Nalci, Let's Live for Today, e poi continueremo a parlare di iniziative venti dal nostro territorio. Oggi si cammina, già ve lo dico.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ci spostiamo a Luserna San Giovanni, ci teniamo a ricordare, anche perché ci hanno scritto e noi giustamente e anche volentieri insomma segnaliamo, riportiamo quanto ci è stato segnalato dall'associazione Saint Jean, l'associazione di promozione sociale di Luserna San Giovanni, che si prepara ad un autunno particolarmente ricco di iniziative e si inizia proprio questo fine settimana, sabato 10, domenica 11 di ottobre, con alcuni appuntamenti che diciamo sono anche molto diversi gli uni dagli altri. Si parte con un appuntamento in francese, guarda, lo lascio a te.
2: Allora, un appuntamento in francese che però mette un piedino in Cina, quindi veramente
1: dai, te la cavi con la Cina,
2: un
1: vai.
2: Bel viaggio. Allora, le goûts étrangers, façon della Cina.
1: No, vabbè.
2: Lo legge da Daniela.
1: Dai, no, giusto, il gusto straniero, io te lo leggo in italiano, con appunto l'incontro e il faccia a faccia con la Cina millenaria. Beh, è un incontro particolare che si terrà alle ore 21, ma quello che è ancora più particolare è che è un incontro in musica.
2: Sì.
1: È un incontro musicale proposto da Mirum Musicis Ensemble.
2: Esatto, quindi laddove verranno eseguiti anche proprio delle opere del barocco francese, però ci saranno delle intromissioni, chiamiamole così, direttamente dalla Cina millenaria. Vi stiamo anche facendo vedere la locandina, per cui ci saranno proprio degli strumenti occidentali, potremmo chiamarli così, quindi la viola da gamba e il clavicembalo, che ci portano però indietro nel tempo, proprio, no, a Versailles, almeno io me le immagino così, con pizzi, merletti, parrucche e il clavicembalo. Ma ci sarà anche lo zhuheng, che è uno strumento tipico proprio tradizionale della Cina antica imperiale, quindi bellissimo.
1: Bello, sono curiosa di ascoltare questo concerto, che sarà appunto alla chiesa di San Giovanni Battista di Luserna San Giovanni questo sabato 10 ottobre alle ore 21. E poi si prosegue, perché ci sarà un altro appuntamento, questa volta un appuntamento più dedicato al territorio locale, una camminata domenica 11 ottobre nel pomeriggio.
2: Fino in Cina.
1: No. Sì, a tappe, fino in Cina. No, in realtà ci si limita agli spazi attorno a, insomma, a dove opera la stessa associazione Saint Jean, quindi il borgo di San Giovanni, vari luoghi particolari. Sarà presente anche il botanico e paesaggista Paolo Varese, che quindi ci darà anche delle informazioni su che cosa troviamo come piante, come diciamo natura in questo territorio. E si arriverà a Bricherasio intorno alle ore 18, quindi si parte da piazzetta 17 febbraio, Luserna San Giovanni alle 14:30, e si arriva a Bricherasio. E non conoscete questi posti? Beh, meglio, dicono da Saint Jean, ve li facciamo scoprire noi.
2: E se li conoscete, magari potrete avere anche qualche curiosità botanica rispetto alle piante proprio di questi luoghi. Magari vi siete sempre chiesti: ma chissà che cos'è questo arbusto? Ecco, magari
1: arriva dalla Cina.
2: Ecco, sicuro arriva dalla Cina. E per avere maggiori informazioni su entrambi gli eventi, appunto, contattate l'associazione di promozione sociale Saint Jean.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Sempre di musica parliamo, visto che prima citavamo questo concerto che si terrà il 10 di ottobre a Luserna San Giovanni, questo incontro tra le musiche barocche francesi e la Cina millenaria. Un altro appuntamento particolarmente bello che si profila all'orizzonte è quello di venerdì 9 ottobre a Bagnolo Piemonte alle 21, come chiusura del, diciamo, uno degli ultimi appuntamenti, se non forse proprio l'ultimo appuntamento, sì, della rassegna Suoni dal Monviso, che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate. Ci sono stati tanti momenti musicali anche particolarmente apprezzati, frequentati, e adesso arriva l'orchestra giovanile dell'Arsenale della Pace, e quindi insomma l'attendiamo con piacere.
1: Sì, questa orchestra molto conosciuta anche da chi fa musica, vive di musica, si esibirà proprio il 9 di ottobre, venerdì, alle ore 21 a Bagnolo Piemonte, alla chiesa di San Pietro in Vincoli, un appuntamento che va, diciamo, a concludere questa rassegna. Poi ormai, come tanti festival del genere, ci sono tanti eventi off, eventi pre, eventi, quindi alla fine è un festival che insegue se stesso fondamentalmente, quindi ci sono anche degli eventi in là tra novembre e dicembre che non vengono proprio considerati all'interno dei Suoni del Monviso, però un po' sì un po' no. Sappiate che partecipare a questo evento, a questa iniziativa, è bello, è importante, anche perché parlando di pace è bello anche partecipare a un evento che sì, sicuramente ha a che fare con la musica, ma è anche importantissimo il fatto che sia eseguita proprio dall'orchestra dell'Arsenale della Pace giovanile, quindi che dà spazio ai giovani musicisti, che anche se sono davvero giovanissimi, in alcuni casi sono davvero davvero bravi. Chi ha avuto l'opportunità godere di una di queste esibizioni saprà esattamente di che cosa parlo, e anche perché il repertorio è molto fresco, si spazia tantissimo tra generi, epoche, si va da Morricone a Hans Zimmer, quindi magari appunto Piazzolla, le colonne sonore più conosciute, ad altri autori magari un po' meno conosciuti. Poi si fa un excursus nel mondo Disney, e quindi veramente ce ne sarà per tutti i gusti.
0: Saranno affiancati dal coro saluzzese I Polifonici del Marchesato, quindi in realtà è un doppio concerto, e soprattutto quello che è interessante è che l'ingresso è praticamente simbolico, perché si prevede un ticket d'ingresso di 3 euro, il cui ricavato verrà devoluto a progetti che sono proprio sostenuti da Suoni dal Monviso, e che potete trovare, perché sono tutti elencati, sul sito del festival www.suonidalmonviso.it. Quindi praticamente, andando a questo concerto, finanziate le attività di Suoni dal Monviso con un ingresso veramente simbolico di 3 euro.

0: Cara Daniela, ridendo e scherzando, si sono fatte già le 15:28 minuti.
1: Come passa il tempo quando ci si diverte, direi.
0: Beh, perché tra poco cederemo la linea al GR di Popolare Network, ma ridendo e scherzando è anche il titolo di questo corso a cui potrete partecipare per diventare un clown, che verrà ospitato da novembre a gennaio all'Auditorium MOR di Corso Piave 5 a Pinerolo. Ne abbiamo parlato tante volte, e è un'occasione unica per potersi davvero mettere in gioco, in questo caso provando a fare i clown per un paio di mesi.
1: Mica facile far ridere.
0: Assolutamente.
1: Tra le due, forse lo saprete, ma insomma lo dicono tutti, che tra la commedia e la tragedia sicuramente è più semplice arrivare alla tragedia. La commedia, il fare veramente ridere, è mica cosa per tutti, è un percorso che bisogna imparare. Con tecniche che non sempre vanno bene per tutti i tipi di pubblico, bisogna essere molto flessibili. Non vi voglio scoraggiare assolutamente, ma vi voglio dire che potrebbe essere meno scontato di quello che si immagina, e fare diventare un clown. Questo percorso, appunto, ridendo e scherzando, sarà condotto da Davide Rivoira, che molti conoscono come il clown Giacomino Pinolo, molto attivo sui social. È un percorso pensato per bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni. Saranno 10 incontri da un'ora e mezza nei mesi tra novembre 2026 e gennaio 2027, quindi insomma approfittatene.
0: Se volete avere maggiori informazioni scrivete a noi proprio di RBRE 328 7578 45, che vi manderemo tutte le informazioni necessarie, oppure a
1: scrivete a noi.
0: Scrivete a noi.
1: La mail è forse un po' più complicata.
0: giacchepinolo@gmail.com.
1: Noi gireremo il volantino dove appunto ci sono tutti i contatti, quindi mi raccomando, tenetelo in considerazione, fatelo sapere a chi secondo voi potrebbe essere interessato.
0: GR di Popolare Network, ma prima Bad Mary, Non c'è cura per me.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30, Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando oltre 1.200 uscite attraverso incentivi e prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni, confermata la fine della produzione da parte della multinazionale degli elettrodomestici nello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, dove però non c'è una data di chiusura. Si lavorerà dunque ad un piano di reindustrializzazione con investimenti sia dell'azienda sia dello Stato, che Urso ha promesso saranno inseriti in manovra. I sindacati, con varie sfumature, parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare.
3: I sindacati chiedono incontri urgenti in regione al governo dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, respingendo l'ulteriore richiesta di sospensiva dell'azienda. Ad oggi c'è solo un alto forno acceso, ma non sta producendo. La chiusura decretata dal Tribunale di Milano deve avvenire entro fine ottobre. L'ultima parola la darà il 20 ottobre la Cassazione.
2: Cresce la pressione fiscale, che nel secondo trimestre del 2026 è stata del 43,5%, in aumento di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non è l'unico dato negativo, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%, con una perdita secca dello 0,9% di potere d'acquisto e un calo della propensione al risparmio. In sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili, che sono però più costose. La CGIL ha sottolineato come l'aumento della pressione fiscale sia dovuto al fiscal Draghi, il drenaggio fiscale che grava sui lavoratori dipendenti. Più tasse, famiglie più povere, invece il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati.
3: Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centrosinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, ha detto.
2: 3 raid aerei russi hanno colpito la città di Kharkiv in pieno giorno, lo denunciano le autorità ucraine. Gli attacchi hanno causato 3 morti e almeno 25 feriti. Sempre oggi un altro raid russo su Sloviansk ha ucciso una persona. La Romania invece ha fatto sapere che stamattina una nave commerciale ha preso fuoco ed è affondata nel Mar Nero dopo essere stata colpita da un attacco con droni. È successo intorno alle 11, 2 membri dell'equipaggio sono morti. Oggi l'Estonia ha spostato permanentemente le sue truppe più vicino al confine con la Russia, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, teme una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina.
3: Il copilota, accusato di aver tentato di dirottare l'aereo della Fly Dubai la scorsa settimana, avrebbe progettato un attentato all'aeroporto di Tel Aviv o in un altro luogo della città. Lo dicono alcuni media israeliani. Il pilota, un cittadino dell'Oman, aveva un profilo estremista e nel suo stesso paese gli era stato vietato di fare questo mestiere. Alla vigilia delle elezioni, a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre, Netanyahu dovrà rispondere di un altro buco dei servizi di sicurezza.
2: 15:34 minuti è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: 328-875-7845 oppure via mail diretta @rbe.it, scriveteci, mi raccomando, segnalateci appuntamenti, iniziative, tanti e tante di voi già lo fanno, grazie, perché poi sono insomma utili, beh, non solo per ovviamente riempire le nostre scalette, ma soprattutto per segnalare eventi che davvero possono essere interessanti per molti e molti di voi all'ascolto. Torniamo a parlare di sensibilizzazione sul tema dell'ambiente, dell'inquinamento, di quello che noi possiamo fare per evitare di inquinare scusate, il mondo che ci circonda, e soprattutto in questo caso di concorsi cinematografici.
0: Sì, parliamo di un appuntamento, un cortometraggio di animazione prodotto da Baricalla e che verrà proiettato martedì 6 ottobre alle ore 18 a Lavanderia Vapore, che è questo spazio in Corso Pastrengo 51 a Collegno, in cui avvengono molti eventi culturali, concerti musicali e così via, che vi consiglio di tenere d'occhio se vivete nei dintorni. Comunque già sicuramente lo conoscete. Questo cortometraggio porta un titolo molto significativo che già di per sé parla: All You Can Waste. Quante volte ci è capitato di andare in All You Can Eat oppure di andare in uno di quei negozi in cui si può acquistare a peso una enorme quantità di roba, eccessiva quantità di roba, e forse non ci rendiamo conto di quanto stiamo sprecando, ma non semplicemente come individui, ma come tutto il sistema consumistico crea una marea di waste, quindi di spazzatura, di rifiuti, cose che non servono più, che potrebbero in qualche modo tornare utili, ma a volte recuperarli costa troppa fatica, quindi molto spesso le aziende non gli interessa, e stiamo accumulando tanta di quei rifiuti, di quella spazzatura nel mondo che ormai è sempre più attorno a noi e neanche ce ne accorgiamo.
1: È vero, acquisti che a volte vengono fatti sull'onda veramente dell'emozione del momento, solo perché ci sembra brutto sprecare quell'occasione, quindi cosa vuoi fare? Vuoi non prenderlo se tanto è insieme? Beh sì, lo prendo, poi arrivi a casa e dici: ma perché l'ho preso? Cosa me ne posso fare? E a volte veramente purtroppo ci lasciamo acchiappare da dei meccanismi in effetti sia psicologici che economici, che ci fanno un po' perdere di vista l'attenzione all'ambiente. In questo caso, appunto, in questo cortometraggio All You Can Waste, beh, è interessante vedere, e lo si vedrà nella presentazione che sarà appunto domani, martedì 6 ottobre alle ore 18, come il linguaggio cinematografico, ma in modo particolare il linguaggio d'animazione cinematografico, ci può raccontare dei legami che a volte ci sono tra persone più disparate, tra eventi più disparati. E in effetti una delle, diciamo, delle presentazioni che viene proposta su vari siti che parlano appunto di questo prodotto cinematografico scrivono: che legame c'è tra un'ape che entra da una finestra, un televisore rotto, un piatto di sushi e la produzione di api drone? Beh, è un cerchio forse invisibile, c'è un legame forse invisibile, ma alla fine di questo cortometraggio d'animazione All You Can Waste si capirà qual è il legame che unisce questi vari punti.
0: Esatto, in questo evento non solo verrà proiettato questo cortometraggio, ma ci saranno anche degli speech, delle letture, in particolar modo sullo spreco del cibo, ci sarà anche la partecipazione di molti esponenti anche di enti o movimenti che hanno un'attenzione particolare all'ambiente e anche al rifiuto, allo spreco, ed è molto interessante che nella locandina di questo cortometraggio si fa anche un mini sunto delle storie che vi vengono raccontate. Un ragazzo in un centro commerciale, beh, questo c'è abbastanza vicino, ma poi si va sempre un po' oltre nell'assurdo. assurdo, una capitana di una nave che trasporta rifiuti tossici, una ragazzina che raccoglie metalli in una discarica illegale e un operaio robot che assembla api drone. Ecco, quindi sarà molto interessante capire anche il legame tra tecnologia e rifiuti, cibo e rifiuti, cibo e tecnologia, anche a questo punto un ciclo poi che si andrà a chiudere.
1: Non abbiamo ancora detto chi ha realizzato questo cortometraggio. All You Can Waste è stato realizzato da Mu Film di Andrea De Aglio ed è stato interamente disegnato a mano da Monica Torasso. Dicono gli autori, questa storia vuole mostrare il gioco a cui tutti giochiamo senza accorgercene, questo circuito appunto di cui parlavamo prima, in cui non sappiamo a volte neanche come ci siamo finiti dentro e che ci porta a sprecare, ad acquistare senza motivazioni, seguendo appunto quello che viene chiamato l'acquisto impulsivo e a volte un po' compulsivo, e che è difficile da bloccare, e però insomma provoca delle ritorsioni anche a migliaia di chilometri di distanza.
0: Martedì 6 ottobre alle ore 18 presso Lavanderia a Vapore di Corso Pastrengo 51 a Collegno in provincia di Torino. Se volete avere maggiori informazioni, info@barricalla.com.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Torniamo a parlare di un'iniziativa che è stata organizzata da una realtà che abbiamo avuto anche ospite qualche mese fa proprio qua a Voci Protestanti, e cioè il Walk and Drink di Fuoco Rosa. Fuoco Rosa, ricordiamole, questa associazione sul nostro territorio, insomma, Bricherasio, Luserna San Giovanni, questa zona che si occupa di portare aiuto attivo alle persone che stanno affrontando un percorso di cura per malattia oncologica e che quindi incorrono a tutta una serie di problematiche legate ad esse, primo tra tutti anche l'isolamento, verso a cui molto spesso si va incontro quando si scopre di avere una qualsiasi malattia, ma anche e soprattutto una malattia che impatta veramente tanto sul fisico, sulla mente e sui rapporti anche familiari di rete che si hanno. E eventi come questi possono essere utili prima di tutto per socializzare e poi anche per raccogliere fondi, perché tanti di queste opere di Fuoco Rosa, come tante altre realtà del nostro territorio, ricordiamolo, siamo fortunati ad avere un territorio in cui ci sono tante di queste realtà, di queste associazioni, hanno però delle spese e quindi bisogna sostenerle in qualche modo.
3: E non solo hanno delle spese, ma sovente si occupano di promuovere delle campagne di raccolta fondi per poter acquistare dei macchinari che poi vengono donati a luoghi pubblici dove le persone si recano magari per poter fare degli esami, delle analisi, e che non ci sono, e quindi veramente ogni tanto sopperiscono a quello che dovrebbe essere garantito dalla sanità pubblica, ma non sempre è così, oppure promuovono e sostengono e finanziano dei corsi per prendersi cura di sé, quindi anche semplicemente da momenti semplici con un estetista, con una parrucchiera, un parrucchiere, che però possano, ecco, darci quella vita normale che a volte in un percorso di malattia fatichiamo a ritrovare. E quindi partecipiamo a questa iniziativa, appunto. Fuoco Rosa organizza Walk and Drink questo sabato 11 di ottobre a Bricherasio. Si tratta di una passeggiata, ma veramente molto semplice. Si parte da Bricherasio, dal centro polivalente, si fa un percorso di 3,5 km, quindi veramente adatto a chiunque, tutto zona pianeggiante, e alla fine ci si ritrova sempre a Bricherasio in piazza Santa Maria con un aperitivo e un omaggio che sarà offerto a tutti i partecipanti e alle partecipanti. È un bel modo per, appunto, come diceva Darianna, fare conoscenza, conoscere persone nuove, condividere un pomeriggio, fare sport, fare attività all'aria aperta e conoscere questa bellissima realtà di Fuoco Rosa. Ci si ritrova alle 15 sabato.
2: Se volete avere maggiori informazioni, trovate tutte le risposte sulla pagina Facebook di Fuoco Rosa APS. Vi invitiamo anche a recuperare l'intervista che abbiamo proprio fatto qualche mese fa a Voci Protestanti Talk, perché si parla di tanti progetti che sono attivi, tante cose poi sono successe nel mentre, quindi attraverso magari la pagina Facebook potrete avere degli aggiornamenti, però vi invitiamo davvero a ripescarla. La trovate sia su YouTube, sul nostro canale YouTube, che sul sito RBE Radio e TV. A questo punto, ultima canzone per quest'oggi, Masego con Recommended. Sono le 15:55 minuti e poi concluderemo la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti.

0: 15:58 minuti, quindi giungiamo veramente agli ultimi istanti di trasmissione, ma non temete, torneremo domani sempre sulle frequenze di RBE, sempre dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Io, Darianna Tedesco, Daniela Grill qua accanto a me con Voci Protestanti.
1: A domani, quindi, passate un buon pomeriggio, una buona serata e buon ascolto tra pochissimo con l'aggiornamento del notiziario curato dalla redazione di RBE. Ciao.
0: Ciao. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Un uomo è morto dopo essere precipitato dal quarto piano del palazzo in cui abitava a Torino. Il corpo della vittima è stato trovato senza vita nel cortile dello stabile nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo sarebbe rientrato a casa senza avere con sé le chiavi. Avrebbe quindi iniziato a suonare al campanello pensando che nell'appartamento ci fosse fratello minorenne. Quando si sarebbe reso conto di essere rimasto chiuso fuori, avrebbe tentato di raggiungere il balcone passando da una finestra del vano scala. Secondo la prima ricostruzione avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Corso Regina Margherita e i sanitari. Per il trentenne però non c'è stato nulla da fare, il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti e la polizia di Stato con diverse volanti e la squadra scientifica che ha effettuato i rilievi. Tutte le circostanze dell'accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori, anche se l'ipotesi al momento è quella di una tragica caduta accidentale. Dopo 3 giorni di lavoro incessante, l'incendio che ha colpito la valle del Branega e le alture genovesi è stato infine domato. Le fiamme, alimentate per ore visibili anche da lontano, hanno tenuto in apprensione residenti e soccorritori. Gli abitanti della valle parlano di fiamme molto alte, sono stati tra i primi a intervenire nel tentativo di contenere l'incendio in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Per 3 giorni il fuoco ha interessato le alture della zona, rendendo complesso il lavoro dei soccorritori e facendo temere una nuova ripresa dei focolai. Sull'origine del rogo resta aperta l'ipotesi del dolo. Si sospetta infatti che gli inneschi possano essere stati appiccati da uno o più piromani. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio e individuare eventuali responsabili. Salta definitivamente il rischio di trasferimento a Rivoli per 180 lavoratori dello stabilimento ex Dana Graziano di Sommariva Perno. La chiusura dello stabilimento è stata scongiurata, ma si allarga la mappa dei lavoratori in difficoltà nell'indotto automotive in Piemonte. Un dipendente su 6, stima la FIOM CGL, in cassa integrazione. Tra la crisi dei marchi tedeschi a cui le nostre imprese vendono componenti e la falsa ripartenza di Stellantis. Il 15 ottobre incontro a Roma azienda sindacati tra cui anche FIM, CISL e WILM. L'obiettivo è definire il punto della situazione stabilimento per stabilimento a partire da Mirafiori, per cui le sigle dei metalmeccanici continuano a chiedere l'avvio della produzione di un nuovo veicolo da aggiungere alla 500 ibrida, alla 500 elettrica, che faticano sul mercato. Così si ferma anche la Martur di Grugliasco, che produce i sedili della 500. La ex Lear dovrebbe completare la rinascita in 3 anni con la nuova proprietà veneta. In Iveco parte dal gruppo Tata, la prospettiva di lavoro definita al momento per 2 anni. Il 12 ottobre al Ministero delle Imprese del Made in Italy sarà discusso il caso della Primotex di Avigliana, ditta di trasmissione chiusa ad agosto, mentre alla Magna Olisa di Moncalieri, che produce i sistemi di illuminazione, si attende di conoscere il futuro. Continua la preoccupazione per il futuro di Conecta, slitta infatti a novembre la decisione sul temuto trasferimento a Torino per le 97 lavoratrici della sede astigiana di Conecta, colosso spagnolo del settore call center. Il rinvio dell'incontro sindacale inizialmente previsto per l'8 settembre a Ivrea e al momento congelato senza nuova data, lascia in sospeso il destino dei lavoratori dello stabilimento di Via Guerra, ormai sproporzionato rispetto ai volumi attuali. Tra la soluzione logistica al vaglio c'è il possibile spostamento del personale verso lo stabilimento di Strada del Drosso a Torino, oppure il trasferimento della sede locale in un capannone di dimensioni ridotte nella zona di Asti Ovest. Al via domani, martedì 6 ottobre, la 7ª edizione di Job Days Festival, la rassegna cinematografica dedicata al tema del lavoro. In programma 57 film provenienti da 30 paesi con 2 anteprime mondiali e 20 anteprime italiane. Gli eventi, incluso il programma OFF, sono distribuiti in 15 sedi e realizzati grazie a una rete di 73 partner. Quelle del festival restano i 2 concorsi internazionali, il premio Lavoro 2026 JFD, realizzato con Inail Piemonte, presenta 7 documentari e lungometraggi di finzione, mentre il premio Job for the Future 2026 JFD, realizzato con la Camera di Commercio di Torino, raccoglie 12 cortometraggi europei firmati da registi e registi under 40. Tra gli appuntamenti più significativi della settimana, edizione L'Evento con Fabrizio Gifuni, protagonista sabato 10 ottobre alle 17 al Cinema Massimo della Masterclass Il Lavoro dell'Attore, condotta da Grazia Paganelli e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con TPE Teatro Piemonte Europa. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Annalisa Lantermo.
4: Sì, è stata una bella partita, hai detto bene, noi siamo arrivati alla partita di Feltre dopo la partita con Aosta, che ci ha dato ottime indicazioni nonostante la sconfitta, perché comunque con Aosta abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutti se manteniamo un certo livello. Siamo andati a Feltre.
3: Problema tecnico, continuiamo con il meteo. Domani in Piemonte la pressione cede favorendo una giornata con cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Sui rilievi alpini e prealpini saranno possibili locali deboli piogge a carattere intermittente. Le temperature massime risulteranno in calo, mentre le minime saranno in aumento ovunque. In Liguria nubi sparsi si alterneranno ad ampie schiarite con deboli piogge possibili sui rilievi interni della regione. Le temperature massime toccheranno 23 o 24 gradi a Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Venti moderati con raffiche fino a 35 km orari, mare poco mosso, mosso sulle riviere di Ponente. L'aggiornamento alle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
5: RBE, vicina a te.

presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio De Alessandri.

La canzone di oggi è In the Ghetto, Elvis Presley. Il singolo In the Ghetto di Elvis Presley uscì il 15 aprile 1969 per la Victor, per essere poi inserito nell'album From Elvis in Memphis uscito nel giugno dello stesso anno. Collocare temporalmente la canzone che ascolteremo in questa puntata è rilevante. Alla fine degli anni 60, Elvis interrompe la sequenza infinita ed estenuante di commediucce hollywoodiane nelle quali si canta, e ci sono anche le colonne sonore per ascoltarlo, nelle quali si balla, ed è anche bello e bravo come sempre, ma non è più Elvis the Pelvis, il re del rock and roll, quel ragazzotto bianco nato nel Mississippi, la patria del blues, che andava ad origliare i bluesmen nelle bettole dei sobborghi di Memphis, capace di riversare quell'ispirazione nella sua musica, contribuendo così, in maniera significativa, allo sviluppo e al successo di quel nuovo modo di suonare e cantare che era stato chiamato rock and roll. Se sui bluesmen del tempo aleggiava il mito dell'anima venduta al diavolo, Elvis quell'anima, come tante star, l'aveva ormai venduta ad Hollywood e al business dell'intrattenimento. Elvis si era perso tra i soldi e le risatine, tra i baci romantici e le canzonette. Elvis aveva tutto, ma aveva perso il rock and roll, il suo primo amore. Ma già nel 1967 arrivano le prime avvisaglie di un ritorno al rock and roll con un paio di singoli che si elevano dalle produzioni stantie degli anni precedenti, seguiti poi dal ritorno davanti ad un pubblico, aprendo le porte delle registrazioni a Los Angeles passate alla storia come Burbank Session. E ancora, il meraviglioso show musicale dell'Elvis NBC TV Special, con musicisti di prim'ordine quali Scottie Moore e DJ Fontana. Insomma, tutti segni tangibili di un clamoroso e promettente ritorno di Elvis. Elvis, come back. Il 20 gennaio del 1969 arriva l'apice artistico di quel grande ritorno. Negli studi di Las Vegas, al 22esimo tentativo, Elvis chiude la registrazione di In the Ghetto. Morris McDavis, cantautore country e autore del brano, aveva scritto il testo ispirandosi alla sua infanzia a Lubbock, in Texas, in particolare al destino ingrato di un suo coetaneo afroamericano che viveva nel ghetto. McDavis in realtà ambienta la canzone a Chicago, ma non importa, perché il vero protagonista è un luogo, il ghetto. In the ghetto, in una notte fredda e grigia, tra i fiocchi di neve che cadono, nasce un bambino e sua madre piange. In the ghetto quel bambino è presto un giovane uomo che cerca di sopravvivere alle avversità, in una continua lotta tra salvezza e maledizione, come nei migliori blues. In the ghetto, e in una notte di disperazione, si procura un'arma per fare una rapina, ma viene ucciso. In the ghetto una madre piange, e in quello che è solo l'apparente finale della canzone, in the ghetto nasce un altro bambino e un'altra madre piange al destino circolare e implacabile di chi nasce, cresce e muore nel ghetto. Il velluto blu della voce di Elvis esalta la malinconia, la disperazione, la bellezza di questa canzone. Il ghetto è un mostro che inghiotte, il suo ruggito è nel singhiozzo sommesso e disperato di una madre che piange un figlio. La voce di Elvis accarezza, ma per la prima volta in maniera così esplicita, per l'unica volta nella sua discografia, non si tratta solo di carezze, è uno schiaffo politico, sociale, morale. Il 4 aprile 1968, pochi mesi prima della registrazione di In the Ghetto, sul balcone del secondo piano di un motel di Memphis, un colpo di fucile alla testa metteva fine alla vita e al sogno ad occhi aperti di un altro re, Martin Luther King. Elvis, in quel 68 segnato dalla morte del reverendo, interpreterà anche If I Can Dream di Walter Earl Brown, dedicata esplicitamente al sogno di Martin Luther King, ma priva della potenza lirica e musicale di In the Ghetto. Una canzone che dipinge, senza ideologia e retorica, il ghetto come un mattatoio di ambizioni e speranze. È un'immagine ancora più potente in quel momento storico e cruciale degli Stati Uniti d'America, nella quale il sogno di una terra libera, di uomini liberi, non è ancora, e forse non lo sarà mai, un sogno accessibile per tutti. Non importa che Elvis avesse avuto più di una perplessità a registrare questo brano, per lui la musica era una forma di intrattenimento di larga fruizione. Non amava infatti, dichiarandolo esplicitamente anche agli inizi degli anni 70, essere portatore di un messaggio. Forse lo preoccupava anche la possibile perdita di popolarità che entrare nell'agone del dibattito politico e della musica impegnata poteva significare. Non importa che il re avesse indugiato, perché infine In the Ghetto è stato il gesto inconsueto di un grande re tornato per lasciare un segno che rimarrà in eterno. In the Ghetto è un
un gioiello da custodire in minuteca.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 169 di Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Monaco Mode.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30, si fa strada l'ipotesi di voto a maggio, a settembre c'è poco tempo per la campagna elettorale c'è la legge di bilancio, per cui potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali, così il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Oggi il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della legge elettorale, una scelta indegna secondo le opposizioni.
2: La RAI ha sospeso per 10 giorni l'ex conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. Alla base della decisione, da quanto si apprende, ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari, tra cui le mail alla Vitola e le critiche a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedergli alla conduzione.
1: Cauta soddisfazione dai sindacati e dalle regioni dopo che Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi e prepensionamenti ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove però non c'è più una data di chiusura, e per il quale si lavora un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato.
2: Se Israele non revocherà la decisione di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme, Londra espellerà quasi 30 diplomatici israeliani, lo dicono alcuni media di Tel Aviv. Il messaggio sarebbe stato consegnato dall'ambasciatore britannico in Israele. La chiusura del consolato a Gerusalemme dovrebbe essere giovedì prossimo.
1: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti da parte della polizia, violenze che hanno colpito e colpiscono in questi giorni soprattutto minorenni, trattati, si denuncia come fossero adulti. Anche oggi centinaia di scuole sono rimaste chiuse in tutto il paese. A Laon, nel nord della Francia, un 15enne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che disperde piccoli proiettili di gomma. Un 16enne di Tura invece ha perso la vista a un occhio durante scontri con gli agenti. Da lunedì scorso circa 5.000 persone, gran parte delle quali adolescenti, sono state arrestate in tutta la Francia.
2: In Spagna il partito di estrema destra Vox detta le sue condizioni per un'alleanza con il Partito Popolare, dopo che il premier socialista Sánchez oggi si è dimesso indicendo elezioni anticipate. «Siamo preparati per offrire alla Spagna le soluzioni che aspetta», ha detto il leader di Vox Abascal. La priorità nazionale perché gli spagnoli non siano discriminati nella loro stessa patria, la deregolamentazione e la reimmigrazione. Il partito, in ascesa nei sondaggi oltre il 18%, sarebbe l'ago della bilancia per un governo presieduto dai popolari. Il governo Sánchez è caduto dopo la bocciatura in Parlamento del piano casa venerdì scorso.
1: 17.35, tra meno di un'ora alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi

0: Cosa?
1: Aggiornamento con l'informazione sportiva dal Nord-Ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con il ciclismo, quarto posto agli europei di Lubiana per Elisa Longo Borghini nella prova in linea donne elite conquistata dall'olandese Demi Vollering, che si conferma dopo l'oro mondiale recentemente conquistato a Montreal. La gara si è decisa all'ultimo chilometro dopo che la squadra olandese era riuscita a ricucire i primi tentativi di fuga preparando l'attacco decisivo della sua campionessa. La tattica di gara delle azzurre è stata efficace nel condurre la Longo Borghini fino allo sprint decisivo, dove però ha pagato la maggiore freschezza delle rivali. Passiamo al tennis. La coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha conquistato l'accesso alle semifinali del torneo ATP 500 di Tokyo, battendo in due set con parziale di 6-3 e 6-4 l'australiano Mark Polmans e il polacco Jan Zielinski. L'accesso alla finale passa dall'incontro con Austin Krajicek e Nikola Mektić, già incontrati e battuti in questa stagione agli ottavi di finale degli US Open. Per la coppia azzurra si tratta dell'ottava semifinale stagionale, che ha portato a tre finali e allo storico successo agli internazionali di Roma. E ora il volley femminile, prima giornata per i campionati di Serie A, dove spicca il successo di Chieri al tie break in casa delle campionesse del mondo di Scandicci, dopo aver recuperato due volte lo svantaggio nel secondo e quarto set, chiudendo la frazione breve sul 15-11. Successo esterno anche per Novara, che si impone al quinto set a Busto Arsizio, mentre Cuneo cede in casa delle campionesse in carica del Conegliano per 3-0. In A2 esordio vincente per la Monviso Volley, che si impone 3-0 sul campo dell'Altino Volley. Più combattuto il primo set, chiuso ai vantaggi sul 26-24, mentre le successive due frazioni si sono chiuse sul 25-18. Domenica prossima esordio casalingo al Palabus Company di Villafranca contro Padova, con radiocronaca diretta su RBE. Siamo all'hockey ghiaccio, prima vittoria stagionale per la Valpellice Bulldogs, che si impone per 3-0 sul campo del Feltre grazie alla doppietta di Mahul e la rete a porta sguarnita di Long nel finale a suggellare una prestazione solida che conferma i progressi intravisti nella sconfitta casalinga contro Aosta. I torresi torneranno al Cotta Morandini sabato prossimo quando ospiteranno Val di Fiemme. Sentiamo le parole del capitano Filippo Salvi.
2: Sì, è stata una bella partita, hai detto bene. Noi siamo arrivati alla partita di Feltre dopo la partita con Aosta, che ci ha dato ottime indicazioni nonostante la sconfitta, perché comunque con Aosta abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutti se manteniamo un certo livello. Siamo andati a Feltre con questa consapevolezza e devo dire, nonostante alcune assenze, siamo riusciti a imporre il nostro gioco, non limitare gli errori e non farci prendere troppo dalle emozioni. Quindi nonostante il primo gol subito dopo due minuti che siamo riusciti a segnare, siamo stati tranquilli, abbiamo tenuto il nostro sistema e praticamente si è trattato di continuare a mantenere durante tutta la partita, e alla fine è arrivato il secondo gol a inizio terzo tempo e poi il terzo a porta vuota. Però devo dire che è stata una buona prova difensiva, perché comunque zero gol subiti, è vero, magari loro hanno sbagliato qualcosa, ma anche noi siamo riusciti a tenere, abbiamo fatto un bel lavoro in penalty killing e questo ha portato al risultato, ed ovviamente è una partita, una vittoria che ci fa bene, ci fa morale, perché comunque è vero che giocare bene piace, ma vincere è meglio, quindi per riuscire a fare questi tre punti in trasferta ci dà molto morale e molta voglia di fare bene nelle prossime partite. Il fatto di avere uno straniero in più a disposizione, quindi un totale di tre stranieri, soprattutto uno in difesa che ci copre la mancanza di Cica De Biasio, che quest'anno ha appeso i pattini al chiodo, ma soprattutto avere 3-4 giovani che però si stanno allenando a pieno regime con noi, che se c'è bisogno sono a disposizione, vuol dire che hai sempre qualcuno che ti copre. E appunto a Feltre avevamo comunque un ragazzo del 2009 in seconda linea a coprire mio fratello, che ha fatto assolutamente il suo lavoro, e questo, come rispetto alle stagioni passate, è una bella differenza, perché ci ritrovavamo l'anno scorso e gli anni passati ad avere magari in trasferta due linee a malapena, perché con i vari impegni dei giovanili eccetera non si riusciva a schierare di più. Invece quest'anno questa avere questa cosa a disposizione, questo fattore, sta portando i suoi frutti.
1: Passiamo al basket maschile, pesante sconfitta per Dertona nella seconda giornata di A1 sul campo di Roma, vittoriosa per 108-70. Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa hanno allungato nel secondo tempo, chiudendo sul più 12 all'intervallo lungo e allungando ulteriormente nella seconda metà di gara. In A2, prima vittoria stagionale per Torino, che supera in trasferta Pistoia per 84-77. I torinesi partono forti, resistendo ai diversi tentativi di rimonta dei padroni di casa, e nel finale mostrano la solidità necessaria per conquistare i primi due punti del campionato. In Serie C, dopo due giornate, sono tre le squadre in testa a punteggio pieno: la Bea Leopardi Chieri, che supera Omegna per 78-59, la Custorino, vittoriosa sul campo della Teams Basket Biella per 78.

0: dell'allenatore Franco Semioli.
1: È stata indubbiamente una bella partita giocata a viso aperto da tutte e due le squadre, e sia noi che loro volevamo vincere la partita, quindi poi alla fine è uscita una partita comunque da entrambe le parti, comunque con azioni offensive, e non è stata assolutamente una partita bloccata, quindi è stata una bella partita. E poi per quanto riguarda invece le occasioni, primo tempo molto meglio noi, abbiamo fatto un buon primo tempo, oltretutto poi ci hanno annullato anche un gol un po' dubbioso, e poi abbiamo nel secondo tempo invece siamo un po' calate fisicamente, e quindi loro hanno preso un po' in mano il gioco negli ultimi 15 minuti, hanno provato a vincerla, e quindi direi che poi alla fine diciamo che il risultato è stato corretto. Però devo dire che la mia squadra ha fatto di nuovo una grande prestazione, non ha subito di nuovo gol, quindi devo dire che nonostante le assenze che avevamo, la squadra ha dimostrato veramente grande compattezza, grande unità di intenti, quindi bene, sono veramente contento. Sì, un inizio molto positivo, e come hai detto te, considerando che comunque siamo una neopromossa e non abbiamo preso ancora gol in queste quattro partite, sicuramente dobbiamo fare qualcosa di più a livello offensivo, sicuramente dovremo sfruttare di più le occasioni che abbiamo, però queste ragazze veramente ogni domenica veramente danno del filo da torcere a chiunque, quindi mi piace questa squadra, mi piace questo gruppo che lotta su ogni pallone, e veramente in questo modo veramente possiamo giocarcela con chiunque.
0: A metà della scorsa settimana è stato presentato il progetto per la realizzazione del Museo del Grande Torino allo Stadio Filadelfia. Per ora del progetto non fa parte la società Granata, che ha però presenziato alla presentazione del progetto. Per la realizzazione sono necessari 7 milioni di euro. Il Comune, la Regione e numerose fondazioni bancarie hanno assicurato di voler fare la loro parte. L'obiettivo è poter inaugurare il 4 maggio del 2029 per l'80° anniversario della tragedia di Superga. Il notiziario sportivo finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RPL.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30, Sanchez rischia tutto, indice elezioni anticipate, il premier socialista punta a cavalcare le proteste contro il caro affitti per ribaltare i sondaggi che danno per vincitori i popolari e l'estrema destra di Vox. In Francia si indaga sulla repressione delle proteste degli studenti, un quindicenne ha perso una mano, un sedicenne la vista, a un occhio durante gli scontri con la polizia, il ministro dell'istruzione minimizza, circa 5.000 gli arrestati nell'ultima settimana. Possibile il voto a maggio, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto, il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale, scelta indegna, ribattono le opposizioni. L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia, in risposta alla guerra ibrida di Mosca che da mesi preme sui Baltici per intimorire l'Europa e convincerla ad abbandonare l'Ucraina. Electrolux ritira i licenziamenti ma conferma un piano per 1.250 uscite incentivate. Confermata anche la fine della produzione a Cerreto Desi, per il quale si lavorerà a un piano di salvataggio. Un passo avanti ma non basta per sindacati e regioni. Ex Silva ha confermato lo spegnimento dell'Ara Caldo, il 20 ottobre la Cassazione. Pressione fiscale in aumento e potere d'acquisto in calo, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, dice Istat. Più tasse, famiglie più povere, attacca l'opposizione. A Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici della questura. Era stato portato dopo un fermo a conclusione di un inseguimento, avrebbe avuto un malore. La procura ha disposto l'autopsia e avviato accertamenti. La RAI ha sospeso per 10 giorni l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari, tra cui le mail alla Vitola e le critiche ai possibili nuovi conduttori. Il legale di Ranucci ha fatto sapere che impugnerà il provvedimento. Ci risentiamo alle 19.30 con il giornale di Popolare Network, alle 18.33 minuti. Per ora è tutto, buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Scrivi alla redazione. Diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo possibili disagi alla viabilità tra Venaria e Corso Regina in direzione Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Bruere verso Savona e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Oggi a Giradischi parliamo di quello che è già diventato un cult del rock contemporaneo. Oggi appunto sentiremo A.M., il quinto album in studio degli Arctic Monkeys. La storia di A.M. nasce quando a Los Angeles Alex Turner, il frontman della band, entra in un negozio di strumenti. Qui trova una Vox Starstream, una chitarra a 12 corde prodotta negli anni 60 e con un suono quasi ipnotico. Manco non sa che quello strumento sarà importantissimo per la realizzazione dell'album più famoso della sua band. Oltre ad essere l'ovvio acronimo di Arctic Monkeys, il titolo si ispira all'album VU dei Velvet Underground e indica anche le sigle delle frequenze radiofoniche AM ed FM e l'atmosfera notturna e mattinale, ovvero indicata in inglese AM, che caratterizza i testi. Partiamo con Are You Mine?

L'idea generale era quella di creare un album che unisse l'indie rock britannico con pesanti riff hard rock, influenze hip hop e groove R&B. Il frontman Alex Turner lo ha definito memorabilmente come il punto di incontro tra Dr. Dre e Black Sabbath. A dirla tutta, il suono del disco non ricorda, secondo me, né uno né l'altro, ma questo lo teniamo per noi e non lo diciamo al buon Turner. Nella canzone più famosa, Do I Wanna Know, però si sente perfettamente l'idea dell'utilizzo dei loop. La melodia vocale si intreccia e si discosta dal famoso giro di chitarra, rendendolo impossibile da cantare e suonare nello stesso momento. Allora via a Do I Wanna Know.

I loop non sono solo utilizzati sulle chitarre, ma invece che provare come una band tradizionale, il gruppo ha registrato i loop di batteria e basso su un vecchio registratore a cassetta a 4 tracce. Su quelle basi ritmiche, come se fossero beat pop, Turner ha poi costruito le melodie e i testi. IEM è il progetto che cambierà del tutto l'estetica e la musicalità degli Arctic Monkeys, da un punk rock scatenato, un'estetica da ragazzi della periferia inglese, si passa ad un suono caldo, quasi sensuale, ad un'estetica greaser. Non vi nascondo che la mia versione preferita della band è quella precedente ad IEM, ma visti i risultati del progetto non si può dire che questo sia stato un downgrade. La nostra terza canzone è Snap Out of It.

L'album è dello stesso anno di Like a Clockwork, album dei Queen of the Stone Age, di cui abbiamo parlato solo qualche giorno fa. E tra Alex Turner e Josh Homme ci fu un reciproco aiuto. I due hanno partecipato rispettivamente all'album dell'altro nei cori di alcune canzoni. Comunque, I.M. è sicuramente il progetto più famoso degli Arctic Monkeys. Venne subito riconosciuto come un instant classic e accolto con buone votazioni dalle riviste di critica musicale. Per cui sapete, nutro personalmente poca considerazione, ma è pur sempre un fattore da osservare. Tra i vari premi vinti, gli Arctic Monkeys ricevettero anche un Grammy Awards per la miglior performance rock, proprio con la nostra prossima ed ultima canzone. Questo era I Am degli Arctic Monkeys. Chiudiamo con Why You Only Call Me When You're High.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono possibili disagi alla viabilità tra lo svincolo di Romagnano-Sesia e l'innesto con la A4 in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Radiocolare Network.
1: Sanchez rischia tutto, indice elezioni anticipate. Il premier socialista punta a cavalcare le proteste contro il caro affitti per ribaltare i sondaggi che danno per vincitori popolari e l'estrema destra. Possibile il voto a maggio, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto, il governo mette la fiducia sui primi 3 articoli della legge elettorale, scelta indegna, ribattono le opposizioni. Electrolux ritira i licenziamenti ma conferma un piano per 1250 uscite incentivate. Confermata anche la fine della produzione a Cerreto Desi, per il quale si lavorerà un piano di salvataggio. Passo avanti ma non basta per sindacati e regioni. In Yemen le forze governative supportate dall'Arabia Saudita dicono di aver strappato agli Houthi il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Nella zona però si continua a combattere. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19:30. In Spagna il premier socialista Pedro Sanchez ha sciolto le Camere. Il paese andrà al voto a novembre con 9 mesi di anticipo, in seguito alla bocciatura al Congresso del piano casa lanciato dopo le proteste di piazza. I sondaggi danno l'opposizione vincente e dopo l'annuncio di Sanchez, il partito di estrema destra Vox ha teso una mano ai popolari con le sue condizioni per una coalizione che includono deregolamentazione e remigrazione. Il premier spagnolo punta però a ribaltare le previsioni proprio sfruttando il caro affitti.
2: La scelta di Sanchez risponde a un calcolo preciso: cavalcare l'ondata di indignazione per la crisi della casa. Rimandare le elezioni potrebbe eliminare le poche possibilità di ribaltare i sondaggi che danno una netta maggioranza alla coalizione guidata dal leader del Partito Popolare, Alberto Feijóo, insieme all'estrema destra di Vox. Il 2027 sarà difficile per Sanchez con l'inflazione che risale e diversi fronti giudiziari aperti, tra cui il processo alla moglie. Sanchez ha ammesso gli errori del governo progressista ma ha lanciato una sfida gli spagnoli.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista che involuziona.
2: Ora dipende da voi scegliere tra un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati. Domani Sanchez approverà un nuovo decreto sulla casa puntando alla convalida da parte della Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere e dove la coalizione del Premier ha la maggioranza. Un segnale diretto alla campada della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse centrale della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Dunque inizia la campagna elettorale, su cosa punteranno le destre. Alegría Alonso lavora all'Università di Salamanca e fa parte del Partito Socialista.
4: Prima di tutto il suo obiettivo è Sánchez e quelle storie che hanno inventato attorno a lui. Cioè la sua sposa e il suo fratello sono stati accusati, ci sono stati dei giudizi, ancora rimane per fare quello della sua moglie, quello è sia in campagna senz'altro. Perché poi in realtà come economia le cose andano molto bene, non ci sono tanti disoccupati, non è un cattivo momento, però quello che dicono le destre è un'altra cosa. E poi abbiamo la ultradestra, Vox, che parla soprattutto di Spagna, dei sentimenti nazionalisti, di inviare fuori gli immigranti, lo stesso discorso che conoscete anche in Italia.
5: C'è stato anche tutto il caso di Ceuta.
4: Che anche quello è un problema che la destra sta facendo diventare ancora più grosso di quanto è in realtà, perché noi abbiamo delle regioni che hanno una certa autonomia. La di immigranti è proprio un compito di ogni regione, diciamo, e non vogliono accogliere questi ragazzi che sono arrivati. Hanno dei posti, ci sono dei posti liberi, molti posti liberi negli alberghi di determinate regioni e non vogliono collaborare per accogliere questi ragazzi, questi minori.
1: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti, violenze di polizia che colpiscono soprattutto minorenni trattati come se fossero adulti. Nel nord della Francia oggi un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che diffonde piccoli proiettili di gomma. Un sedicenne invece ha perso l'uso di un occhio durante scontri con gli agenti. Il ministro dell'istruzione francese ha definito le manifestazioni una libertà da rispettare e proteggere, ma anche sminuito le violenze parlando di poco meno di 200 feriti per cause accidentali e lesioni provocate da facinorosi, più di 5.000 invece fermi, in gran parte di minori. Possibile il voto a maggio, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto e il governo mette la fiducia sui primi 3 articoli della legge elettorale. Scelta indegna, ribattono le opposizioni. Da Roma, Anna Bredice.
0: Una legge spacchettata in 3 voti di fiducia, un voto chiesto per blindare la maggioranza più che per timore delle opposizioni, ma il voto definitivo dell'intero provvedimento sarà a scrutinio segreto. Avverrà giovedì entro le 13, ma nella maggioranza e nel governo non sembra esserci una grande preoccupazione, addirittura qualcuno prevede che i voti saranno anche di più della stessa maggioranza stretta, pensando forse ai vannacciani, che però nel voto sulla legge elettorale definitivo hanno già detto che diranno di no. Non c'è grande preoccupazione, ma nello stesso tempo i messaggi nelle chat insistono sulla necessità che tutti siano presenti, ministri compresi, con un sistema di vigilanza dei voti che si è già visto, deputati in piedi in alto a guardare, assistenti dei gruppi sulle tribune. I dubbi chiaramente sono sui 2 partiti che con la nuova legge hanno più da perdere, Forza Italia e Lega, così come c'era il dubbio che Meloni avesse voltato le spalle ad una legge non più conveniente, ma a quanto pare a questo punto non sembra più così. Lo dimostrano le parole di Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che oggi si è lanciato addirittura a prevedere un voto anticipato a maggio, insieme alle amministrative, un election day di cui evidentemente si sentono molto sicuri, visto che finora le elezioni comunali nelle grandi città che andranno al voto nell'anno prossimo hanno sempre premiato la sinistra. Domani i primi 2 voti di fiducia, mercoledì il terzo, giovedì infine l'approvazione di una legge che dal giorno dopo sarà oggetto di decine di ricorsi alla Consulta. Linea allo studio.
1: Altro tema di dibattito politico della giornata sono stati i dati Istat sull'economia. Cresce la pressione fiscale che nel secondo trimestre 2026 è stata del 43,5%, in aumento di 0,5 punto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Non è l'unico dato negativo, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7% con una perdita secca di 0,9% di potere d'acquisto. È un calo della predisposizione al risparmio, in sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili che sono però più costose. La CGIL ha sottolineato come l'aumento della pressione fiscale sia dovuto al drenaggio fiscale che grava sui lavoratori dipendenti, più tasse, famiglie più povere, invece è il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati. Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando il disimpegno dall'Italia, oltre 1200 uscite attraverso incentivi e prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove però non c'è una data di chiusura e dunque si lavorerà un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra. I sindacati e le regioni con vere sfumature parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare. Agustin Breda è delegato FIOM di Susegana.
6: Noi siamo in un paradosso che l'azienda non ha mai aperto nessuna procedura di licenziamenti, ha minacciato eventualmente futuri licenziamenti. Quello che è uscito oggi è che rispetto a prima, che diceva a prescindere si licenzia, oggi dicono sono 1250 in 3 anni, ma la nostra intenzione è farli uscire con degli incentivi su base volontaria. Il cambio di strategia che il sindacato chiedeva non c'è stato, è stato diluito il tempo in cui la strategia attuale che l'Eto vuole attuare verrà effettuata. Questa è la scommessa anche della discussione delle prossime settimane, quanto si riuscirà a modificare ulteriormente questa posizione, vedere se ci sono le condizioni per fare un accordo. La vera questione è cosa rimane industrialmente sul territorio di Electrolux. Il taglio degli impiegati molto profondo su sviluppo e ricerca, se non viene recuperato, segna definitivamente il destino.
1: E l'altra crisi industriale che si trascina da anni, i sindacati chiedono incontro urgente in regione dal governo dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Silva a causa del forte inquinamento, respingendo l'ulteriore richiesta di sospensiva dell'azienda. Ad oggi c'è solo un alto forno acceso, ma che non sta producendo. La chiusura decretata dal Tribunale di Milano deve avvenire entro fine ottobre. L'ultima parola la darà il 20 ottobre la Cassazione. A Catania è stata aperta un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici della questura. Vi era stato portato dopo un fermo a conclusione di un inseguimento. L'uomo aveva precedenti per piccoli reati e non si era fermato a un posto di blocco. La questura ha parlato di un malore durante le procedure di identificazione. La procura ha disposto l'autopsia e avviato accertamenti per capire cosa sia accaduto. Con ogni probabilità gli agenti presenti saranno iscritti nel registro degli indagati. Medio Oriente, il copilota accusato di aver tentato di dirottare l'aereo della Fly Dubai la scorsa settimana avrebbe progettato un attentato all'aeroporto di Tel Aviv, un altro luogo della città, lo dicono i media israeliani. Il pilota è un cittadino dell'Oman con un profilo radicale, il suo stesso paese gli aveva vietato di guidare aerei. Alla vigilia delle elezioni, a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre, Netanyahu dovrà rispondere di un altro buco dei servizi di sicurezza israeliani. In un'altra zona del Medio Oriente, in Yemen, si intensifica intanto sempre di più il conflitto tra gli Houthi e le truppe governative. Emanuele Valenti.
7: Le forze del governo supportato dall'Arabia Saudita hanno lanciato oggi una nuova offensiva. Sulla carta l'obiettivo è arrivare fino alla capitale Sana'a, che gli Houthi controllano da oltre 10 anni. Le truppe governative sostengono di avere già strappato ai ribelli filo-iraniani il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega Mar Rosso e Golfo di Aden, ma nella zona si starebbe ancora combattendo. Sempre in queste ore, le truppe governative hanno anche rivendicato di essere arrivate a Moka, poco più a nord, una città molto importante sempre per il controllo del traffico marittimo nella regione. Oggi su obiettivi Houthi ci sono state centinaia di bombardamenti sauditi. Nonostante tutta questa pressione militare, gli Houthi sono riusciti invece ad avanzare su altri fronti, soprattutto intorno alla terza città yemenita, Taiz. Il conflitto Yemen, cominciato nel 2014, era stato congelato nel 2022 con un cessate il fuoco. È però ripreso negli ultimi mesi, anche a causa della crisi generale in Medio Oriente e quindi della guerra Iran-Stati Uniti. In passato, nonostante un grosso investimento in armi e soldi, i sauditi non sono mai riusciti a sconfiggere gli Houthi, che oltretutto negli ultimi anni hanno cominciato a fare uso di armi molto più efficaci. Nelle ultime settimane, dato ONU, il conflitto ha già fatto 185.000 nuovi profughi interni in uno dei paesi più poveri al mondo.
1: Oggi l'Estonia ha spostato le sue truppe più vicine al confine con la Russia, lo ha rivelato il Financial Times. Sarebbe una misura preventiva da parte di un paese in prima linea nell'Alleanza Atlantica in risposta alla guerra ibrida di Mosca, che da mesi preme sui Baltici. Il servizio di Michele Migone.
8: L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia. La prima brigata di reazione rapida sarà trasferita in una base a meno di 50 km dal confine. A detta della stessa intelligence estone, non ci sono segnali di un ammassamento di truppe russe sul confine, ma il dispiegamento della brigata sarebbe una misura precauzionale e una risposta ai diversi segnali aggressivi di questi mesi da parte di Mosca. Il più grave è stato il sabotaggio di una fabbrica di droni avvenuto in agosto, per cui l'intelligence estone è accusato direttamente i servizi segreti russi, accuse che il Cremlino ha respinto. Accanto a questo ci sono stati poi gli interventi di Vladimir Putin. Prima la minacciosa uscita sulle esercitazioni militari NATO vicino a Kaliningrad, la lettera in cui all'uso delle armi nucleari, poi il richiamo alla difesa delle minoranze russe nelle tre repubbliche, argomento quest'ultimo già usato in occasione dell'invasione dell'Ucraina e che in questo frangente ha preoccupato in particolare proprio gli estoni, il 25% popolazione di origine russa. La pressione sui Baltici fa parte della strategia del Cremlino per intimorire i paesi europei e convincerli ad abbandonare l'Ucraina, strategia che punta anche a assaggiare le reazioni dei paesi della NATO. Questa è la lettura offerta anche dal capo degli 007 tedeschi, che oggi ha parlato di fronte a una commissione del Bundestag. Il suo allarme più grave però non riguarda i Baltici, ma il rischio che la guerra ibrida di Mosca possa diventare un conflitto violento e aperto tra Germania e Russia. Berlino sta diventando il maggior ostacolo della proiezione egemonica della Russia e di conseguenza un obiettivo delle azioni di Mosca, ha detto Martin Jäger.
1: Poco fa si è appreso che l'azienda di telecomunicazioni Ericsson avrebbe ritirato i 131 licenziamenti previsti a Genova. La notizia è stata ritualmente diffusa da fonti di Palazzo Chigi, attribuendo la decisione a una telefonata della Presidente del Consiglio Meloni all'amministratore delegato. Il dietrofronte opera della mobilitazione dei lavoratori ha ribattuto la CGIL. La partita per il contratto del Monte dei Paschi di Siena sembra ormai più indirizzata. Dopo la mossa annunciata ieri da Delfin, la società della famiglia Del Vecchio, prima azionista della banca senese, aderirà all'offerta lanciata da Intesa San Paolo. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
9: I segnali si moltiplicavano da giorni, ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale che sembra mettere una parola fine al tentativo di Lovaglio di resistere all'offerta di Intesa. Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, che è primo azionista di MPS, ha deciso di aderire all'offerta portando così in dote il 17,6% del capitale. la comunicazione è arrivata dopo che Intesa ha ritoccato a rialzo la propria offerta sia nella parte in contanti sia in quella per azioni. Ora l'istituto guidato da Carlo Messina mette sul tavolo 1,25 euro oltre a 1,6 azioni per ogni titolo MPS. Il rilancio implica che in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte degli azionisti di MPS il valore complessivo offerto ammonterà a 31,4 miliardi di cui 27,6 in azioni e 3,8 in contanti. Intesa ha anche respinto qualsiasi ipotesi spezzatino sostenendo che le filiali conferite a Unipol BPER resteranno a marchio MPS che salirebbe così dalle attuali 1200 a 2600 filiali in tutta Italia. L'assemblea del 29 ottobre di MPS sembra quindi decisiva e se altre adesioni pesanti dovessero seguire quella di Delfin l'operazione avrebbe molte probabilità di successo.
1: Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network. Le 19.45, la prossima alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
10: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20, alle 13.15 e alle 19.45.
11: Per questo lunedì 5 di ottobre la meditazione è curata da Giuseppe Foti, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura l'inno 316, Più presso a te. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
12: Leggiamo dal libro di Genesi al capitolo 18, il versetto 27. Abramo riprese e disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere». E leggiamo ancora dall'Evangelo di Matteo al capitolo 15, i versetti 27 e 28. La donna cananea disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.
13: La parte del Vangelo di Matteo in cui sono posti questi versetti narra di Gesù che si era recato nella Fenicia, dove viene avvicinato da una donna cananea descritta nel Vangelo di Marco col termine più adeguato ai tempi di Gesù di Sirofenicia. Non sono molte le descrizioni che vedono Gesù all'opera fuori dai confini del popolo di Israele. Un testo quindi inusuale che apre lo sguardo del lettore ad orizzonti più ampi. La donna va dietro Gesù gridando che la sua bambina, come dice il testo, ha un demonio che l'affligge. Poche parole che raccontano la disperazione di una mamma e benché non israelita lo chiama, lo invoca col titolo messianico di figlio di Davide. Gesù sulle prime non risponde, mentre i discepoli chiedono a Gesù di mandarla via, magari esaudendola. Non certamente per ragioni umanitarie, ma perché li infastidiva. Allora, viste le insistenze della donna, Gesù le rispose ribadendo quanto già detto in precedenza ai suoi discepoli. «Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele», ovvero che lui era stato mandato per la casa di Israele Ed eccoci ai nostri due versetti, dove la Cananea prende nuovamente la parola affermando in sintesi che ai non ebrei possono bastare le briciole. Di fronte a questa manifestazione di fiducia in lui, oltre che di grande umiltà e amore, il maestro di Nazareth la esaudisce lodando la sua fede. Non possiamo dimenticare di porre accanto a questi versetti la memoria dei rifiuti che la predicazione di Gesù ricevette dai suoi connazionali, perlomeno una parte di loro. Questo apre il discorso che scaturisce da questi due versetti, portandolo sulla questione che attraversa l'Antico Testamento, l'universalismo che troviamo ribadito particolarmente nel profetismo. L'universalismo, che scorre accanto al particolarismo etnico-religioso dell'antico popolo israelita, troverà in Paolo di Tarso l'apostolo delle genti che con la sua opera diffonderà il verbo di Gesù Cristo nel bacino occidentale del Mediterraneo. Bisogna però fare una doverosa precisazione, partendo dalle parole di Christer Stendhal, famoso commentatore del Nuovo Testamento. I non ebrei, di cui anche noi siamo parte, possono essere considerati come ebrei onorari. Questo perché non bisogna cadere nella tentazione di risolvere in una contrapposizione tra i due filoni della storia del popolo antico israelita, come peraltro è stato fatto tragicamente nel passato. D'altronde, la storia e l'esperienza dicono che la linea rossa che separa il bene dal male non segue i confini etnici, religiosi o nazionali, ma passa dentro ogni essere umano. In conclusione, quindi, la rivelazione predicata dal Nazareno nasce in seno al popolo ebreo. Gesù era membro di tale popolo e la via della salvezza passa dalla storia israelitica, ma i versetti letti oggi ribadiscono che la fede in Gesù Cristo ha travalicato ogni limite, in ossequio alla conclusione del Vangelo di Matteo, dove Gesù risorto invia i suoi discepoli dicendo: «Fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Due storie partigiane. Le scarpe di Angiolino. Di Federico Jaillet e Andrea Jaimet.

0: È un giovane partigiano della prima ora. Non ha neanche 20 anni ed è un protagonista della Resistenza. Purtroppo per pochi mesi.
1: Angiolino viene catturato dai fascisti vicino a Foresto, in Valsusa. È trascinato lungo un percorso di prigione, torture, violenze. Poi, d'improvviso, si perdono le sue tracce. Angiolino scompare.
0: Questa è la storia di Angiolino ed è anche la storia della sua famiglia, che non si arrende, non crede alle bugie nazifasciste e non smette di cercarlo, fino a dopo la guerra, quando sarà ritrovato e riconosciuto in Valpellice, grazie a un paio di scarpe. Io sono Federico Jaillet.
1: Ed io sono André Gimet.
0: E questo è Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Episodio 1: La rosa a terra.

0: Inizia tutto quel mattino del giugno del 44. Angiolino, un giovanissimo partigiano della Val di Susa, sta scendendo a valle con due compagni. Ha una missione da compiere: rifornirsi dall'altra parte della valle di burro, un alimento che sarà prezioso per la sua squadra. Vuole però fare un colpo di testa, passare a salutare sua madre in paese, a Foresto. E infatti lo fa. Parla con la mamma, fa colazione con lei, la mamma gli confessa che il suo papà è stato picchiato proprio perché lui era un partigiano e volevano sapere dove si nascondeva. E poi continua la sua missione con i suoi due compagni, ma quando è ancora nel giardino della mamma, uno dei due compagni gli infila una rosa, presa dal rosetto della mamma di Angiolino, gli infila una rosa nel bavero, dicendogli: sei il nostro capitano e questo ti porterà fortuna. Dopodiché Angiolino e i due compagni attraversano la Dora, attraversano la ferrovia, vanno dall'inverso, nell'inverso della valle, raggiungono la cascina dove devono rifornirsi di burro, prendono questo burro e ritornano sui loro passi, vogliono ritornare sulle montagne sopra Foresto. Se non che, cosa succede? Appena prima di riattraversare la ferrovia e la Dora, si imbattono in un posto di blocco. Dei fascisti saltano fuori da un nascondiglio e li fermano. I due suoi compagni immediatamente scappano e anche lui cerca di scappare, ma viene bloccato e gli viene trovata una pistola. A quel punto la violenza dei fascisti si scatena su di lui, viene picchiato e viene arrestato. Verrà quindi portato alle Nuove di Torino in carcere.
1: Possiamo dire qualcosa che ci permetta di capire in quale contesto avvenivano questi fatti, sulla Val Susa in particolare? La Val Susa e la Val d'Aosta con lei sono le due vallate che nel periodo della guerra partigiana 43-45 sono state oggetto di particolare attenzione da parte delle truppe di occupazione naziste. Perché? Perché in Val d'Aosta c'erano grandi miniere di carbone e perché in Val Susa si riuscivano ad unire le armate naziste che avevano occupato la Francia a quelle che dal 43 in poi hanno occupato l'Italia attraverso il valico del Monginevro, attraverso la ferrovia, attraverso il Moncenisio. La Val Susa era la valle di transito.

0: armamenti da forze armate che si utilizzano normalmente nei combattimenti. Tutta la Valsusa, ogni 50 metri, ha un uomo che vigila lungo appunto i binari, ed è uno dei giovani catturati o incorporati nelle forze naziste che, quando hanno avanzato verso l'est, sono avanzate verso l'est dell'Europa, prima in Cecoslovacchia, poi in Polonia, poi in Ucraina. Sono giovani che sono stati incorporati nella Wehrmacht, nelle forze naziste. Sono incerti dal punto di vista nazista del loro utilizzo, perché non si sa come si comporteranno nei combattimenti, in quanto sono stati oggetto di occupazione, e quindi vengono utilizzati per questi compiti, chiamiamoli secondari: vigilare sulla ferrovia. E dunque la ferrovia della Valsusa comporta per i partigiani un ostacolo continuo nell'attraversare da un lato all'altro la valle, e renderà impossibile ciò che si fece altrove con brevi o lunghe, di lunga durata, repubbliche partigiane che occuperanno appunto parti delle valli. In Valsusa questo non accadrà mai, proprio perché la ferrovia è di vitale importanza. Dunque il partigiano Angiolino, di cui raccontiamo le vicende, si muove in questo scenario: una valle completamente occupata nelle sue parti centrali, deve spostarsi a destra e a sinistra, ma farlo significa poter incappare in posti di blocco e, come ci racconta meglio adesso Federico, fare una fine che non è quella che si sperava.
1: Sì, Andrea, dicevi giustamente degli attentati alla ferrovia, mi viene da ricordare le azioni principali della resistenza valsusina, quando per esempio fecero crollare il viadotto dell'Arnodera già nel dicembre del 43, portando l'esplosivo, tantissimo esplosivo, in un carretto pieno di letame, con una storia veramente avventurosa, un attentato che ricevette i complimenti addirittura del comando tedesco e fu segnalato addirittura su Radio Londra. Per ricordare altre azioni molto importanti in Val di Susa della resistenza valsusina, la battaglia delle Grange Sevine nell'agosto del 44, della 42esima brigata Walter Fontan dei garibaldini, oppure la battaglia di Balmafol nel luglio del 44, portata avanti dai gruppi di GL, Giustizia e Libertà, della Stellina. Però torniamo appunto a quello che stavamo dicendo. Angiolino è stato arrestato, è stato portato alle Nuove di Torino. E che cosa succede? Succede che c'è un'attivazione della sua famiglia. Le sorelle di Angiolino, la sorella Paolina o Rosina, si adopereranno in tutti i modi per cercare di aver notizie e per cercare di portare qualsiasi genere di conforto al fratello. In particolare la sorella Rosina farà un sacco di chilometri da Foresto alle Nuove di Torino tutti i giorni in bicicletta, cercando di stabilire un contatto, cosa che invece sarà molto difficile, perché davanti alla prigione delle Nuove ci sono una marea di parenti di chi è detenuto che cercano di entrare, ma entrare non è possibile, avere dei colloqui non è possibile. Pensiamo che Angiolino è detenuto nel braccio tedesco, nel primo braccio della prigione delle Nuove, ed è un braccio di possesso germanico proprio, in cui giurisdizione è proprio tedesca, e quindi non lasceranno assolutamente parlare Angiolino con chi che sia, per cui neanche con la sorella, ma lei riuscirà a stabilire con molta difficoltà dei contatti e fargli portare dei vestiti, qualche genere di conforto, delle scarpe per esempio, e quindi ci sarà questo impegno totale delle sorelle e della famiglia per cercare di stare vicino ad Angiolino.

0: non parliamo solo delle nuove, parliamo anche dell'albergo nazionale. E questo potrebbe dirci Andrea, che funzione aveva l'albergo nazionale di Torino?
1: Beh, in tutte le città d'Europa dove si sono installate le forze naziste d'occupazione, una delle prime azioni era quella di individuare un luogo dove far alloggiare i propri ufficiali superiori, e quindi tipicamente un albergo. Quell'albergo da quel momento lì in poi diveniva proprietà della Wehrmacht e veniva gestito con criteri di sicurezza dalle forze di occupazione, dagli organismi di sicurezza come la SIPO-SD. Dunque,

0: A Torino viene scelto in quella che poi verrà chiamata dalle forze di liberazione dopo la liberazione appunto Piazza CLN, Piazza Comitato di Liberazione Nazionale, lungo via Roma. A Torino viene scelto l'Albergo Nazionale perché centrale, quindi strategico, per alloggiare appunto gli ufficiali, ma allo stesso tempo questo luogo si presta, visto che gli ufficiali hanno i loro sottufficiali specializzati in interrogatori, a effettuare gli interrogatori di chi viene catturato. Interrogatori che sono orientati sempre a conoscere il più possibile sulle bande partigiane, e quindi si tratta di lavorare come sanno lavorare loro, come hanno già lavorato in tutto il resto dell'Europa prima che nascesse anche la resistenza italiana. Questa guerra qui, la Seconda Guerra Mondiale, non è più una guerra di conquista, una guerra di occupazione. È stata definita in tempi più recenti una guerra di sterminio, cioè le forze naziste non vogliono prendere luoghi, solo conquistare il loro spazio vitale, come l'ha definito il loro leader Adolf Hitler, ma vogliono annientare, sopprimere i popoli che sono considerati inferiori. E quindi c'è il piano di soppressione degli ebrei, c'è il piano di soppressione degli slavi. Dunque tutta questa violenza morale, prima di tutto, messa in campo e penetrata nelle teste degli operatori tedeschi che vengono inviati sui fronti, significa che non ci sono limiti all'azione che si potrà espletare per raggiungere gli obiettivi, e la tortura è la normalità. Dunque l'Albergo Nazionale sarà un luogo di tortura, sarà un luogo di alloggio e di tortura. Non hanno l'esclusiva i nazisti in questo luogo, nella città di Torino, perché le forze fasciste che seguono a ruota e applicano metodi identici, anche loro si installano in luoghi specializzati che loro specializzano in questo lavoro terribile. Viasti è una delle caserme che rimarrà nota per sempre per l'efferatezza delle torture sui partigiani catturati, e questa non è gestita da nazisti ma dalla Guardia Nazionale Repubblicana, un organismo fascista. L'hotel Sitea, e ci sono altri luoghi che sono deputati a questi compiti terribili. La vicenda di Angiolino lo porta alle nuove e lo porta a essere preso in carico da forze tedesche che vogliono sapere e conoscere cose sulla sua formazione, e i suoi interrogatori si svolgeranno all'Albergo Nazionale, dove nessuno chiaramente ha accesso, non si può sapere nulla di ciò che accade, si riesce solo a sapere da chi sarà sopravvissuto a questi interrogatori dopo la guerra, cosa accadeva, se appunto la persona ce l'ha fatta a resistere alla durezza di quegli eventi. Dopo ogni interrogatorio si viene riportati al carcere di provenienza, nel caso di Angiolino alle nuove, ed è qui che la famiglia di Angiolino cercherà di fare un'azione di scoperta di cosa è possibile fare per riuscire a ottenere che la sorte del proprio congiunto, del proprio fratello in particolare, lavora molto la sorella, non sia quella terribile della morte. E su questo prosegue il racconto Federico.
1: E quindi sentiamo dalla sorella quella che è stato appunto il suo tentativo di mettersi in comunicazione con Angiolino alle nuove, e di fatto riesce ad avere un canale di comunicazione, dicevamo, non gli parla direttamente ma riesce a tramite dei guardiani ad avere una comunicazione. Solo che un giorno, quando lei da Foresto in bicicletta come al solito si reca alle carceri le nuove, quando entra da quella porticina del carcere e trova il custode che le ha sempre dato qualche informazione e ha sempre preso qualche bene di conforto che lei gli faceva arrivare tramite lui ad Angiolino, ecco, quel giorno il custode cosa dice? Dice: Angiolino non è più qui. La sorella Rosina quasi impazzisce, glielo chiede molte molte volte, ma lui risponde sempre, senza aggiungere altro: Angiolino non è più qui. Quindi abbiamo visto che Angiolino sta alle nuove, ma viene purtroppo torturato all'Albergo Nazionale. Tu, Andrea, non hai avuto anche un'esperienza, diciamo, che ti ha toccato più vicino rispetto appunto a quello che succedeva all'Albergo Nazionale?
0: Sì, ho un racconto del papà che fu partigiano. Lui venne catturato verso la fine della guerra, a marzo del 1945, nell'Astigiano, dove alcune centinaia di partigiani della Valpellice erano scesi. trasportava un ordine tra una collina e l'altra dell'Astigiano, venne fermato da una pattuglia della Guardia Nazionale Repubblicana Fascista, riuscì a ingoiare l'ordine, per cui non c'erano elementi per riuscire ad accusarlo nettamente di complicità con le forze partigiane. Era un ragazzetto di 17 anni, venne portato al carcere delle Nuove, anche lui come Angiolino, venne portato all'albergo nazionale per essere interrogato, e il racconto che ha fatto nella sua vita di questo momento qui fu non di torture, ma fu di un suo tremare ininterrottamente per molti minuti alla presenza dell'ufficiale nazista che aveva di fronte, il quale comprese che da questo ragazzetto di 17 anni probabilmente non si sarebbe potuto ottenere granché come informazioni. Non solo, la guerra volgeva al termine, dopo un mese le forze naziste si ritireranno da Torino e da tutta l'Europa, la guerra terminerà, per cui la sorte del babbo non è stata terribile, ma il suo tremare ininterrottamente per molti minuti dà la misura del terrore che provocava nelle persone sapere di venire portati all'albergo nazionale per essere interrogati.
1: Avete ascoltato Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Val Susa e la Val Pellice. Testi e voci sono di Federico Jaillet e Andrea Gemmè. Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec. Il podcast è ispirato al libro Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Val Susa e la Val Pellice di Federico Jaillet, edito da Grafot.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: cosa? Cosa?
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono possibili disagi alla viabilità tra lo svincolo di Romagnano-Sesia e l'innesto con la A4 in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica il lunedì, alle ore 21.
1: Un buongiorno a tutte e tutti voi che siete all'ascolto di RBE Radio e TV. Siamo insieme ancora una volta per un nuovo percorso con la musica classica, armonie più o meno note, più o meno tranquille, più o meno misteriose. Vedremo un po' oggi, il programma è abbastanza bizzarro, potremmo dire, e vario.
2: Però cominciamo col classico.
1: Cominciamo col classico classico.
2: E quindi, se nella prima puntata vi avevamo proposto il quinto brandeburghese di Bach, opera che apre, diciamo, al mondo dei concerti per lo strumento tastiera e orchestra, andiamo invece al quarto concerto, che è l'opera 1049. L'opera prescrive un violino principale, due flauti d'eco, due violini, una viola di ripieno, violoncello continuo, ed è quindi riferibile al tipico concerto grosso in cui il concertino è formato dal violino, al quale sono affidati impegnativi interventi solistici che a stento si ritrovano nei concerti di Bach per questo strumento, è molto complesso, e due flauti che hanno funzioni concertanti col violino. In vero il termine esatto usato da Bach per i due flauti è flauti d'eco, che assai insolito non è stato adoperato praticamente da nessun altro al compositore. L'espressione potrebbe indicare o una coppia di flauti dolci, così denominati in seguito ai frequenti passaggi in eco presenti nelle parti, oppure a due flageoletti, che sono dei piccoli flauti a becco che sono intonati però un'ottava sopra.
1: Esatto, e questa è la differenza anche col concerto numero 5, che invece aveva introdotto il flauto traverso. Sì. Quindi qui torniamo, andando all'indietro come i gamberi, torniamo invece al flauto dolce classico a becco. L'opera si apre con un allegro insolitamente esteso, costruito con una struttura simmetrica A, B, C, B con qualche variazione e poi di nuovo A, che vede il ruolo degli strumenti solistici, i violini, crescere e divenire sempre più virtuosistico, con un esteso passaggio di biscrome proprio al centro della struttura musicale, quindi piramidale di questo brano, quindi nella parte C, diciamo, di questa struttura. L'andante, il secondo movimento, è l'unico lento fra i concerti brandeburghesi a non prevedere la riduzione dell'organico strumentale. I solisti vengono usati come gruppo unitario e il ripieno dialogano fra di loro o si sovrappongono secondo i modi tipici del concerto grosso. Nel finale, un presto, i principi dello stile fugato si uniscono a quelli concertanti, con una condotta delle voci tesa ed articolata. Si nota uno slancio e una potenza delle idee musicali notevole, una ricchezza degli sviluppi con una conseguente affascinante padronanza della più completa tecnica, la brillantezza e la grazia.
2: Ascoltiamo dunque il quarto concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione di Trevor Pinnock alla guida dell'English Concert.

0: E dopo il mio amore, grande classico Bach, dedichiamoci ora alla sezione Le armonie che non ti aspetti. E le chiediamo a York Bowen, compositore inglese vissuto fra il 1884 e il 1961. La carriera musicale di Bowen si estende per un periodo lungo circa 50 anni, durante i quali scrisse più di 160 opere. E, oltre a essere un pianista e compositore, Bowen era anche un talentuoso direttore d'orchestra, organista, violista e cornista. Si faceva mancare niente. Nonostante abbia ottenuto un notevole successo durante la sua vita, molte delle opere del compositore sono rimaste inedite e sono state pubblicate ed eseguite solamente dopo la sua morte.
1: Esatto, e vi proponiamo oggi la sua seconda ballata per pianoforte, opera 87, su un tempo di 6 ottavi. Viene costruita una melodia che si appoggia su armonie continuamente cangianti, grandi arpeggi, assoluto patroneggio di tutte le tecniche pianistiche, quindi siamo quasi agli antipodi forse di Bach. L'alternarsi di momenti di calma e grandi corse, pensiamo possa trascinarvi per mondi che si trasformano costantemente, condotti dalla maestria del pianista Stephen Hawke.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Iniziamo la seconda parte di Classicamente proponendovi ancora un brano che entra sempre nella categoria delle armonie che non ti aspetti e restando sempre
2: in Inghilterra
1: o Gran Bretagna, prendiamo il termine generico. Incontriamo ora Edward Longstaff, nato nel 1965, quindi musicista contemporaneo, completo e dalle molteplici competenze. Ha studiato musica e composizione, nel corso degli anni ha ricoperto ruoli che includono l'insegnamento accademico di musica, la direzione d'orchestra e di coro, l'insegnamento di musica da camera e l'insegnamento di composizione. Apprezza un'ampia varietà di stili musicali ed è eclettico nei suoi gusti. I suoi strumenti principali sono il violoncello e la voce, è un baritono, ma si è esibito in pubblico anche con il pianoforte, il banjo, la chitarra, come percussionista e con il violoncello elettrico e anche con la batteria.
2: Vi proponiamo l'ascolto del suo brano per oboe e pianoforte Egeus, che è stato utilizzato come brano di prova per l'ingresso alla Royal Academy of Music per gli studenti di oboe. Il brano mette in evidenza le varie sfumature musicali raggiungibili con lo strumento, dai suoni più melodiosi e dolci a quelli, diciamo, più onomatopeici. Il tutto accompagnato dal pianoforte che crea la giusta atmosfera per le evoluzioni dell'oboe. Ecco dunque Egeus per pianoforte e oboe di Edward Longstaff nell'esecuzione di Miriam Badey all'oboe e Ron Abramsky al pianoforte.

0: torniamo al classicismo.
1: Al classicismo quando, romantico.
0: Sì,
1: anche.
0: E quando si parla di classicismo brahmsiano, la prima immagine che ci viene in mente, la prima immagine che possiamo vedere evocata davanti a noi, è quella di un austero compositore che si ostina, quasi allo scadere del XIX secolo, in un appassionato recupero delle forme classiche. Ma esiste un altro Brahms, meno cospicuo come numero di lavori, che sono le opere per coro orchestra, un genere al quale il musicista rivolse un interesse piuttosto rapsodico, non costante. Personalmente non cantate tre, non so se ne abbia fatte altre. Oggi vi proponiamo, su testo di Friedrich Hölderlin, Schicksalslied, il canto del destino, per coro orchestra, opera 54, che è uno delle tre che avevo cantato, in Rai.
1: Sì. Il testo, magicamente portato in musica, raffigura in due diverse sezioni fortemente contrastanti la sorte degli dei beati, sfiorati da aure divine, i cui occhi contemplano la placida eterna chiarità, e la condizione degli umani, ai quali non è concesso di riposare, ma anzi cadono sotto il peso del dolore. Il Collegium Vocal Gente e l'Orchestra di Champs-Élysées sono diretti da Philippe Reveghe. Buon ascolto.

0: E con Schicksalslied di Brahms si conclude questa puntata di Classicamente. Grazie per essere stati con noi.
1: Diciamo che si conclude la parte direttamente con noi.
0: Giusto.
1: Avremo poi i consigli che andranno in onda fra una mezz'oretta e eventualmente la replica lunedì sera alle 21.
0: E i podcast che
1: E i
0: sono sempre
1: podcast.
0: disponibili sul sito rbe.it. Esatto.
1: Quindi vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Vi invitiamo ancora a scriverci a diretta rbe.it se avete. Qualche desiderio e qualche consiglio anche. Buona domenica a tutti da Ermanno e Lorenza con Classicamente
0: Le
1: le
0: armonie
1: armonie
0: che
1: che
0: non
1: non
0: ti
1: ti
0: aspetti.
1: aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente Le armonie che non ti aspetti.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. I consigli d'ascolto di Classicamente.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. In Spagna Sanchez indice elezioni anticipate cavalcando le proteste contro il caro affitti. L'obiettivo, ribaltare i sondaggi che danno in testa i popolari e l'ultradestra di Vox. Mentre in Yemen le forze governative dicono di aver ripreso sotto il proprio controllo lo stretto di Bab el Mandeb, controllato da settimane dai miliziani Houthi. In Italia possibile voto a maggio, il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale e le opposizioni rispondono, una scelta indegna. Intanto Electrolux ritira i licenziamenti ma conferma un piano di 1250 uscite incentivate. Confermata la fine della produzione a Cerreto Desi, un passo avanti ma non basta per sindacati e regioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In Spagna il premier socialista Pedro Sánchez ha sciolto le camere. Il paese andrà al voto a novembre con 9 mesi di anticipo in seguito alla bocciatura al congresso del piano casa lanciato dall'esecutivo dopo le proteste di piazza. I sondaggi danno l'opposizione come vincente e dopo l'annuncio di Sánchez, il partito di estrema destra Vox ha teso una mano ai popolari con le sue condizioni per una coalizione che includono deregolamentazione e remigrazione. Il premier spagnolo punta però a ribaltare le previsioni proprio sfruttando il caro affitti. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: La scelta di Sánchez risponde a un calcolo preciso: cavalcare l'ondata di indignazione per la crisi della casa. Rimandare le elezioni potrebbe eliminare le poche possibilità di ribaltare i sondaggi che danno una netta maggioranza alla coalizione guidata dal leader del Partito Popolare, Alberto Feijóo, insieme all'estrema destra di Vox. Il 2027 sarà difficile per Sánchez con l'inflazione che risale e diversi fronti giudiziari aperti, tra cui il processo alla moglie. Sánchez ha ammesso gli errori del governo progressista ma ha lanciato una sfida dagli spagnoli.
2: Se deseáis sumaros a esa ola ultraderechista che involuziona.
1: Ora dipende da voi scegliere tra un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati. Domani Sánchez approverà un nuovo decreto sulla casa puntando alla convalida da parte della Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere e dove la coalizione del Premier ha la maggioranza. Un segnale diretto alla campada della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse centrale della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E comincia dunque ora la campagna elettorale. Su cosa punteranno le destre? Lo abbiamo chiesto ad Alegria Alonso, che lavora all'Università di Salamanca ed è parte del Partito dei Socialisti.
3: Prima di tutto il suo obiettivo è Sánchez e quelle storie che hanno inventato attorno a lui, cioè la sua sposa e il suo fratello sono stati accusati, ci sono stati dei giudizi, ancora rimane per fare quello della sua moglie, quello è sia in campagna senz'altro, perché poi in realtà come economia le cose andano molto bene, non ci sono tanti disoccupati, non è un cattivo momento, però quello che dicono le destre è un'altra cosa. E poi abbiamo la ultradestra Vox, che parla soprattutto di Spagna, dei sentimenti nazionalisti, di inviare fuori gli immigranti, lo stesso discorso che conoscete anche in Italia.
4: C'è stato anche tutto il caso di Ceuta.
3: Che anche quello è un problema che la destra sta facendo diventare ancora più grosso di quanto è in realtà, perché noi abbiamo delle regioni che hanno una certa autonomia. L'alloggio di immigranti è proprio un compito di ogni regione, diciamo, e non vogliono accogliere questi ragazzi che sono arrivati, hanno dei posti, ci sono dei posti liberi, molti posti liberi negli alberghi di determinate regioni e non voglio non collaborare per accogliere questi ragazzi, questi minori.
0: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in Francia sono state aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti, violenze da parte delle forze di polizia che colpiscono in questi giorni soprattutto minorenni, trattati, si denuncia, come fossero adulti. Nel nord della Francia oggi un quindicenne è rimasto senza una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che disperde piccoli proiettili di gomma. Un sedicenne ha invece perso l'uso di un occhio durante gli scontri con gli agenti. Il ministro dell'istruzione francese ha definito le manifestazioni come una libertà da rispettare e proteggere, ma ha anche sminuito le violenze, parlando di poco meno di 200 feriti per cause accidentali e lesioni provocate da facinorosi. Sono più di 5.000 invece i fermi, in gran parte di minori, dall'inizio delle proteste. E passiamo all'Italia. Possibile il voto a maggio. Il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto. Il governo mette la fiducia sui primi 3 articoli della legge elettorale. Una scelta indegna, ribattono le opposizioni. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Una legge spacchettata in 3 voti di fiducia, un voto chiesto per blindare la maggioranza più che per timore delle opposizioni, ma il voto definitivo dell'intero provvedimento sarà a scrutinio segreto, avverrà giovedì entro le 13, ma nella maggioranza e nel governo non sembra esserci una grande preoccupazione, addirittura qualcuno prevede che i voti saranno anche di più della stessa maggioranza stretta, pensando forse ai Vannacciani, che però nel voto sulla legge elettorale definitivo hanno già detto che diranno di no. Non c'è grande preoccupazione, ma nello stesso tempo i messaggi nelle chat insistono sulla necessità che tutti siano presenti, ministri compresi, con un sistema di vigilanza dei voti che si è già visto, deputati in piedi in alto a guardare, assistenti dei gruppi sulle tribune. I dubbi chiaramente sono sui 2 partiti che con la nuova legge hanno più da perdere, Forza Italia e Lega, così come c'era il dubbio che Meloni avesse voltato le spalle ad una legge non più conveniente, ma a quanto pare a questo punto non sembra più così. Lo dimostrano le parole di Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che oggi si è lanciato addirittura a prevedere un voto anticipato a maggio, insieme alle amministrative, un election day di cui evidentemente si sentono molto sicuri, visto che finora le elezioni comunali nelle grandi città che andranno al voto nell'anno prossimo hanno sempre premiato la sinistra. Domani i primi 2 voti di fiducia, mercoledì il 3, giovedì infine l'approvazione di una legge che dal giorno dopo sarà oggetto di decine di ricorsi alla Consulta. Linea allo studio.
0: Il copilota del volo diretto a Tel Aviv, sul quale la settimana scorsa ha aggredito il comandante, in serata avrebbe detto di averlo fatto per vendicare Gaza. Lo fa sapere la rete israeliana Channel 12, riportando che la dichiarazione sarebbe arrivata durante l'interrogatorio dell'uomo negli Emirati. Negli scorsi giorni era emerso che le autorità israeliane avrebbero dovuto partecipare agli interrogatori del copilota. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
6: Io non mi fiderei molto su questa notizia, sulla veridicità, esattamente che cosa ha detto. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire di questa storia. Non dimentichiamo che pare che all'interrogatorio del copilota ci sarebbero anche agenti israeliani che sono andati subito sul posto. Credo che sia molto importante il fatto che lui avrebbe detto che è la seconda volta che ci prova, e sappiamo che le autorità devono passare la sua identità dei piloti ai servizi israeliani, e i servizi israeliani non si sono accorti che lui era un cittadino di un paese che non riconosce Israele e non avrebbe dovuto salire nemmeno sull'aereo.
0: Come si posiziona questa notizia nel quadro politico di Israele in piena campagna elettorale?
6: Netanyahu sta cercando in tutte le maniere di riuscire ad andare avanti a vincere le elezioni, oppure a trovare la maniera di sospendere le elezioni, perché se riesce ad andare avanti dicendo c'è uno stato di guerra e non possiamo andare a votare, sospende le elezioni, supera questa data importante del 27 di questo mese e poi si vedrà dopo quello che succede. Intanto va avanti.
0: Nella capitale saudita Riyadh in serata sono state sentite forti esplosioni vicino all'aeroporto della città. Lo hanno fatto sapere diversi residenti e un giornalista. Intanto Turchia e Pakistan hanno annunciato l'invio di forze militari in Arabia Saudita, bersaglio nelle ultime settimane di attacchi da parte dei miliziani Houthi dello Yemen. Mentre nel paese, in Yemen, gli scontri tra le truppe governative alleate dell'Arabia Saudita e gli Houthi si intensificano. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
7: Le forze del governo supportato dall'Arabia Saudita hanno lanciato oggi una nuova offensiva. Sulla carta l'obiettivo è arrivare fino alla capitale Sanaa, che gli Houthi controllano da oltre 10 anni. Le truppe governative sostengono di avere già strappato ai ribelli filo-iraniani il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega Mar Rosso e Golfo di Aden, ma nella zona si starebbe ancora combattendo. Sempre in queste ore, le truppe governative hanno anche rivendicato di essere arrivate a Moka, poco più a nord, una città molto importante sempre per il controllo del traffico marittimo nella regione. Oggi su obiettivi Houthi ci sono state centinaia di bombardamenti sauditi. Nonostante tutta questa pressione militare, gli Houthi sono riusciti invece ad avanzare su altri fronti, soprattutto intorno alla terza città yemenita, Taiz. Il conflitto Yemen, cominciato nel 2014, era stato congelato nel 2022 con un cessate il fuoco, e però ripreso negli ultimi mesi, anche a causa della crisi generale in Medio Oriente e quindi della guerra Iran-Stati Uniti. In passato, nonostante un grosso investimento in armi e soldi, i sauditi non sono mai riusciti a sconfiggere gli Houthi, che oltretutto negli ultimi anni hanno cominciato a fare uso di armi molto più efficaci. Nelle ultime settimane, dato ONU, il conflitto ha già fatto 185.000 nuovi profughi interni in uno dei paesi più poveri al mondo.
0: Oggi l'Estonia ha spostato le sue truppe più vicino al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times. Si tratterebbe di una misura preventiva da parte di un paese in prima linea nell'Alleanza Atlantica in risposta alla guerra ibrida di Mosca, che da mesi preme sui Baltici per intimorire l'Europa sul sostegno in Ucraina e saggiarne la capacità di reazione. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
8: L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia. La prima brigata di reazione rapida sarà trasferita in una base a meno di 50 km dal confine. A detta della stessa intelligence estone, non ci sono segnali di un ammassamento di truppe russe sul confine, ma il dispiegamento della brigata sarebbe una misura precauzionale e una risposta ai diversi segnali aggressivi di questi mesi da parte di Mosca. Il più grave è stato il sabotaggio di una fabbrica di droni avvenuto in agosto, per cui l'intelligence estone ha accusato direttamente i servizi segreti russi, accuse che il Cremlino ha respinto. Accanto a questo ci sono stati poi gli interventi di Vladimir Putin. Prima la minacciosa uscita sulle esercitazioni militari NATO vicino a Kaliningrad, la lettera in cui all'uso delle armi nucleari, poi il richiamo alla difesa delle minoranze russe nelle tre repubbliche, argomento quest'ultimo già usato in occasione dell'invasione dell'Ucraina e che in questo frangente ha preoccupato in particolare proprio gli estoni, il 25% popolazione di origine russa. La pressione sui Baltici fa parte della strategia del Cremlino per intimorire i paesi europei e convincerli ad abbandonare l'Ucraina, strategia che punta anche a assaggiare le reazioni dei paesi della NATO. Questa è la lettura offerta anche dal capo degli 007 tedeschi, che oggi ha parlato di fronte a una commissione del Bundestag. Il suo allarme è più grave, però non riguarda i Baltici, ma il rischio che la guerra ibrida di Mosca possa diventare un conflitto violento e aperto tra Germania e Russia. Berlino sta diventando il maggior ostacolo della proiezione egemonica della Russia e di conseguenza un obiettivo delle azioni di Mosca, ha detto Martin Jäger.
0: Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1.200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, dove però non c'è una data di chiusura, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato, che Urso ha promesso in manovra. I sindacati e le regioni con varie sfumature parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare. Sentiamo Agustin Breda, delegato FIOM di Susegan.
9: Noi siamo in un paradosso che l'azienda non ha mai aperto nessuna procedura di licenziamenti, ha minacciato eventualmente futuri licenziamenti. Quello che è uscito oggi è che rispetto a prima, che diceva a prescindere si licenzia, oggi dicono sono 1.250 in 3 anni, ma la nostra intenzione è farli uscire con degli incentivi su base volontaria. Il cambio di strategia che il sindacato chiedeva non c'è stato. È stato diluito il tempo in cui la strategia attuale che Electrolux vuole attuare verrà effettuata. questa è la scommessa anche della discussione delle prossime settimane, quanto si riuscirà a modificare ulteriormente questa posizione, vedere se ci sono le condizioni per fare un accordo. La vera questione è cosa rimane industrialmente sul territorio. Il taglio degli impiegati molto profondo su sviluppo e ricerca, se non viene recuperato, segna definitivamente il destino.
0: E siamo in chiusura. I vertici dell'azienda Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale. Ora bisogna tenere alta l'attenzione, non abbiamo avuto garanzie per il futuro, dice Sonia Montaldo, segretaria generale SLC CGIL Genova.
10: Questo risultato è merito non solo dell'intervento della Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, perché dall'11 settembre, data in cui è arrivata la procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in atto diverse iniziative, abbiamo chiesto l'esame congiunto all'azienda, abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo chiesto il ritiro della procedura davanti al rifiuto, abbiamo aperto la procedura che avrebbe portato allo sciopero per quei lavoratori che sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca e un incontro al presidente della regione e abbiamo chiesto ad ambedue di coinvolgere il ministero, anche perché da quello che ci aveva detto l'azienda il timore era che poi potessero esserci altre procedure di licenziamento per tutti gli altri lavoratori di Ericsson Italia. Confidiamo che il prossimo anno non ci siano di nuovo brutte sorprese. Purtroppo Ericsson ci ha abituati a un trend negativo per cui ogni anno apre una procedura di licenziamento collettivo. Purtroppo non ci sono state date grosse garanzie su questo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.
11: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica, un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio De Alessandri.

canzone di oggi è In the Ghetto, Elvis Presley. Il singolo In the Ghetto di Elvis Presley uscì il 15 aprile 1969 per la Victor, per essere poi inserito nell'album From Elvis in Memphis, uscito nel giugno dello stesso anno. Collocare temporalmente la canzone che ascolteremo in questa puntata è rilevante. Alla fine degli anni 60, Elvis interrompe la sequenza infinita ed estenuante di commediucce hollywoodiane nelle quali si canta, e ci sono anche le colonne sonore per ascoltarlo, nelle quali si balla, ed è anche bello e bravo come sempre, ma non è più Elvis the Pelvis, il re del rock and roll, quel ragazzotto bianco nato nel Mississippi, la patria del blues, che andava ad origliare i bluesmen nelle bettole dei sobborghi di Memphis, capace di riversare quell'ispirazione nella sua musica, contribuendo così, in maniera significativa, allo sviluppo e al successo di quel nuovo modo di suonare e cantare che era stato chiamato rock and roll. Se sui bluesmen del tempo aleggiava il mito dell'anima venduta al diavolo, Elvis quell'anima, come tante star, l'aveva ormai venduta ad Hollywood e al business dell'intrattenimento. Elvis si era perso tra i soldi e le risatine, tra i baci romantici e le canzonette. Elvis aveva tutto, ma aveva perso il rock and roll, il suo primo amore. Ma già nel 1967 arrivano le prime avvisaglie di un ritorno al rock and roll con un paio di singoli che si elevano dalle produzioni stantie degli anni precedenti, seguiti poi dal ritorno davanti ad un pubblico, aprendo le porte delle registrazioni a Los Angeles passate alla storia come Burbank Session. E ancora, il meraviglioso show musicale dell'Elvis NBC TV Special, con musicisti di prim'ordine quali Scotty Moore e DJ Fontana. Insomma, tutti segni tangibili di un clamoroso e promettente ritorno di Elvis. Elvis, come back. Il 20 gennaio del 1969 arriva l'apice artistico di quel grande ritorno. Negli studi di Las Vegas, al 22esimo tentativo, Elvis chiude la registrazione di In the Ghetto. Morris McDavis, cantautore country e autore del brano, aveva scritto il testo ispirandosi alla sua infanzia a Lubbock, in Texas, in particolare al destino ingrato di un suo coetaneo afroamericano che viveva nel ghetto. McDavis in realtà ambienta la canzone a Chicago, ma non importa, perché il vero protagonista è un luogo, il ghetto. In the ghetto, in una notte fredda e grigia, tra i fiocchi di neve che cadono, nasce un bambino e sua madre piange. In the ghetto quel bambino è presto un giovane uomo che cerca di sopravvivere alle avversità, in una continua lotta tra salvezza e maledizione, come nei migliori blues. In the ghetto, e in una notte di disperazione, si procura un'arma per fare una rapina, ma viene ucciso. In the ghetto una madre piange, e in quello che è solo l'apparente finale della canzone, in the ghetto nasce un altro bambino e un'altra madre piange al destino circolare e implacabile di chi nasce, cresce e muore nel ghetto. Il velluto blu della voce di Elvis esalta la malinconia, la disperazione, la bellezza di questa canzone. Il ghetto è un mostro che inghiotte, il suo ruggito è nel singhiozzo sommesso e disperato di una madre che piange un figlio. La voce di Elvis accarezza, ma per la prima volta in maniera così esplicita, per l'unica volta nella sua discografia, non si tratta solo di carezze. È uno schiaffo politico, sociale, morale. Il 4 aprile 1968, pochi mesi prima della registrazione di In the Ghetto, sul balcone del secondo piano di un motel di Memphis, un colpo di fucile alla testa metteva fine alla vita e al sogno ad occhi aperti di un altro re, Martin Luther King. Elvis, in quel 68 segnato dalla morte del reverendo, interpreterà anche If I Can Dream di Walter Earl Brown, dedicata esplicitamente al sogno di Martin Luther King, ma priva della potenza lirica e musicale di In the Ghetto. Una canzone che dipinge, senza ideologia e retorica, il ghetto come un mattatoio di ambizioni e speranze. È un'immagine ancora più potente in quel momento storico e cruciale degli Stati Uniti d'America, nella quale il sogno di una terra libera, di uomini liberi, non è ancora, e forse non lo sarà mai, un sogno accessibile per tutti. Non importa che Elvis avesse avuto più di una perplessità a registrare questo brano, per lui la musica era una forma di intrattenimento di larga fruizione. Non amava infatti, dichiarandolo esplicitamente anche agli inizi degli anni 70, essere portatore di un messaggio. Forse lo preoccupava anche la possibile perdita di popolarità che entrare nell'agone del dibattito politico e della musica impegnata poteva significare. Non importa che il re avesse indugiato, perché infine In the Ghetto è stato il gesto inconsueto di un grande re tornato per lasciare un segno che rimarrà in eterno. In the Ghetto è un
gioiello da custodire in minuteca.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: se tu c'auro mi riri che chi tu che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.